città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
1: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

0: pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mani.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.

0: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
1: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
1: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque. BCS.

città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

centimetri che ci dividono e sai che solo questo, la voglia di sentirti accanto più di tutto il resto, ti vedo e ci rivedo un'altra volta ancora, cos'è cambiato, dove siamo adesso, ora, le nostre chiacchiere, ridammi l'accendino, ci siamo tutti oggi, restami vicino.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
3: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice e Vigonza.
2: Concessionario ufficiale?
3: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
2: Cosa puoi trovare?
3: È nuovo, usato ai chilometri zero, multimarca. Moto, scooter e noleggio.
2: Punti forti?
3: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
2: Chi vince su tutti?
3: Campello Motors.
1: È lo sport del momento, è il padel.
0: Clodia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
0: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
4: Clodia Lab.
5: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
0: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
5: 041 49 65 905.
6: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
7: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
6: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
7: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
6: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
1: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
8: Ascolta Radio BCS con la nostra app.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
0: Presenta Out Now.

0: lasagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità e
1: le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
2: E certo!
0: La bontà è una scelta, come la qualità.
2: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
0: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
2: Pasticceria Ciolin, Piazza Italia Sottomarina.
0: Pasticceria Ciolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
1: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
1: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
1: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
1: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia,
2: 041 49 80 07.
1: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
3: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
4: Mia nonna.
3: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
4: Mia nonna.
3: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
4: Facile! Ferramenta Sassariolo.
3: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
4: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
5: Be active, be fitness, be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
6: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
1: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
1: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
1: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio. Scopri da Zambonin tutto il mondo dell'arredo bagno, la ricercatezza del design, la qualità dei prodotti ai prezzi migliori. Zambonin è anche pavimenti e rivestimenti. Dai un tocco di eleganza alla tua casa. Da Zambonin trovi inoltre un fornitissimo reparto di termoidraulica. Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14 00. Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio.
7: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
8: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
7: violino, saxofono,
8: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
7: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
8: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
7: Associazione Musica Chioggia.
8: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
9: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
10: Ascolta Radio BCS con la nostra

0: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
1: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
0: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
1: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
0: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
1: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
0: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
2: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata a Boscolo Formazione.
3: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
2: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
3: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
2: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
3: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
2: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
4: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
5: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
4: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
5: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
4: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
5: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
6: Piazza Grande è grande perché ha 60 negozi. Piazza Grande è grande perché è con te da 30 anni. Piazza Grande è grande per i suoi eventi unici. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi quello che ti serve. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi il nostro sorriso. Piazza Grande è grande perché ci sei tu. Piazza Grande è diventata grande grazie a noi, tutti noi. Piazza Grande, da 30 anni è grande in tutto. Centro commerciale Piazza Grande, Piove di Sacco, Padova.
7: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Bellissima, romanticissima questa canzone di Karol G insieme a Bruno Mars, era Still. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno con Nuccia su BCS.
0: Eccomi qua, buongiorno, buongiorno. Come state? Spero proprio bene, bene. Buon lunedì, lunedì 28 settembre 2026, siamo proprio agli sgoccioli ormai del mese di settembre che ha solo 30 giorni, quindi fra poco lo salutiamo. Come state? Allora, è passato bene il fine settimana? È stato un bel fine settimana, anche meteorologicamente parlando, si stava bene, e ancora gente che va al mare, perché le temperature sono buone durante le ore centrali della giornata, insomma è quasi estate ancora, a parte le prima mattina di sera che va un po' più freschetto, ma per il resto tutto bene, dai, spero anche sia andato bene per il resto, per la vostra vita normale, voglio dire, che abbiate potuto fare quello che volevate, quello che vi piaceva fare, e beh, spero che chi invece ha lavorato abbia lavorato bene e adesso magari oggi si riposa un pochino. Beh, ci sono tante attività che magari il lunedì si fermano un attimo, quindi a tutti e tutte voi che state ascoltando Radio BCS da Sottomarina Lido, il saluto mio intanto di tutta Radio BCS, poi man mano che passeranno le ore anche di tutti i miei colleghi, dopo le 9 già arriva Gianni eccetera. Buon ascolto anche oggi dei nostri programmi. Cominciamo come sempre con l'oroscopo che vi leggerò fra poco, poi tra una canzone e l'altra gli aggiornamenti anche sulle notizie. E se volete mettervi in contatto con noi, 041 40 0046 è il nostro numero fisso e 338 266 2777 per i vostri messaggi. Vi faccio ascoltare mentre io mi preparo qua tutto l'ambaradam per leggervi l'oroscopo fra poco, una canzone di Tiziano Ferro insieme a Elodie di qualche anno fa, del 2024 per l'esattezza. Si chiama Feeling. A tra pochissimo, subito dopo la canzone, l'oroscopo.

0: l'oroscopo di Radio BCS.
1: E c'è l'oroscopo di oggi, lunedì 28 settembre. Auguri a chi compie gli anni oggi. Buon compleanno, tanti auguri. Oggi è San Venceslao, senti che nome altisonante, nome importante. Qualcuno si chiama Venceslao? Faccio anche fatica a dirlo. Beh, auguri, è buon onomastico. Auguri a chiunque festeggi qualche bel anniversario proprio questo 28 di settembre. E adesso cominciamo. Ariete. Una fretta cieca vi darà la sveglia questa mattina, merito di una luna un po' nervosa che sta per lasciare comunque il vostro cielo. Sfruttate questa scossa iniziale per sbloccare una situazione rimasta in sospeso da giorni. Avete la carica giusta, approfittatene. Toro, le parole oggi non servono. Contano solo i fatti. È l'insegnamento di Venere che vi osserva dal segno dello Scorpione. Se l'atmosfera si presenta un po' rigida, usate l'ironia e andate diritti per la vostra strada. Gemelli, mettete in conto un fuori programma dell'ultimo minuto, capace di spazzare via la noia del lunedì, orchestrato da un imprevedibile Urano un po' retrogrado. È la vostra occasione per inventare una soluzione alternativa. Pensateci. Cancro, vi svegliate finalmente sollevati, leggeri e lucidi, ringraziando il definitivo distacco di Marte dal vostro spazio zodiacale, che insomma forse non vi ha portato tanto bene. Quel senso di spossatezza e il nervosismo che vi ha pervaso ultimamente sono ormai alle spalle. Leone, il re è tornato e oggi avete le chiavi del cielo. L'ingresso di Marte nel vostro segno, che va a fare compagnia a Giove, vi trasformerà in una forza della natura. È il momento di riprendervi il centro della scena. Wow! Vergine, c'è un gran bisogno di fare pulizia mentale e Mercurio vi suggerisce di non lasciarvi distrarre dai troppi dettagli inutili. Non potete controllare ogni singola variabile di questa settimana. Mettetelo bene in testa, capito? Bilancia, la vostra stagione prosegue a vele spiegate e il sole nel segno vi donerà il carisma necessario per guidare il gioco sia nel lavoro che nel privato. Sarà un lunedì perfetto per stringere accordi vincenti. Scorpione, inutile alzare la voce o imporre le cose con la forza quando avete Venere nel segno a fare tutto il lavoro per voi, Oggi vi basta uno sguardo ben piazzato per ottenere ciò che volete. Sagittario, un risveglio entusiasta e pieno di buoni propositi vi attende grazie all'ultimo guizzo della luna in Ariete, che riaccende il vostro elemento fuoco. Seguite questo slancio per pianificare ben bene la vostra giornata. Capricorno, la burocrazia o qualche intoppo organizzativo potrebbero appesantire un po' la mattinata soprattutto, ma Saturno in quadratura vi consiglia di non perdere la pazienza e di non agire di impulso. State calmi, che ci volete fare? Tanto cambia niente, Acquario, qualcuno oggi cercherà di sfidarvi o di testare i vostri limiti, complice un Plutone retrogrado che scava nel profondo del vostro cielo. La vostra arma vincente, sapete quale sarà? Una spietata e lucida sincerità. Pesci, i castelli in aria e i sogni ad occhi aperti oggi devono lasciare il posto all'azione, come vi ricorda un severo Nettuno retrogrado. Quanti segni retrogradi oggi, Mettete i piedi bene a terra e organizzate l'agenda della settimana con molta attenzione, E naturalmente auguri a tutti e a tutte.

0: Martin Garrix insieme agli U2, naturalmente inconfondibile canzone e la voce di Bono con Fire Lies. Ci risentiamo tra poco e, come nostra consuetudine, ci aggiorneremo insieme sulle notizie dell'ultima ora.
1: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
2: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
1: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
2: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
1: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
3: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
4: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: È una vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
4: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
4: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
7: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
8: Finalmente ce l'ho fatta!
9: Cos'è successo?
8: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
9: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
8: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
9: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
8: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
10: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
11: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice, Vigonza.
10: Concessionario ufficiale?
11: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
10: Cosa puoi trovare?
11: È nuovo, usato ai chilometri zero, multimarca. Moto, scooter e noleggio.
10: Punti forti?
11: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
10: Chi vince su tutti?
11: Campello Motors.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

con Mama Non Mama. Ho pronti due bei successi degli anni Ottanta, li sentiremo e li ascolteremo tra poco. Il tempo di dare un'occhiata veloce alle notizie che troviamo in prima pagina questo lunedì 28 settembre 2026, in primo piano. Ebbene, ancora cenere dall'Etna, da un paio di giorni sono continuate le notizie ad arrivare da Catania, dall'aeroporto soprattutto, perché giorno sì o giorno no lo devono chiudere per via della cenere, e quindi terzo giorno di stop ai voli a Catania, almeno fino a mezzanotte. Ancora lì sto guardando delle immagini, anche file di persone che vorrebbero magari tornare a casa dopo le vacanze eccetera in aeroporto, perché purtroppo se c'è la cenere è troppo pericoloso viaggiare. E poi in primo piano i carburanti. Da ieri abbiamo avuto anche questa buona notizia dello scattare i prezzi calmierati, ha cominciato Eni, si è unita anche IP. C'è questa iniziativa importante, insomma, di mettere appunto questo tetto ai prezzi, perché sennò qua non si va avanti. Adesso si aspetta di vedere chi altri magari potrebbe anche affiancarsi a questa iniziativa così importante. Adesso ecco, noi sappiamo dove si può risparmiare andando a fare benzina, quindi scegliamo. Anche in rete trovate proprio la guida al risparmio, dove andare a fare benzina. E aspettando che magari qualcun altro si unisca a questa faccenda. E poi vediamo, ci sono in via in questo momento elezioni suppletive per la Camera nel collegio Reggio Calabria Locri. I seggi sono aperti fino alle 15. Domenica c'è stata un'affluenza in calo, ma un po' questo è l'andamento delle ultime elezioni dappertutto, che la gente va meno a votare, purtroppo è questo che salta agli occhi subito. E poi ancora in primo piano, ancora molta emozione e commozione sta destando la morte di quel quindicenne folgorato sul traliccio a Lodi. Si cerca il suo cellulare, i compagni sono sconvolti, ma anche i parenti. La mamma del quindicenne dice che non c'è stata nessuna sfida social. Se porta in giro questa voce è sciacallaggio, perché non è così. Il quindicenne aveva solo due account, entrambi privati. Insomma, si cerca di capire cosa effettivamente è successo a questo ragazzo. E poi in primo piano le guerre, ovviamente quelle non mancano mai. Per Trump l'ennesima dichiarazione: credo che vinceremo la guerra in Iran molto presto. E poi per il Wall Street Journal, l'Egitto avvertì Netanyahu di un imminente attacco prima del 7 ottobre, e non è la prima volta insomma che si parla di questo. Tra l'altro c'è anche un'accusa del Washington Post: il Pentagono nasconde i veri numeri su caduti e feriti in guerra. E questo è veramente angosciante. Poi c'è stato un attacco russo su Kharkiv, altra notte di raid nel conflitto russo-ucraino, almeno 20 feriti e 8 sono bambini. Purtroppo di mezzo ci vanno sempre i bambini, c'è poco da fare. E poi continua il dibattito sull'intelligenza artificiale. Ecco, un'ennesima dichiarazione di Trump anche su questo, che dice: l'intelligenza artificiale sfugge al controllo, non me ne preoccupo, beato lui. Bill Gates invece, che ha già fatto delle dichiarazioni in questo senso, ha ancora lanciato questo monito: gli Stati Uniti prendano sul serio la regolamentazione, perché per quanto riguarda invece Bill Gates bisogna preoccuparsi effettivamente appunto per l'intelligenza artificiale. E poi si parla della visita del Papa a Parigi. Naturalmente sto guardando anche delle immagini a Parigi, poi a Lourdes, è stato Lourdes l'incontro con le vittime di abusi. Il mio impegno, dice, perché non si ripeta. E sto guardando le immagini di tanta folla, tante manifestazioni insomma di affetto nei confronti del Papa. Volevo chiudere con il tempo, perché la settimana che sta cominciando oggi è al via col tempo stabile e caldo fuori stagione. In effetti già da un paio di giorni ci dicono che le temperature stanno aumentando.
avremo ancora belle giornate calde. Queste sono le previsioni appunto per questa settimana che è cominciata oggi. Bene, tra poco c'è anche la cronaca locale, ovviamente, ma adesso ascoltiamoci questi due bei successi degli anni Ottanta in Simpli.

0: gli AHA con Stay on the Roads. E prima abbiamo ascoltato Paul McCartney e Michael Jackson, mostri sacri della musica internazionale, con 666. Due bei successi degli anni 80 in questo Simply the Best. Simply the Best che torna tra circa un'ora, e tra poco vi ricordo il primo appuntamento della giornata con la cronaca locale.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
5: Jebis e Chioggia Spiagge
4: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: È lo sport del momento, è il padel.
9: Clodia Piscina e Fitness
8: ha realizzato due campi dedicati al padel.
9: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
10: Clodia Lab.
8: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
9: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
8: 041 49 65 905.
11: L'Associazione Musica Chioggia presenta
12: Scuola di Musica.
11: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
12: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
11: violino, saxofono,
12: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
11: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
12: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
11: Associazione Musica Chioggia.
12: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
13: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
14: Ascolta Radio BCS con la nostra app.

0: Un inno all'amicizia questo di Annalisa insieme a Madame in Amica. Ed ora c'è la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news. L'edicola di BCS. BCS.
0: Le notizie della città, le notizie di oggi, lunedì 28 settembre 2026. Armelao con gli sportivi. Promette sistemeremo le palestre. L'impegno del sindaco alla festa dello sport. Con la grande parata di colori della festa dello sport, appunto, che ha visto la partecipazione di 36 associazioni in Corso del Popolo, si è conclusa ieri a Chioggia la 3 giorni dedicata allo sport. Manifestazione, scusate, che si era aperta venerdì con la tradizionale Family Run, evento che fa da sponda alla Venice Marathon che si disputerà domenica 25 ottobre e che quest'anno taglierà il traguardo dei 40 anni. Alla Family avevano partecipato le scuole di Chioggia, ma anche associazioni impegnate nell'inclusione anche sportiva, come per esempio la Prometeo. Quindi sabato le premiazioni degli atleti in auditorium, alla presenza del sindaco Mauro Armelao, dell'assessore allo sport Matteo Penzo, del delegato provinciale del CONI e padre della Venice Marathon Piero Rosa Salva e del fiduciario CONI per Cavazzara e Cona Matteo Perini. Ieri, dal campo del Duomo fino a Piazzetta Vigo, il corso principale della città è stato invaso dai molti atleti che ogni giorno in città

la contrarietà alla riapertura al traffico della piazza dei residenti e dei genitori dei bambini, oltre 200 che frequentano la scuola primaria Todaro e l'infanzia Sacra Famiglia, ha dato vita ad una forma di protesta organizzata. A capo del comitato due genitori, Francesco Baldanna in rappresentanza della primaria e Francesca Mezzalana per l'infanzia. Con la petizione vogliamo far capire che esiste un malcontento diffuso per questa decisione della giunta, hanno spiegato. La riapertura della strada non sta bene ai residenti, a chi lavora nei due plessi scolastici, ai genitori, ma anche alle attività commerciali che hanno visto ridursi il plateatico. La piazza era lo spazio franco dei bambini. Se prima scappava un pallone, poco male, finiva in fondo ad una piazza pedonale, se ora scappa finisce in mezzo ad una strada. Poi c'è il nodo del traffico e della pericolosità. Già in questi primi giorni è scoppiato il caos, ma i problemi veri si verificheranno quando piove. Col maltempo tutti i 200 bambini dei due istituti verranno accompagnati in auto. A disposizione ci sono 10 stalli blu e 2 per disabili, dove potranno sostare i genitori per accompagnare i figli. Già adesso negli orari di inizio e fine scuola ci sono auto parcheggiate a caso, figuriamoci con la pioggia. Il comitato contesta anche la motivazione adottata dalla giunta per riaprire la strada. Dicono che serve per alleggerire il traffico, ma se volevano deviare il traffico dovevano fare il senso inverso, facendo defluire le auto in uscita a partire dal Mosella. Così si intasa tutto, aumenterà l'inquinamento, aumenterà il caos e di conseguenza la pericolosità del tratto. Insomma, alleanza, come avete sentito, tra i residenti, i genitori, gli alunni e i commercianti, e i genitori degli alunni ovviamente, per chiedere il ripristino dell'area pedonale. Insomma, si sono messi di buon impegno, come avete sentito. Mezza maratona, poi l'incidente grave, un 60enne chioggiotto partecipa all'abbazia di Pomposa al marathon e poi finisce in eli ambulanza all'ospedale di Cona a causa di uno scontro frontale avvenuto lungo la strada provinciale 54 mentre sta recandosi a pranzo. Un 60enne di Chioggia è rimasto gravemente ferito ieri nell'incidente avvenuto verso le 13.30 a Ponte Omaudino di Ferrara, all'altezza dell'agriturismo Il Dosso. L'uomo, che aveva appena disputato la mezza maratona, era alla guida della sua Hyundai Bayon con direttrice di marcia est-ovest e stava accingendosi a svoltare a sinistra per rimettersi nel parcheggio dell'agriturismo. Dalla direzione opposta sopraggiungeva una Lancia Y condotta da una codigorese di 54 anni con cui la Hyundai è entrata in collisione. Sul posto sono giunti una squadra di vigili del fuoco del vicino distaccamento di Codigoro, l'auto medica e l'ambulanza dell'ospedale del Delta e i carabinieri di Codigoro e di Mesola. Il podista di Chioggia per politraumi riportati nell'impatto è rimasto ferito, il ferito più grave insomma, e per lui, dopo le medicazioni effettuate sul posto, è stato disposto il trasporto in eli medica al pronto soccorso dell'ospedale di Cona. Meno gravi le condizioni della codighese di 54 anni, un'operaia che insomma se l'è cavata con poche ferite e non gravi. Vogliamo chiudere anche con il calcio. Purtroppo c'è stato un tonfo dell'Union Clodiense, 3 sberle dalla Luparense, infatti è finita 3-0 per la Luparense, 3-0 per l'Union Clodiense. Insomma, gli uomini di Vecchiato colpiscono due legni ma steccano nel big match. Primo tempo equilibrato e senza reti, poi tutti i gol arrivano nella ripresa. Non sbagliano niente invece i padroni di casa, cinici e freddi, nell'area avversaria. E quindi l'Union Clodiense stecca il big match prendendo questa tramvata da una Lupanense che invece non ha sbagliato, come avete sentito. Subito una tegola in avvio per l'Union Clodiense, che deve rinunciare a capitan Montin, che durante il riscaldamento ha accusato un risentimento muscolare. E poi è andata così, è andata come è andata, come avete sentito. Un'occhiata alle previsioni del tempo e vediamo che nelle prossime ore in Veneto, domani soprattutto, iniziali nubi basse sulle zone montane seguite da cielo sereno al più poco nuvoloso per qualche locale annuvolamento, ma sui rilievi possibili locali foschi e nebbie nella pianura meridionale e nelle aree più fredde, temperature minime senza notevoli variazioni, le massime stazionarie. È tutto, grazie per l'ascolto, per l'attenzione. Come sempre vi ricordo che le notizie lette sono state tratte da La Nuova di oggi.

0: ultimo con tutto il suo ultimo singolo, ma adesso andiamo indietro nel tempo, andiamo ad ascoltarci un numero uno del passato.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
1: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

mattina. Era il 2003, è stato un numero uno, un bel successo importante. Il pezzo che abbiamo appena ascoltato, The Reason, dagli Oberstank. Oberstank, sì, giusto, si dice così. E lo ricordo perfettamente perché quanto l'abbiamo suonato allora. E l'abbiamo voluto riproporre stamattina nell'appuntamento delle 9 con gli indimenticabili. Numeri 1 del passato, grazie naturalmente a Gioielleria Ballarin. Ricordiamo la promozione, il 20% di sconto sugli orologi Braille, Hilfinger e Bulova. E quindi potete scegliere l'orologio perfetto per voi, per ogni momento della vostra giornata, e risparmiare il 20%. Quindi approfittatene, andate a scoprire la promozione da Gioielleria Ballarin in Viale Padova a Sottomarina.

0: assaggia la nostra pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto, ristorante pizzeria al solito posto, aperto tutto l'anno, via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto, adoro!
2: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
0: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
2: Per la tua colonna sonora, scegli lo stile inconfondibile di Elita e Luca dei Soli Music.
0: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
2: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165. elita.banzan@gmail.com.
0: Elita e Luca by Soul in Music. La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
3: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
4: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
3: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
4: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
5: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
4: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
5: Affidati ad un unico interlocutore.
4: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
6: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
7: Hotel Real.
8: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
6: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
8: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
7: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
6: Informati 041 49 26 21.
7: Hotel Real.
8: La magia di un evento nello scenario perfetto.
9: Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio. Scopri da Zambonin tutto il mondo dell'arredo bagno, la ricercatezza del design, la qualità dei prodotti ai prezzi migliori. Zambonin è anche pavimenti e rivestimenti. Dai un tocco di eleganza alla tua casa. Da Zambonin trovi inoltre un fornitissimo reparto di termoidraulica. Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14 00. Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio.
10: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Beh, l'abbiamo ascoltata parecchio, è stato uno dei successi dell'estate, la canzone Canto d'amore di Marco Mengoni con Angelina Mango. Buongiorno, buongiorno, sta arrivando anche Gianni, ci sarà fra poco Riservato per Due, naturalmente. E è una bella giornata, spero sia cominciata bene per tutti e per tutte. Quindi buon ascolto dei nostri programmi. Tra poco anche una delle novità che vi stiamo facendo conoscere in questi giorni. Ma intanto Ugel insieme a Ultranate con Movie Do the Sun per un po' di ritmo, che ne dite?

0: Ah, oh, c'è stamattina, sì sì, c'è, riservato per due, eccolo qua.
1: Sì, si è ricomposta la coppia del mattino, Nuccia,
0: buongiorno. È arrivata l'altra metà del cielo.
1: Della mela, come si dice in questi casi. Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Perché chissà, mela non pera, per dire, sempre metà, cioè la pera comunque puoi tagliare la metà. Chissà perché non metà dell'ananas, che è la stessa identica cosa.
0: Vuole stravolgere un po' un detto che da millenni che si usa normalmente, vuole mettere la pera.
1: Non ha senso.
0: Non lo so.
1: Metà del melone, che è più buono, mi piace anche di più il melone, è più gustoso, non lo so.
0: Ma la mela è il frutto più comune, lo si mangia in tutto il mondo, è una mela al giorno, togli il medico di giorno.
1: Ah, per quello dici.
0: E quindi fa bene.
1: Chissà,
0: e bisogna anche mangiare la buccia della mela.
1: Chissà se sarà questo il motivo. Sai, ogni tanto leggo che bisogna mangiare anche la buccia delle cose e io la prendo con difficoltà.
0: Allora, io la buccia della mela anche posso capirlo.
1: Ma ci sono cose più ostiche.
0: Ma se mi dite che devo mangiare la buccia della pesca, per esempio,
1: che poi
0: a me già vengono i brividi a toccarla con le mani, figuriamoci se la metto in bocca.
1: La buccia dell'ananas è ancora peggio, però.
0: Prova a mangiarti quella.
1: Hanno voglia di convincerti che è buona, non l'hanno mai detto, quindi.
0: Ma anche la buccia del kiwi, hai mai provato? Provate, ma
1: no?
0: È tutta pelosetta, ah, anche
1: mamma
0: quella.
1: Mia, lascia fermo.
0: Mamma
1: no,
0: mia.
1: Ci sono delle bucce che non si può. Va bene, buongiorno amici, parleremo di un sacco di cose bellissime, tra l'altro un po' inerenti, diciamo, alle cose che ingurgitiamo. Non parleremo in apertura tanto di bucce, ma parleremo di spritz questa mattina.
0: Spritz.
1: Ti piace l'idea?
0: Spritz.
1: Lo so.
0: Guarda, io non sono abituata a
1: non
0: fare.
1: Sei una sprizzosa.
0: No, non faccio mai l'aperitivo.
1: Ok.
0: Quindi, anche perché sinceramente mi dà un po' alla testa subito, non sono abituata a bere alcolici.
1: Bene.
0: Ecco. Per cui, però, se qualche volta mi capita, lo bevo volentieri perché è buono.
1: Sì.
0: In
1: sì,
0: effetti
1: sì.
0: È buono, lo spritz.
1: Fresco, certo.
0: È vero.
1: Mm. È vero, infatti sabato, quando non sono venuto, ho finito il lavoro che avevi, insomma.
0: Ti sei ubriacato con lo spritz.
1: Sono andato a fare lo spritz, sono tornato a casa, io l'ammetto amici, ero un po'. Che a me basta uno spritz, cioè, perché non bevo mai, quindi.
0: Io ho sempre detto bevo solo birra e la birra
1: certo.
0: È proprio acqua. Pochissimo alcolico.
1: Ero in compagnia, mi sembrava brutto chiedere il solito gingerino. Ho detto sì, sprizzo anch'io.
0: Sprizzo per tutti.
1: Non l'avessi mai fatto, sono tornato a casa che ero tutto quanto un po' ciondolante. A me basta poco, mi basta poco.
0: Perché non siamo abituati, infatti.
1: Decisamente no. Va bene, buongiorno amici.
0: Buongiorno.
1: Poco, non era questa la notizia dello spritz.
0: No.
1: Intanto vi faccio ascoltare un pezzo nuovo perché è tornato Sfera e Basta. E quindi un bel ritorno. Sappiamo che è molto amato dalle nuove generazioni.
0: Certo.
1: Poi in verità ha fatto delle cose.
0: No, ha fatto delle buone, belle canzoni.
1: Buone e belle, ci dice Nuccia. Quella nuova si chiama Lontano.
2: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
3: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: una riflessione su quello che gli ha dato e gli ha tolto la fama, in pratica.
1: Eh sì.
0: Questa canzone di Sfera Ebbasta, Lontano, perché
1: la
0: ogni
1: fama
0: tanto
1: dà e la fama prende.
0: Lei prende, come tutte le cose, tra l'altro, nella
1: certo.
0: vita. Perché vediamo che abbiamo anche tanti momenti felici, ma poi li paghiamo sempre.
1: È quella che si chiama l'altra faccia della medaglia.
0: Della medaglia,
1: no?
0: Ecco, vabbè.
1: Va bene, Sfera Ebbasta.
0: È la vita. Sfera Ebbasta, come dicevamo, anche lui nella nostra carrellata di novità discografiche, e le novità le facciamo in collaborazione con Planet Bike. Ricordiamo che c'è un'esposizione grandissima di bici di tutti i tipi, ma soprattutto tante bici elettriche di qualità superiore. Andate a visitare lo showroom, si trova in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina.
1: Sono 26 minuti dopo le 9 del mattino, c'è una pausa e tra poco torniamo.
2: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
3: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
2: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
3: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
2: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, Sottomarina.
3: Al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
4: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici.

0: a centrovenetoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
2: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
1: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
2: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
1: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
2: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
1: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
3: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità
4: e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
5: E certo!
3: La bontà è una scelta, come la qualità.
5: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
3: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
5: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia sottomarina.
3: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
6: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
7: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
6: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
7: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
6: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
8: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
9: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice e Vigonza.
8: Concessionario ufficiale?
9: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
8: Cosa puoi trovare?
9: È nuovo, usato ai chilometri zero multimarca. Moto, scooter e noleggio.
8: Punti forti?
9: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
8: Chi vince su tutti?
9: Campello Motors.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: La canzone di Sienna Spyro, amici, questa mattina tra l'altro ho visto Sienna in lacrime proprio nella giornata di ieri. A un certo punto mi sono anche preoccupato.
1: Che è successo?
0: Ha vinto un premio. Ha vinto un premio, quindi,
1: quindi erano lacrime di gioia.
0: Sì.
1: Certo.
0: Ha vinto il premio al MTV Video Music Awards.
1: Bene, congratulazioni.
0: Quindi alla fine ha fatto questa canzone dal vivo e quando è tornata nel backstage si è lasciata, sai, poi crolli, no, emotivamente.
1: Certo.
0: Dopo
1: certo.
0: L'attenzione si è sciolta in questo
1: pianto liberatorio.
0: Liberatorio, bravissima. Allora, stiamo parlando di spritz. Attenzione, perché oltre alla merce, che ne so, ai giubbetti, alle magliette, alle borse, tarocchi, arrivano anche gli spritz tarocchi.
1: Gli spritz tarocchi?
0: Sì, è successo.
1: E che ci mettono dentro?
0: È successo, bravissima, che ci mettono
1: che
0: dentro?
1: Ci mettono dentro?
0: È successo a Venezia, dove hanno trovato in un bar che facevano un po' i furbetti, cioè praticamente mettevano le bottiglie, che erano quelle del prodotto pregiato, diciamo, dentro però c'erano delle marche Pippo, cioè roba che in verità da poco costo.
1: Ah, ecco.
0: Come sono riusciti a scoprire questo fatto? Perché a un certo punto, diciamo, secondo me, poi non c'è scritto, qualcuno l'ha segnalato in maniera anonima, però sta di fatto che mentre gli spritz in tutta la città costano tra i 4 e i 5 euro, c'era un bar che li vendeva 2,50 euro e tutti si chiedevano come diavolo fa.
1: Come fanno a venderli a 2,50 euro? Questi sono insospettiti allora.
0: Ecco, quindi sono andati a controllare, hanno trovato tante bottiglie, tutte quante aperte, quindi senza, sai, quella classica copertura che contraddistingue i monopoli dello Stato, e hanno capito, oppure l'azienda di produzione, e hanno cominciato ad analizzare il prodotto, e quello che c'era scritto, che ne so, Aperol, non era proprio Aperol. Dove c'era scritto gingerino non era proprio gingerino. Insomma, hanno trovato che c'era
1: Campari, perché si fanno col Campari,
0: certo.
1: Eccetera.
0: Ho detto due prodotti a caso.
1: Sì, l'Aperol è quello che va di più.
0: Ho detto due prodotti a caso. Sta di fatto che hanno scoperto appunto questa cosa, che poi era una doppia truffa, perché è ancora più antipatica. Cioè, da un lato tu primi truffi, diciamo, il consumatore spacciandolo in prodotto che non è quello giusto, anche se immagino che un consumatore attento difficilmente possa pensare che trova ancora uno spritz a 2,50 euro. Io sono anni che non lo vedo in giro. E poi truffi anche i tuoi colleghi, perché in verità 2,50 euro significa che tu fai vedere
1: concorrenza sleale.
0: No, ma fai vedere che si può virtuosamente mettere in vendita 2,50 euro, in verità con il mercato di oggi è un prezzo che non sta in piedi, insomma. Quindi i 2,50 euro erano una doppia concorrenza.
1: È come dire, i miei colleghi sono
0: dei ladri. Quindi è stata una cosa molto antipatica. Credo che proprio questo abbia dato un po' fastidio evidentemente a qualche collega vicino,
1: che poi ha messo un po' il sospetto che c'era qualcosa che non andava.
0: Poi in certi luoghi bisogna avere anche il coraggio di andarci, perché il problema non era solo lo spritz. Hanno trovato addirittura formiche a spasso sul banco. Pensa che meraviglia.
1: Ah, che meraviglia, ecco. Ma quelli sono pieni di vitamine,
0: Ma assolutamente. Quindi tu mangiavi con il rinforzo.
1: Anzi,
0: insomma,
1: proteine, gli insetti danno molte proteine.
0: Non c'era tracciabilità per quanto riguarda i prodotti esposti. Insomma, diciamo che andavi lì ed era, ti dovevi fare il segno della croce, insomma, su quello che mangiavi e quello che bevevi. Però questo è un po' quanto, insomma. Diciamo che questa roba qua, questo film, io l'ho visto più da qualche parte, Cioè non è solo questo bar, che tutto sommato anche per la tipologia di servizio mi sembra un bar di qualità molto bassa,
1: molto bassa,
0: ma ci sono altre attività che, insomma, in passato io ho saputo che utilizzavano. Non ci sono più, sono finite, hanno chiuso, quindi non dico chi.
1: Diciamo che ce ne sono diversi
0: in passato,
1: non
0: adesso
1: solo
0: non
1: spritz,
0: so quelli di oggi.
1: Con tutti i prodotti.
0: No, anche con i superalcolici, anche con i cocktail.
1: Che sì, appunto, fanno passare per prodotti,
0: certo,
1: di marca, diciamo così. Per
0: soprattutto in contesti giovanili dove non c'è una grande abitudine a consumare un
1: oppure
0: prodotto.
1: Oppure ti danno.
0: Buono.
1: Cioè, i giovani sappiamo che non si fermano magari al primo. Al primo glielo fanno anche bene. Poi gli altri non capiscono più quello che bevono, naturalmente.
0: Ecco, e quindi
1: puoi dare quello che vuoi.
0: È quello che succedeva in certi contesti.
1: È questo che succede.
0: Insomma, credo che, insomma, siano cose che magari vi sono arrivate all'orecchio anche da altre parti.
1: Ma sì,
0: dai,
1: mica siamo nati ieri.
0: Sono tempi antichi, ormai non si fa più, sono tutti onesti. Due canzoni in arrivo, amici, c'è Simply the Best.

0: La canzone è quella di Lana Del Rey, si chiama Video Games, era l'appuntamento con Simply the Best.
1: Quello offerto da Super Coffee Shop, ricordiamo che ci sono delle promozioni interessanti in questo periodo, per esempio questa su il caffè Dolce Gusto, se acquistate 90 pezzi di Dolce Gusto pagherete in tutto solo 25 euro. 90 pezzi, 25 euro, era una bella promozione, prezzo straordinario di cui dovete assolutamente approfittare. E allora andate a fare il pieno di gusto in Viale Tirreno 86C a Sottomarina.
2: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
3: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
2: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
3: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
4: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
5: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
5: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
10: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
9: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
10: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
9: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
11: Ah, che bello caffè sulla Napoli sanno fa.
12: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
11: È una vera specialità.
12: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
13: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni oppure concediti una pausa di intenso piacere.
14: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi,
12: i migliori caffè da tutto il mondo macinati al momento.
13: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
12: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
15: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
16: Ascolta Radio BCS con la nostra app.

0: del mattino c'è Riservato per Due. Buongiorno Nuccia.
1: Buongiorno Gianni e buongiorno a tutti e tutte voi.
0: Allora, abbiamo accennato prima, sono svolti gli MTV Video Music Awards, è giusto parlarne anche perché sono stati tanti vincitori, diciamo sono stati premiati i migliori dell'anno. A farla da padrona quest'anno, cari amici, è stata Madonna, che è tornata grande protagonista.
1: Giusto, giusto.
0: È stata super premiata, ha vinto un sacco di statuette. Tra l'altro qualcuno online l'ha vista molto su di giri, visto che eravamo prima in tema di cose da bere, qualcuno diceva non è che è arrivata sul palco già un po' alticcia, perché era molto su di giri ieri.
1: Avrebbe avuto uno spritz in più.
0: Spritz in più, probabilmente sì, o forse non era una roba di marca, quindi gli ha dato alla testa, insomma, non lo so. Immagina gli MTV Video Music Awards che risparmiano sullo spritz, cioè ve lo vedo proprio.
1: Ma
0: difficile.
1: A parte che anche quelli di marca, se ne bevi più di uno.
0: Ah, certo.
1: Ti dà la testa.
0: Ci mancherebbe.
1: Che non succede.
0: Sempre ammesso che abbia bevuto spritz. Va bene, o che abbia bevuto, insomma, perché poi anche Sabrina Carpenter ha detto durante la premiazione, vicino proprio a Madonna, adesso andiamo dietro a farci un goccetto, quindi evidentemente qualcosa circolava là dietro, insomma, lasciate vedere. Senti, per quanto riguarda i premi, Madonna ha fatto veramente un'annata strepitosa, lo sappiamo, grazie a questo ritorno con Confession on a Dance Floor episodio numero 2,
1: sì,
0: è riuscita a tornare grande protagonista, passando anche un momento di crisi, perché dobbiamo dirlo, le stessa lei l'ha raccontato, per un anno e mezzo ha cercato di trovare un po' una strada nuova da seguire, ritrovare un po' il sound giusto, poi alla fine è riuscita a mettere a fuoco un progetto discografico che dopo 20 anni l'ha riportata in testa alle classifiche. Non è matematico, non è facile per una persona che, diciamo, di qualche anno di attività sulle spalle ce l'ha, e quindi mantenersi sempre questi standard è difficilissimo.
1: Ma assolutamente sì, ma per tutti, non solo per lei.

0: L'immagine che stiamo vedendo, perché siamo anche sì, con il computer, con le immagini, è alla premiazione questa?
1: È alla premiazione, sì.
0: Ma era vestita così?
1: Ma sai che forse non è questa della premiazione, no? Questa è credo di un'esibizione vecchia, perché era vestita di nero, almeno la parte della premiazione che ho visto io era vestita di nero.
0: No, perché sarebbe stato orrendo, una donna di quasi 70 anni che vada in giro.
1: Non era molto diversa la Miss di ieri sera, era la versione nera di quella Miss lì. Vabbè. Sai che Madonna osa.
0: Per carità, poi ognuno si vesta come vuole, però fa un certo che vedere una donna di quell'età.
1: Secondo me, arrivata a quest'età, vince 7 premi, può fare che cazzo vuole. Ma l'hai detto bene, perché sinceramente andare adesso a fare le pulce, una che ha appena preso 7 statuette, facendo un lavoro straordinario.
0: A me ha fatto impressione.
1: Vabbè, insomma, tu sei una donna facilmente impressionabile, invece io prendo la qualità del lavoro fatto da Madonna, che tra l'altro di ora ha fatto un disco spettacolare.
0: Sì.
1: Io ti ricordo che ho comprato il doppio LP che era Nuccia, me lo sono ascoltato, ci sono almeno 8 canzoni bellissime. Quindi davvero ve lo consiglio.
0: Mi fa piacere per lei.
1: C'è stata una bellissima esibizione sul palco con Sabrina Carpenter e Charlie XCX,
0: sì,
1: con questa canzone che si chiama Bring Your Love.

0: che ha vinto, è una di quelle che ha vinto, che ha cantato anche live. Tra l'altro ieri è stata una serata anche speciale, perché hanno voluto dedicare un omaggio ad un grandissimo artista. Molte delle performance portate sul palco dagli artisti avevano come filo conduttore George Michael. Questo perché, caro Annuncia, te lo sei chiesto tu?
1: No.
0: Perché? Allora, perché sono i 10 anni dalla scomparsa di George Michael, ma anche il 40° anniversario dall'uscita di quel grande disco che fu Faith, il suo album d'esordio senza Lee Wham, e quindi hanno deciso di mettere un pochettino al centro. Tra l'altro in uscita in queste ore anche il Faith Tour al cinema, hanno fatto la proiezione di questo live meraviglioso registrato nel 1988. Uscirà anche un disco, tra l'altro doppio triplo vinile, dedicato proprio a quel tour, dove ci sono alcune canzoni bellissime di George Michael proprio da quell'album, e anche alcune cover molto interessanti. Tra le altre c'è I Non Stopping Us Now di McFadden Whitehead, e c'è anche una rilettura che era però già uscita, di Love

0: Need Love Today di Stevie Wonder, quindi è un disco pazzesco.
1: Che ieri... tu non ti perderai, ovviamente.
0: Ma già prenotato.
1: Già prenotato, ecco. Immaginavo.
0: Ieri chi ha cantato? Allora, Zomber ha fatto ad esempio un medley cantando Faith e Father Figure, tra sì. l'altro ha indossato anche un giubbotto alla George Michael, sai che era quel giubbotto nero, bellissimo in Faith. Poi Ray, ad esempio, ha fatto una bellissima versione di I Knew You Were Waiting, che ha avuto modo anche di vedere, strepitosa. Sì. Teddy Swims ha reinterpretato invece Careless Whisper, e poi c'è stato un momento che sembrava uscito un po' dal Gay Pride, perché erano tutti un po' mascherati, tutti quanti un po', come dire, truccati in maniera pesante, ed erano uomini, donne vestiti, diciamo, un po' LGBTQ+.
1: Ok. E allora?
0: No, basta, era per spiegare l'esibizione. L'hanno fatto in Freedom, che quindi è un pezzo che in qualche modo parlava proprio di libertà.
1: Di libertà, e hanno fatto bene a rappresentarla così.
0: In
1: allora.
0: Qualche modo, esatto. Quindi è stato, diciamo, un altro momento importante di questa esibizione. E quindi complimenti, anche perché hanno riportato, secondo me, un pochettino in vetrina George Michael, che secondo me dalle nuove generazioni non è ancora conosciuto a dovere. Perché da un po' di anni non si sente più, 10 anni che non c'è più, è scomparso, e quindi magari come è successo, che so, anche a Michael Jackson.
1: Sì,
0: no?
1: Rinfreschiamo la memoria, ecco. Perché ne vale la pena, indubbiamente.
0: Assolutamente.
1: Senti, dov'è che mi posso vedere la premiazione, tutte queste cose?
0: Ma penso
1: belle?
0: Che su, allora, su, io l'ho vista su Instagram, c'è di tutto. Se guardi anche su, penso, immagino YouTube, troverai molte cose.
1: Su YouTube,
0: insomma.
1: Allora, ecco.
0: Certo, se volete vedere anche voi, insomma, andate.
1: Sì, perché
0: su,
1: me lo sono perso.
0: Su Instagram degli MTV Awards c'è tantissimo. Quindi Instagram MTV trovate tutti i pezzettini di video, anche a te che piace il red carpet. Quindi puoi vedere anche.
1: Sì, certo, io mi guardo
0: look.
1: Anche quello.
0: Perfetto, molto bene. Vi faccio ascoltare una canzone bellissima, non nella versione cantata ieri da Ray, che naturalmente non è uscita discograficamente, certo. parlando, ma nella versione originale, I Knew You Were Waiting For Me, con le voci meravigliose di Aretha Franklin e George Michael.
2: Radio BCS. Unforgettable.
3: L'evoluzione dello stile.
2: L'evoluzione del design.
3: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
3: Serramenti utili, pratici, di qualità.
2: Realizzati con stile e design.
4: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
2: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: artisti che cominciano poi a diventare parte della loro stessa immagine, no? Abbiamo parlato, che so, di Michael Jackson, il giubbetto rosso di Beat It,
1: sì, certo.
0: Lady Gaga con le sue Miss, Madonna ne alcune di storiche, no? Incredibili. E anche George Michael, quando indossò quel giubbotto di pelle, Harley Davidson in particolare, era diventato in qualche modo un giubbettino iconico per
1: ha
0: tutti.
1: Fatto storia anche lui.
0: Ecco, e tu pensa che il giubbotto indossato ieri da Zomber per l'esibizione era esattamente quello originale di George Michael.
1: Dai,
0: quindi,
1: sul serio.
0: Sì, quindi gliel'hanno dato e lui ha indossato proprio il giubbotto.
1: Gli eredi, quelli che hanno ereditato il giubbotto,
0: di George Michael. C'era ancora quell'odore un po' da sudore, diciamo, di George Michael.
1: Che meraviglia. Ma sai, i fan apprezzano anche questo.
0: Sarebbero impazziti, diciamo. Meraviglioso.
1: Se si comprano pure le mutande usate,
0: ecco.
1: Non lavate. Che schifo.
0: Ma tu vai sempre a finire lì poi.
1: Oh, ho letto anche questo.
0: Ho capito io, ma.
1: E cosa vuoi che ti dica? Sono io la normale, secondo
0: non
1: te.
0: Era non era necessario parlare.
1: Saranno anormali quelli che la comprano.
0: Vabbè,
1: roba.
0: Vabbè. Comunque, complimenti naturalmente a Zomber, belle esibizioni, a tutti gli altri,
1: certo,
0: che hanno,
1: certo,
0: omaggiato George Michael. Diciamo, su questo pezzo c'è stata Ray, che tra l'altro con quella voce che c'ha non ha fatto rimpiangere Aretha Franklin, perché tra l'altro ha fatto una sorta di duetto virtuale, perché c'era la voce di George.
1: Ah,
0: e lei che sostituiva da Franklin, bellissimo.
1: Meraviglia,
0: bellissimo.
1: Con le tecnologie che abbiamo in questo momento.
0: Si fanno cose meravigliose.
1: A parte che questo è già da un pezzo che lo fanno,
0: assolutamente.
1: Da tanti anni.
0: Era l'appuntamento con Unforgettable, abbiamo risentito questo bel numero uno, versione originale degli anni 80.
1: Bene, grazie a Falegname di Padoan, stile e design. Volete mettere un portoncino blindato a casa vostra? Con i tempi che corrono, mettete in sicurezza la vostra casa, sappiate che potrete godere della detrazione del 50%. Andate a trovare gli amici di Falegname Maria Padoan e Stile Design, strada Madonna Marina, a Sotto.

0: Ristorante Pizzeria Minerva.
1: Più bello, più elegante.
0: Per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva.
0: Un'esperienza unica.
2: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità e
3: le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
4: E certo!
2: La bontà è una scelta, come la qualità.
4: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
2: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignola, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione Chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
4: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia sotto Marina.
2: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
5: Be active, be fitness, be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
6: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
7: Da Casa Mania trovi serramenti, porte in

0: 7 consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
3: Hotel Riala.
4: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
2: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
4: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
3: song, yeah. Hotel Riala, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
2: Informati 041 49 26 21.
3: Hotel Riale.
4: La magia di un evento nello scenario perfetto.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: di Shakira, che anche ieri ad esempio ha fatto un concerto bellissimo dove era ospite anche Alejandro Sanz, quello della tortura, hai presente?
1: La tortura, fece, una vita che non lo sento.
0: 20 anni fa fecero con Shakira la tortura,
1: me lo ricordo.
0: 10:16 del mattino, buon lunedì. Oggi parliamo anche di architettura, pensa un po'.
1: Ma guarda un po', mica parliamo sempre solo di
0: stronzate,
1: di fufa.
0: Parliamo anche di architettura. Perché ne parliamo? Perché in verità è una cosa che mi ha un po' colpito. Oggi c'è un bellissimo articolo sul Post che parla dell'architettura contemporanea, che molto spesso è piuttosto anonima.
1: È minimal.
0: Ma tanto minimal. Ci sono praticamente questi palazzoni dove non c'è niente se non delle piccole finestre, tutti dritti, lisci, spesso sono
1: tutti
0: bianche.
1: Tutti uguali.
0: Cioè, tutti uguali, fantasia zero. Sono andato in vacanza, a Berlino, ho bazzicato la zona di Alexanderplatz, che era l'ex Germania Est, e vedevo questi palazzi. Dico, guarda, sembra che prendiamo ispirazione dai palazzi della Germania Est di allora. Mm. Perché una volta facevano tutte queste case tutte uguali, tante finestre. Per me orrendi, devo dire la verità, cioè a vederli sono veramente orrendi, eppure si continuano a costruire, anzi se ne fanno sempre di più. Perché? Perché spesso e volentieri dietro questi grandi palazzoni ci sono, come dire, operazioni tra virgolette speculative, cioè grandi progetti finanziari dove ognuno deve guadagnarci un pezzetto, e per riuscire a guadagnarci fanno delle cose minimali per ridurre
1: ci
0: al massimo
1: mettono
0: i costi,
1: il minimo indispensabile per poi mettersi tutto il resto in tasca.
0: Già che ci siano le finestre è un lusso, amico.
1: Ma dai,
0: potevano fare anche buio, capito? Quindi già godetevi che avete le finestre e che avete un tetto sopra la testa.
1: Ma sto guardando le immagini, diceva appunto Gianni.
0: Quello, insomma, è il classico palazzone, classico.
1: Un terrazzino,
0: niente. Allora, dal 2014 è nato un movimento che unisce l'Italia e anche la Svezia, ma sempre di più si sta diffondendo anche in altre città, dove si chiede proprio di cambiare questo tipo di architettura. Mm. Dicono, ma siamo davvero sicuri che, buttando giù, perché spesso e volentieri nascono sulle ceneri di altre strutture che erano anche belle, magari palazzine di 2-3 piani diventano palazzoni da 7 piani.
1: E ci si chiede, ma vogliamo veramente lasciare ai posteri brutture di questo genere?
0: Ecco, io faccio bene. Naturalmente, fate bene a farvi questa domanda, perché sono cose veramente orripilanti. Ma poi soprattutto sai che c'è stato un periodo in cui hanno dato la possibilità di costruire piani su piani, no?
1: Sì, sì.
0: Quindi tu magari c'hai sotto un palazzo che ha uno stile e sopra ci hanno edificato delle cose con degli stili diversi. C'è una foto qui eloquente di Milano,
1: ma se
0: girate per Sottomarina c'è un palazzo che è fatto con lo stesso criterio, non dico dov'è, è proprio nel centro di Sottomarina, dove praticamente c'è uno stile nella parte sotto e nella parte sopra ne hanno fatto un altro. È una roba orrende, sono un paio fatti così, orrenda. Cioè io dico, ma com'è possibile che si possa permettere di fare delle cose di questo tipo? Quindi sotto uno stile, sopra questa roba minimal.
1: Arte libera.
0: No, è
1: arte libera.
0: È una schifezza, non è arte libera, è una schifezza.
1: Io sto guardando l'immagine di quello di Milano.
0: Assolutamente.
1: È orrendo.
0: Quelli qua sono un po' meno orrendi, ma brutti comunque. E quindi c'è questa roba che bisogna veramente cambiarla. Se andate in giro per Milano, hanno realizzato il Villaggio Olimpico Milano Cortina 2026, amici, giustamente c'è un post che dice sembra Leningrado nel 78. Cioè quello che dicevo prima, queste case tipiche russe o della Germania Est, dove c'erano solo dei grandi cubi con delle finestrine, roba che farebbe un bambino. Questo disegno qua lo fa un bambino di 6 anni quando deve fare la casa.
1: Ma io posso fare l'architetto anch'io allora.
0: Bravissima.
1: Cioè adesso fanno le case così.
0: Infatti io mi stavo chiedendo, ma è necessario prendere un architetto per fare sta roba o basta veramente un bambino di 6 anni che ti fa il disegnino? Perché è esattamente quella roba lì. Cioè possiamo fare meglio, amici, questa
1: ma
0: è la domanda.
1: Ma non le buttano giù al Villaggio Olimpico?
0: Ma che le hanno tenute quella
1: le
0: roba lì?
1: Tenute.
0: Pensa un po'.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Giovanotti, tra l'altro auguri Lorenzo, 60 anni.
1: Lorenzo ha fatto 60 anni tondi ieri,
0: incredibile, incredibile.
1: Per
0: amici.
1: Fare gli auguri li facciamo oggi.
0: Sai che stavo riflettendo, quando alcuni dei grandi artisti contemporanei di quando tu eri ragazza cominciano a fare 60 anni, devi cominciare a farti delle domande,
1: le domande.
0: Anche tu.
1: Quanti anni ho? Anche se sono finta di niente.
0: Ecco, che uno si sente giovane e dice, ma Giovanotti, c'è cioè quello che io seguivo c'ha 60 anni. Ci picchi amici, come vola il tempo.
2: Con le listen.

0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
1: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
2: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
3: Guida rilassato.
4: Affidati a Bergo.
2: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
3: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
4: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
2: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
5: Cos'è successo?
6: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
5: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
6: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove

0: Marina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
0: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
1: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
0: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
1: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
0: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
1: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: e buon lunedì 28 settembre.
1: Buongiorno anche da parte mia.
0: Temperature ancora molto gradevoli, forse un po' troppo calde, addirittura con una forza presenza di zanzare ancora in circolazione.
1: Ma che mi hanno massacrato ieri.
0: Incredibile, amici, c'ho anche io delle punture ovunque. Ma molto fastidioso.
1: Ho anche notato che si sta salendo la temperatura, sta facendo caldo.
0: 10:34, allora stiamo parlando di architettura. Abbiamo detto questi grandi scatoloni che ormai stanno diventando un po' una realtà in tutte le città italiane, cioè non parlo di Chioggia, non parlo di Milano, non parlo di anche all'estero, cioè non parlo di Londra. Ormai questi scatoloni sorgono ovunque, cari amici.
1: Quelli chiamati alveari, praticamente. Ecco. Sono dei veri e propri alveari.
0: Per questo c'è appunto questa squadra di architetti che sta portando avanti proprio una sorta di rivolta architettonica. Dicono, tra l'altro, spiegando, ciò che infastidisce è la sensazione che non siano stati pensati per qualche luogo particolare, ed è questa la cosa più brutta. Cioè un tempo dici, questa sai architettura tipica, non so, italiana, ecco, quello, un palazzo un po' stile francese,
1: che è riconoscibile subito,
0: riconoscibile,
1: tra l'altro.
0: brava. Adesso invece sono tutti uguali. Dicono, non è la semplicità a renderli poveri, ma il fatto che sono uguali dappertutto, cioè sono poveri perché sono uguali ovunque, non hai la percezione di essere un luogo piuttosto che un altro.
1: Omologazione per tutto, per tutto il mondo.
0: Quella roba lì, Annuccio,
1: proprio
0: quella roba lì.
1: Da
0: dove nasce questa cosa? Perché poi sono andato un po' ad indagare. Nasce sul finire degli anni 20, primi anni 30, con un architetto che si chiamava Le Corbusier, che tra l'altro forse magari avete anche sentito nominare, che aveva proprio idealizzato questo tipo di strutture. Perché? Perché lui le paragonava, diciamo, alle macchine, alle navi di allora, gli aerei. Dicono, non è che sono importanti per come sono fatti, sono importanti per la funzione che hanno.
1: Certo.
0: Quindi la casa non era importante che fosse bella, noi ci dobbiamo andare a dormire, dobbiamo star bene. Quindi lui aveva creato proprio tutta una serie di cose per cui la casa deve avere quelle caratteristiche di flessibilità, anche perché tra l'altro hanno cominciato a usare il cemento armato, per cui alla fine era una casa molto flessibile, le stanze potevi costruirle come volevi. E questa cosa ha creato un tipo di architettura che aveva un'idea alle spalle. Al giorno d'oggi però forse questa idea ha cominciato un pochettino ad invecchiare, secondo me, quindi potremmo metterci qualcosa anche di diverso oltre a quelle che erano le concezioni di Le Corbusier. Sono passati 100 anni, forse magari un'evoluzione si potrebbe anche fare. Invece fondamentalmente è rimasta quell'idea, grandi scatoloni con massima poca spesa,
1: come le macchine servono per trasportarci, quando hanno quattro ruote, i sedili, il volante,
0: però poi noi giriamo per le città e quando li guardiamo, amici, ci viene un senso di fastidio.
1: Abbiamo anche il senso del bello noi, dentro di noi, innato proprio nel nostro DNA, ecco. Ci piace vedere le cose belle,
0: la natura è bella attorno a noi,
1: è bella, e magari costruiamoci qualcosa intorno di altrettanto bello.
0: Ecco, se proprio dobbiamo violentarla con dei casermoni in cemento, almeno facciamoli belli. Questo è un po' il concetto. Simply the best. Simply the best.

0: 1993, Cranberries Amici con Dreams, prima ancora invece un pezzo italiano con Vasco Rossi e la sua intramontabile Sally.
1: Che belle le canzoni del passato.
0: 10.44, certo, sono belle anche oggi. Allora, tra poco torneremo a parlare ancora, cari amici, di argomenti che riguardano, ma non tanto l'architettura, ma l'uso dei luoghi, diciamo.
1: Anche importante, ecco. Anche questo da
0: sì, non tanto l'estetica del luogo, ma l'uso che se ne fa. Tra poco ne parliamo qui su BCS, state con noi.
2: Dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona! Ti porto al ristorante! È il più buon de Ciosa! Il ristorante Bella Venezia! Ristorante Bella Venezia!
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.

0: 800 500.
1: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
2: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
1: È una vera specialità.
2: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
3: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni. Oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
3: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere. Se non è buono, che piacere è?
5: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
6: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
5: Scopri di più su somit.it.
6: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
5: Affidati a noi.
7: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
8: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
7: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
8: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
7: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
8: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
7: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
9: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
10: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice, Vigonza.
9: Concessionario ufficiale?
10: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
9: Cosa puoi trovare?
10: È nuovo, usato ai chilometri zero, multimarca, moto, scooter e noleggio.
9: Punti forti?
10: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
9: Chi vince su tutti?
10: Campello Motors.
11: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
12: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
13: Che scrivi ai paparazzi, a me non parli più.
12: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
11: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.
13: No!

0: Losing Texas della Radio BCS è una canzone che ha avuto proprio in queste ore una certificazione. È in assoluto il pezzo nella storia della musica che è rimasto per più settimane al numero uno in America. Un
1: ma
0: record.
1: Davvero?
0: Pensa che ha superato All I Want for Christmas di Mariah Carey, giusto per darvi la misura di che cos'è questa Choosing Texas di Ella Langley.
1: Ed perché è incredibile. Si è molto sentito il country ancora, sì. Diciamo, da noi un po' meno, ma lì va forte.
0: Ma infatti la cosa strana è che rispetto a All I Want for Christmas, che invece è una hit internazionale, cioè in qualsiasi paese tu vai, la conoscono tutti.
1: Ma certo.
0: Questa di Ella Langley è un pezzo che magari nel resto del mondo è andato un po' meno. Noi l'abbiamo anche suonato, ma non è stato
1: sì,
0: proprio.
1: Sì, perché è carino, ci piace.
0: Carino, brava, ma non è che siamo impazziti,
1: no,
0: capito?
1: No.
0: In America pensa da 23 settimane è al primo posto, cioè ha fatto 6 mesi al numero uno questa canzone.
1: Ma lì sono ingrippati col country.
0: Col country sono ingrippati. Che dobbiamo fare? Allora, volevo un po' più segnalare questo fatto, insomma, un nuovo record, cari amici, per Choosing Texas. Complimenti.
1: Complimenti a lei, come è che si chiama?
0: Ella Langley.
1: Bene.
0: Ecco, mi pareremo a conoscerla magari. Piacerella, piacerella.
1: Molto.
0: Senti,
1: piacere.
0: Allora, stavamo parlando prima di architettura, dicevamo, questa non ha una forma riconoscibile, ma è un'attività, diciamo, che si è collocata in un contesto abbastanza particolare. Siamo
1: anche perché non credo mettano un'insegna fuori.
0: Ma non lo sappiamo.
1: Luminosa.
0: Chi
1: può
0: lo
1: darsi,
0: sa?
1: Può
0: chi
1: darsi.
0: Lo sa? Chi lo sa?
1: Allora, succede in Veneto, come diceva Gianni, qua vicino a noi, Carmignano, nel comune di Sant'Urbano, senz'altro ci sarai passato, provincia di Padova.
0: Provincia di Padova.
1: Provincia,
0: okay,
1: di Padova. Ecco, 600 anime, paesetto, ecco, proprio un paesotto di campagna.
0: Ecco, lì solitamente, allora, quando ci sono questi paesotti, tu cosa dici? C'è praticamente una chiesa, un'edicola.
1: Brava, una farmacia.
0: Una farmacia,
1: un supermercato.
0: Da oggi però da quelle parti lì c'è anche qualcos'altro per intrattenere le persone.
1: No, è un club privé. Per scambisti.
0: Ecco, quindi per chi ha voglia di un intrattenimento un po' diverso si è arricchita l'offerta, quindi non hanno solamente il tabacchino dove andare, non hanno il bar, adesso hanno una.
1: E siccome lì non c'è turismo, hanno detto beh, bisogna qua tirare
0: un po'
1: le sorti di sto paesotto.
0: Ecco.
1: Che facciamo? Facciamo un club privé. Ma il fatto è che l'hanno fatto di fronte alla chiesa.
0: È perché è piccolo, non sapevano dove farlo.
1: Aspetta, stavo leggendo anche che adesso stanno anche per fare lì vicino, proprio nei,
0: sì,
1: due passi, anche la caserma dei carabinieri.
0: Molto bene.
1: È perché tutto lì è piccolo.
0: Cioè, è tutto
1: il paese.
0: Piccolo, è piccolo.
1: Allora,
0: vabbè, ma è tutta una roba legale, cioè il club privé, amici, è una cosa legale. Si
1: hanno
0: può
1: detto,
0: fare.
1: Infatti, il titolare ha detto: ma no, ma guardate che non è, c'è niente di brutto.
0: Ecco.
1: Per carità, chi ha detto che è brutto?
0: Assolutamente.
1: Sono cose un po', diciamo. Non inerenti alla Chiesa Cattolica,
0: però
1: che hai lì.
0: Io mi metto nei panni di quelli che lo frequentano. È anche un servizio, cioè dopo che hai peccato, vai a confessarti.
1: Ma guarda che io ho pensato subito questa volta. Tu esci da questo club,
0: ecco,
1: e
0: hai fatto i tuoi peccatucci, vai lì, bravissimo.
1: Poi se ci succede qualcosa che non va, avrai anche la caserma dei carabinieri lì.
0: Perfetto.
1: Attaccato.
0: Se succede un rapporto non consenziente,
1: è tutto lì, tutto lì, insomma.
0: Quindi,
1: meglio di così, cosa
0: mi ricordi,
1: volete?
0: Scusami, il paese, magari a casa sono interessati.
1: Allora, Carmignano,
0: sì,
1: di Sant'Urbano,
0: ecco,
1: è una frazione di Sant'Urbano, paese.
0: Perfetto.
1: 600 anime.
0: Adesso secondo me
1: è come
0: ci
1: dire
0: sarà
1: Calino.
0: Ci sarà anche un turismo voyeur, cioè quelli che vanno a guardare, quelli che vanno al.
1: Sì, perché sapete, no, questi club scambisti si scambiano i partner.
0: Certo. Beh,
1: ecco,
0: chiaro.
1: Oh,
0: fanno
1: magari
0: lo, non è che fanno lo scambio di figurine, scambiano il partner. Ah, pensavo. Io ho pensato di cosa sarà fatto
1: le
0: dalla
1: figurine.
0: Panini.

0: indirizzando verso la parte conclusiva, io stavo anche un po' cercando di capire se avremo dei cambiamenti climatici nei prossimi giorni, non quelli generali, cioè quelli in peggioramento,
1: no,
0: come
1: nelle
0: magari
1: prossime ore. Ecco.
0: Tra l'altro, da segnalare, ieri io sono tornato praticamente in città verso le 7 di sera, 6:30, 7 di sera, c'era una coda pazzesca di gente che è venuta al mare, probabilmente. Cioè, ieri.
1: Ti meravigli?
0: No, assolutamente.
1: È stata una bellissima domenica, scusami, dove
0: c'era una quantità di macchine, vedevo in uscita da Chioggia, ho detto, mamma mia, ragazzi, ma che è Ferragosto! Cioè.
1: Ma adesso sarà sempre così il fine settimana, quando sarà bel tempo, almeno finché non farà freddo, insomma.
0: Anzi, paradossalmente, forse la gente viene più volentieri in questo periodo, perché magari ti puoi fare il giro in centro città,
1: certo,
0: poi fai due passi,
1: non c'è più il caldo di prima,
0: bravo.
1: Anche se le temperature sono gradevoli, ancora molto estive, però insomma non più comunque con quell'assidio che avevamo di calura.
0: Caldo ma più umano. Quando potrebbe esserci una data spartiacque per cui magari salutiamo l'estate? Allora si dice che dal 1° di ottobre potrebbe essere proprio un piccolo cambiamento, cioè da giovedì potrebbe succedere qualcosa, piano piano in tutta Italia, non è che iniziamo proprio qua da sottomarino.
1: E magari noi in maniera repentina.
0: Non in maniera repentina, però
1: volta ci accorgiamo
0: qualche grado in meno, un cambiamento, diciamo, di questa sensazione.
1: Mentre
0: di essere ancora in estate.
1: Fine settembre è previsto invece bel tempo, temperature ancora piuttosto altine.
0: Fino a giovedì.
1: Ecco, e quindi vedi, finiamo bene settembre. Poi per ottobre
0: si vedrà, amici, quello che sarà.
1: Quello che deve venire avverrà, cosa vuoi che ti dica a questo punto?
0: Senti, abbiamo un'ultima canzone da ascoltare prima di salutarci, o se vuoi salutare già, dimmi tu cosa vuoi fare, decidi
1: sì,
0: tu.
1: Sì, vado perché ho anche
0: vadi lei.
1: E allora io adesso vi lascio con nelle mani generose,
0: nella voce,
1: cordiali di Gianni, e ci risentiamo domani mattina intorno alle 8.
0: Grazie, cordialità anche a te. Allora.
1: Anche a te.
0: Ciao, Nuccia.
1: Ciao.
2: Radio BCS. Unforgettable. Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà. Dove l'oro incontra i diamanti. Dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

storia della musica con Zucchero, uno dei suoi dischi più amati. Ne ha fatti talmente tanti di belli che c'è proprio la difficoltà a volte di scegliere, di trovare la canzone da proporre, perché ce ne sono tante di belle. Oggi abbiamo scelto Con le mani, che è un pezzo che magari non sentivamo da tempo. L'abbiamo fatto grazie a Gioielli Ballarin. Vi segnalo che Ballarin non è solamente gioielli però, ma vi aspetta anche con degli orologi strepitosi. Tra l'altro in queste ore potete risparmiare il 20% su grandi brand come Breitling, Tommy Hilfiger e Bulova. Scegliete l'orologio che fa per voi, quindi lo stile grintoso, quello per adatto a un look elegante, quello un po' più raffinato. Scegliete voi, ce ne sono veramente per tutti i gusti. L'indirizzo giusto, Viale Padova a Sottomarina.

0: Amore, mi vuoi sposare?
1: Ah, sì!
0: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice,
1: dove i sogni diventano realtà.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione

0: centrovenetoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
2: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
1: Per la tua colonna sonora, scegli lo stile inconfondibile di Elita e Luca dei Soli Music.
2: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
1: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366-59-55-165. elita.vanzan@gmail.com.
2: Elita e Luca by Soul in Music. La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
3: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
4: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
3: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
4: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
3: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
5: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
6: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
5: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
6: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
7: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
6: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
7: Affidati ad un unico interlocutore.
6: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
8: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

La musica di BCS, buon lunedì e soprattutto buon inizio settimana a tutti voi, cari amici e cari amiche. Abbiamo salutato Nuccia e da questo momento seconda parte della giornata. Come buona abitudine, dalle 11 fino alle 13, succede ogni giorno, da lunedì al sabato, noi siamo insieme con la bella musica di BCS e poi con quelli che sono anche i nostri appuntamenti, quindi non solo storie da raccontare, ma anche notizie precise, quelle della nostra città attorno alle 11.45, quelle dello sport a mezzogiorno e 45 giù di lì. Intanto in arrivo abbiamo Ernia con Berlino.

0: nostra giornata con Berlino, canzone bellissima di qualche tempo fa, insomma di qualche mese fa, che continuiamo comunque ad ascoltare ogni tanto. Tra l'altro solo una decina di giorni fa il matrimonio anche di Ernia con Valentina Cabassi, una cerimonia anche molto intima, lontano dalle telecamere, solo pochissimi scatti girati grazie ai social di Valentina, per il resto hanno scelto davvero un basso profilo, come sempre di più molte coppie stanno facendo nel mondo dello spettacolo, insomma scelgono di vivere questi momenti semplicemente per quello che sono, quindi momenti personali e intimi, senza magari questa esagerazione dell'ostentazione, insomma, quindi c'è un altro modo di fare che sta prendendo piede, forse tutto sommato anche più adatto, no, per certe cerimonie, come magari può essere il matrimonio, che è una cosa molto personale, molto come dire, vissuta in maniera intima dalla coppia, e che invece era diventato forse magari un momento anche di puro esibizionismo e ostentazione in alcuni matrimoni. Cari amici, 11:21, è tempo di ritrovare la musica nuova. Abbiamo scelto tra i nomi in programmazione questa settimana la canzone di Lou Saint, che ha questo stile molto molto raffinato. Lei è una cantante francese, se non ricordo male. Pezzo carinissimo, ce l'ascoltiamo subito. Novità.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: La voce bellissima di Lucent, ero convinto fosse francese, invece ho scoperto che è inglese. Sono andato ad approfondire perché prima l'avevo detto, ma non è che fosse sicurissimo, infatti è inglese. Nata nel 1992, quindi una voce anche piuttosto giovane, che grazie a questa canzone è tornata protagonista negli ultimi giorni. Si chiama Tiben Street. Cari amici, era lo spazio dedicato alla musica nuova, l'abbiamo fatto grazie a Planet Bike. Voglio ricordarvi che trovate un grande assortimento di e-bike, quindi bici elettriche, tra l'altro hanno un motore super potente, quindi vi consente un'autonomia di 100 km, quindi davvero tanta strada da poter fare grazie ai motori strepitosi di Planet Bike. Ricordo l'indirizzo, Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina. Noi che facciamo? Brevissima pausa, torniamo tra pochi minuti con la musica di BCS, abbiamo già pronta la prossima.
1: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
2: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata a Boscolo Formazione.
3: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
2: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
3: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
2: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
3: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
2: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
7: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
6: violino, saxofono,
7: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
6: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
7: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
6: Associazione Musica Chioggia.
7: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
8: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
9: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice, Vigonza.
8: Concessionario ufficiale?
9: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
8: Cosa puoi trovare?
9: È nuovo, usato ai chilometri zero, multimarca. Moto, scooter e noleggio.
8: Punti forti?
9: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
8: Chi vince su tutti?
9: Campello Motors.
10: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

con Wiz Khalifa MGK, 11:33 del mattino. Proprio a partire da oggi scatta l'iniziativa di Eni per contenere l'impennata del caro carburanti. Io lo so che quando andate alla pompa, amici, avete il terrore, lo stesso che ho io. Guardo i prezzi, sguardo sbarrato, poi guardi naturalmente il piano della macchina e dice: ma devo fermarmi, perché se voglio muovermi non ho altra soluzione. Eni che cosa ha fatto? Ha introdotto però un tetto massimo dei prezzi praticati sulla propria rete. La misura prevede un limite di 1,99 al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio, con l'obiettivo di offrire un cuscinetto a famiglie pendolari a fronte dei recenti rialzi. A ruota si è unita anche IP Petroli, che ha accolto un invito del governo annunciando a sua volta un meccanismo per cambiare le tariffe, ma qui non abbiamo bene l'idea di che prezzi ci siano, quindi per il momento intanto controllate alla pompa, navigate a vista, sappiate che c'è questa possibilità, c'è qualcuno che comincia a mettere un limite massimo, quindi 1,99 per litro di benzina e 2,19 gasolio, questa è la scelta di Eni. È già qualcosa, visto l'aria che stava tirando, amici, io veramente avevo timore, insomma, che questa corsa al rialzo non si fermasse più. Invece, per fortuna, almeno in questo momento, spero per un lungo periodo, che non sia un'iniziativa solamente temporanea, le compagnie hanno deciso di mettere uno stop ai prezzi fuori misura, completamente fuori mercato. È tempo adesso di due canzoni, abbiamo il meglio degli anni Ottanta. Ho scelto per voi di ritrovare due classici del periodo, quindi Ti Pretendo di Raff, subito dopo i Simple Minds con una delle loro hit più amate, Don't You Forget About Me.

0: Simple Minds, una canzone tra l'altro che all'epoca, diciamo, i Simple Minds non volevano neppure pubblicare, poi è diventato il loro successo più clamoroso. A volte succedono queste vicende, no? Magari l'artista non apprezza quella canzone, la ritiene non all'altezza, e poi invece magari quella che il pubblico ama di più. Insomma, quando sai, prima di pubblicare una canzone non c'è mai certezza se quella canzone diventerà un successo e come il pubblico recepirà poi quello che tu proponi. E invece Don't You è diventata una delle canzoni più amate in assoluto proprio dei Simple Minds. Abbiamo fatto questo appuntamento dedicato ai ricordi grazie anche a Super Coffee Shop, che sono i nostri grandi partner. Vi segnalo una bellissima novità, una macchina del caffè che si chiama Atena ed è la prima macchina super automatica di Gise Caffè per la vostra casa. Attenzione, perché in questo caso non utilizza le classiche cialde, ma il caffè in chicchi. Macina direttamente all'interno, prepara tutto e vi fa uscire un caffè cremosissimo, che è una cosa strepitosa. Pensate poi che in questo modo il caffè costerà appena, ogni singolo caffè, 15 cent, forse anche meno. Potete avere questa bellissima macchina con un prezzo in promozione in questi giorni, 389 euro, con un buono di 40 euro di caffè già compreso nel prezzo, un regalo che vuole farvi Super Coffee Shop. Quindi in promozione 389 euro questa macchina Atena, veramente fantastica, e avrete dei caffè belli, cremosi, buonissimi ad un prezzo che è inferiore ai 0,15 centesimi ad ogni tazzina. Un qualcosa veramente di strepitoso. Andate a scoprire tutto da Super Coffee Shop, che vi aspetta a Sottomarina. Noi invece torniamo tra pochi minuti.
1: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
2: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
3: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
4: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
3: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
4: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
3: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
5: Finalmente ce l'ho fatta!
6: Cos'è successo?
5: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
6: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
5: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
3: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
2: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
3: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
2: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
3: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
4: Be Active,

0: storia, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
1: Pizzeria da Leo.
2: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
1: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
2: Prenota 041 55 40 550.
1: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
2: Pizzeria da Leo,
1: la migliore.
2: Ma che te lo dico a fa?
1: Ma che te lo dico a fa?
3: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
4: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
3: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.
5: In ascolto. Tra poco su BCS l'informazione, la pagina locale con le notizie da Chioggia e Sottomarina. Ultima ora.

0: La canzone è quella degli Imagine Dragons, amici, si chiama Zero. 11:50 del mattino, è tempo di notizie. Siamo pronti come abitudine per raccontarvi quelli che fanno i fatti più importanti della nostra città. Lo facciamo attraverso le pagine dei quotidiani. Oggi in edicola.
1: Ultima ora, latest news. L'edicola di BCS. BCS.
0: Iniziamo con la festa dello sport, con la grande parata di colori della festa dello sport che ha visto la partecipazione ieri di 36 associazioni in Corso del Popolo. Si è conclusa a Chioggia la 3 giorni dedicata allo sport, manifestazione che si era in qualche modo annunciata venerdì con la Family Run, un evento che ha fatto capolino in città con oltre 1500 partecipanti. Poi sabato c'è stata la premiazione degli atleti, diciamo, più meritevoli. Ieri invece una grandissima festa dello sport, come è stato commentato dall'assessore Matteo Penzo, la festa delle nostre associazioni, delle tante persone che ogni giorno dedicano tempo, passione ed energia allo sport. Anche il sindaco ha visitato tutti gli stand insieme all'assessore e si è dichiarato entusiasta della manifestazione, promettendo nuovi interventi sugli impianti sportivi. Parliamo adesso del caso di Piazza Todaro. Un comitato, una petizione per chiedere che la piazza torni pedonale. La contrarietà alla riapertura del traffico della piazza da parte dei residenti e dei genitori dei bambini, oltre 200 che frequentano la scuola primaria Todaro, ha dato il via a una forma di protesta organizzata. A capo del comitato ci sono 2 genitori, Francesco Baldan in rappresentanza della primaria e Francesca Mezzalana per l'infanzia. Con la petizione vogliamo far capire che esiste un malcontento diffuso per questa decisione della giunta. La riapertura della strada non sta bene ai residenti, a chi lavora nei duplessi scolastici, ai genitori ed anche alle attività commerciali, quindi praticamente non piace a nessuno. La piazza era lo spazio franco dei bambini, se prima scappava un pallone poco male finiva in fondo ad una piazza pedonale, ora se scappa finisce in mezzo ad una strada. Poi c'è il nodo del traffico, della pericolosità, già in questi primi giorni è scoppiato il caos, ma i problemi veri si verificheranno quando ci sarà la pioggia. Con il maltempo tutti i 200 bambini dei 2 istituti verranno accompagnati in auto. A disposizione ci sono solamente 10 stalli blu e 2 per disabili, dove potranno sostare i genitori per accompagnare i figli, si chiedono. Già adesso negli orari di inizio e fine scuola ci sono auto parcheggiate a caso, figuriamoci con la pioggia. Il comitato contesta anche la motivazione adottata dalla giunta per riaprire la strada. Dicono che serve per alleggerire il traffico, serve a Baldan, ma se volevano deviare il traffico dovevano fare il senso inverso, facendo defluire le auto in uscita a partire dal Mosella. Così invece si intasa tutto, aumenterà l'inquinamento, aumenterà il caos e di conseguenza la pericolosità del tratto. Ancora dalla città, mezza maratona, poi l'incidente, è grave, un 60enne ha partecipato all'abbazia di Pomposa all'Half Marathon e poi finisce in eliambulanza all'ospedale di Cona a causa di uno scontro frontale avvenuto lungo la strada provinciale 54 recandosi a pranzo. Il protagonista è un 60enne di Chioggia che è rimasto gravemente ferito. L'incidente è avvenuto alle 13:30 a Ponte Maodino di Ferrara, all'altezza dell'agriturismo El Dosso. L'uomo, che aveva appena disputato la mezza maratona, era alla guida della sua Hyundai con direttrice di marcia est-ovest e si stava cingendo a svoltare a sinistra per rimettersi nel parcheggio dell'agriturismo. Dalla direzione opposta è sopraggiunta una Lancia Y a condurla un signore di Codigoro di 54 anni con il quale si è scontrato. Sul posto sono giunti una squadra di vigili del fuoco del vicino distaccamento di Codigoro, l'automedica e l'ambulanza dell'ospedale del Delta e i carabinieri di Codigoro e di Mesola. Il podista di Chioggia, per i poli traumi riportati nell'impatto, è risultato il ferito più grave. Per lui medicazione effettuata sul posto e poi il trasporto in Eli Medica al pronto soccorso dell'ospedale di Cona. Chiudiamo con il calcio. Tonfo dell'Union Clodiense che prende 3 sberle dalla Luparense. Gli uomini di Vecchiato colpiscono 2 legni ma steccano nel big match. Primo tempo anche equilibrato, senza reti, poi gol che arrivano tutti nella ripresa. Non sbagliano niente i padroni di casa, cinici e freddi nell'area avversaria. Purtroppo invece la Clodiense ha avuto una mira un po' meno fortunata e la gara finisce 3-0. Erano queste le notizie dalla città. Prossimo appuntamento con l'informazione si rinnova tra 60 minuti.

0: bel lavoro collettivo, Saif che incontra Bresh, ne esce Parlare d'amore, che è una delle nostre canzoni più amate e più suonate di questi giorni. 11.59, ancora buon lunedì, buon inizio settimana, cari amici. L'ultima dell'ora è un viaggio nel tempo, un viaggio meraviglioso che ci consente di ritrovare quelli che sono i grandi numeri uno. Nel 1976 erano gli anni 70 un po' i loro anni, sto parlando degli ABBA, poi ognuno è andato un po' per la sua strada, ma all'epoca come gruppo collettivo, tra l'altro erano due coppie proprio anche nella vita, fecero una serie di canzoni, di successi strepitosi. Uno di questi, tra i più amati, usciva proprio nel 1976, si chiama Dancing Queen.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Loro sono svedesi del re Carlo Gustavo di Svezia, che si è sposato nel 1976, quindi proprio quando usciva questa canzone tutti impazzivano per questo pezzo, e loro andarono proprio al matrimonio del re di Svezia e cantarono questa mitica Dancing Queen, pezzo bellissimo, epocale, che abbiamo riascoltato con grande piacere. Era l'appuntamento con i ricordi e l'abbiamo fatto in questo passaggio grazie anche a Falene Maria Padoan, stile e design. Voglio ricordarvi che se avete bisogno di rinnovare casa, qui trovate un sacco di idee sia per gli infissi interni che esterni, e se volete mettere in sicurezza la vostra casa potete avere un portoncino blindato e godere ancora della detrazione del 50%. Per vedere il vasto assortimento e tutte le offerte vi consigliamo di andare in strada Madonna Marina al numero 325. Noi torniamo tra pochi minuti, intanto diamo un'occhiata agli orologi. Sincronizziamoci, cari amici, da 3 minuti è mezzogiorno.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
4: Baby,
1: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
5: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza

0: 60 anni.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
5: Jebis e Chioggia Spiagge
4: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
6: Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio. Scopri da Zambonin tutto il mondo dell'arredo bagno, la ricercatezza del design, la qualità dei prodotti ai prezzi migliori. Zambonin è anche pavimenti e rivestimenti. Dai un tocco di eleganza alla tua casa. Da Zambonin trovi inoltre un fornitissimo reparto di termoidraulica. Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia, telefono 041 49 14 00. Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio.
7: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Spyro, cari amici, proprio questa mattina ne abbiamo parlato sia della sua vittoria ai Music Awards, sia naturalmente di questo suo disco meraviglioso che abbiamo ritrovato in questi giorni, e poi questa canzone bellissima che si chiama Material Lover. Adesso vado a salutare la nostra ospite di oggi, torna a trovarci Arianna Conte, che ci parla del servizio di Baby Parking. Arianna, buongiorno e bentrovata.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, raccontaci un po' questo servizio che offri, intanto dove si trova, e come funziona il baby parking, che cosa consiste, perché magari è diverso anche dall'asilo, no? Così magari dà un po' di spiegazioni,
1: esatto, sì,
0: alle persone che possono usufruire di questa cosa.
1: Esatto. Allora, ci troviamo in via Vespucci 14, è un servizio adatto dai bambini dai 13 mesi in su, e noi offriamo un servizio appunto più economico, soprattutto per le famiglie che ne hanno più bisogno, perché magari non tutti possono permettersi subito un asilo nido troppo costoso, eccetera. Comunque noi non offriamo un servizio che va contro l'asilo nido, né noi siamo contrari che i bambini poi vadano un asilo nido, anzi io stessa ho portato le bimbe al nido e tutto, quindi ovviamente non è contro. È un servizio completamente diverso, diciamo che li può aiutare ad integrarsi con altri bimbi, e sono meno bimbi lì da noi ovviamente, e insomma imparare a socializzare, a stare insieme, a imparare qualche regolina, cose così, insomma può servire molto per un bambino, e noi siamo aperti da un anno e mezzo e abbiamo visto che questo servizio è assolutamente molto utile.
0: Ecco, per quanto riguarda l'età, esiste un'età minima per venire al servizio di baby parking?
1: Sì, noi prendiamo dall'anno, prima non prendiamo, e si può venire fino a quando si vuole in realtà, perché comunque può essere anche un dopo scuola per voi, e soprattutto quando comincerà a fare più brutto eccetera, cominceremo anche con i pomeriggi. E niente, quindi in realtà è aperto a tutti, insomma chi vuole venire a giocare anche tra età diverse è molto bello, perché ci si conosce, si impara, magari il più grande insegna al più piccolino, e ovviamente tutto gestito sempre da operatori certificati ovviamente.
0: Mi sembra di capire che ci sia anche più flessibilità nel senso degli orari.
1: Sì, sì, noi abbiamo degli orari completamente diversi da un asilo nido, perché comunque un asilo nido apre dalle 7:15 fino alle 4 del pomeriggio e offre anche la mensa. Noi questo non è fattibile, anche per la stanza in cui ci troviamo, che è piccolina, e noi diamo dalle 8:30 a mezzogiorno e mezzo, comunque se c'è bisogno cerchiamo di dare anche fino all'1, ma non troppo oltre, anche per il bambino stesso, che comunque non resti lì senza il pranzo giustamente. Poi riapriremo nel pomeriggio dalle 4 alle 7, quando inizieremo con i pomeriggi.
0: Bene, so che tra l'altro organizzate anche degli eventi per i più,
1: sì,
0: piccoli, quindi non c'è solamente il,
1: sì,
0: servizio,
1: sì,
0: di,
1: sì,
0: baby,
1: sì,
0: parking.
1: Sì, ma... sì, sì, sì, noi offriamo anche la sala per i compleanni, quindi ovviamente si può noleggiare la sala, e quindi assolutamente contattateci per avere informazioni sui pacchetti o quant'altro. Poi ovviamente noi realizziamo degli eventi proprio stagionali, oppure diciamo fatti da noi. Adesso ne abbiamo uno prossimo, che è quello delle Antrix, appunto verranno queste ragazze che sono appunto cioè loro praticamente sono le Antrix, faranno appunto la loro esibizione eccetera, e poi si faranno delle foto con le ragazzine che vengono e tutto, ci sarà una caccia al tesoro, il laboratorio. Noi ci teniamo molto a fare i laboratori nei nostri eventi, perché comunque tutto il nostro servizio ci tiene anche a come si può dire, insegnare ai bambini la manualità nei laboratori eccetera, e dopo ovviamente ricco buffet, questi li offriamo sempre assolutamente. E successivamente a quello delle Antrix abbiamo quello di Halloween, che sarà il 30 ottobre, e ovviamente lì ci sarà una sfilata, e ovviamente verrete tutti vestiti, aperto sempre a tutti, questo non cambia. E poi ci sarà quello di l'evento dell'autunno, dove lì creeremo ovviamente un laboratorio inerente all'autunno, e poi ci sarà quello di Natale, che sarà molto ricco. Lo faremo partire da un orario un po' più avanti rispetto agli altri, gli altri li facciamo partire di solito dalle 4, questo lo faremo partire dalle 5, perché ci aggiungeremo anche un pigiama party in caso chi vorrà rimanere a mangiare insomma la pizza con noi eccetera, ma in ogni caso si viene in pigiama, e ci sarà un'esibizione di un violinista che è comunque molto conosciuto qui a Chioggia. Poi arriverà Babbo Natale, ovviamente buffet e laboratorio, e insomma ci sarà da divertirsi.
0: Bene, questi sono gli appuntamenti, diciamo, sì, dell'autunno barra inverno, no? Che sì, avete esatto, già in qualche modo pianificato. Per tutte le informazioni vuoi dare un numero?
1: Sì, esatto, per informazioni ovviamente dei prezzi eccetera, contattate il 348 1436 191, o vi recate in via Vespucci, o comunque noi abbiamo le nostre pagine Instagram, TikTok e WhatsApp, ovviamente anche WhatsApp, e quindi niente, insomma, ci contattate lì e vi risponderemo ad ogni vostra esigenza e ogni vostra domanda.
0: Bene, quindi per tutti i genitori che hanno bisogno del servizio Baby Parking, fate tesoro, insomma, di quanto vi abbiamo raccontato. Grazie ad Arianna Conte per aver parlato
1: con
0: noi.
1: Voi.

0: Quando c'è la musica di Quevedo sono sempre pezzi da festa, sempre canzoni da ballare, sempre belle, allegre, divertenti. Insomma, lui c'ha questa specializzazione proprio, è laureato nella musica da ballo, cari amici. Allora, il pezzo che abbiamo appena ascoltato si chiamava La Graziosa, era il momento dedicato a Colin Listen, quindi le vostre canzoni preferite. Se avete voglia di musica, 338 26 62 777 è il numero che dovete chiamare. Noi torniamo tra pochi minuti qui su BCS.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: È lo sport del momento, è il padel.
4: Claudia Piscina e Fitness
3: ha realizzato due campi dedicati al padel.
4: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
5: Claudia Lab.
6: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
4: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: 041 49 65 905.
7: Etiservice, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
8: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
7: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
8: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
7: Qualità, velocità e convenienza. Etiservice, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
9: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
10: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
11: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice, Vigonza.
10: Concessionario ufficiale?
11: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
10: Cosa puoi trovare?
11: È nuovo, usato e chilometri zero multimarca. Moto, scooter e noleggio.
10: Punti forti?
11: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
10: Chi vince su tutti?
11: Campello Motors.
12: Piazza Grande è grande perché ha 60 negozi. Piazza Grande è grande perché è con te da 30 anni. Piazza Grande è grande per i suoi eventi unici. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi quello che ti serve. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi il nostro sorriso. Piazza Grande è grande perché ci sei tu. Piazza Grande è diventata grande grazie a noi, tutti noi. Piazza Grande, da 30 anni è grande in tutto. Centro commerciale Piazza Grande, Piove di Sacco, Padova.
13: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

I protagonisti di questo 2026 è un'annata in cui lui ha fatto veramente da mattatore, grazie al singolo di Sanremo, grazie a questa canzone dell'estate. Chissà se ci sarà tempo per un'altra hit magari nelle prossime settimane. Questa era Flamenco Paranoia, mezzogiorno e 34, è tempo di ritrovare anche i successi degli anni 2000. Infatti c'è la nostra sequenza di Simply the Best, ne abbiamo scelte due di carinissime e anche ballabili degli anni 2000. Abbiamo Rich Girl di Gwen Stefani e poi Naughty Boy con la voce di Sam Smith, La La La.

0: 85 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
2: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
3: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
1: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
7: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
6: Scopri di più su somit.it.
7: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
6: Affidati a noi.
8: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità
9: e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
10: E certo!
8: La bontà è una scelta, come la qualità,
10: come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
8: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
10: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
8: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
11: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
12: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
13: Ti dedico una canzone che non piace a nessuno e ti fa bestemmiare.
12: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
11: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.
14: Stay tuned, resta in ascolto. Tra poco su BCS Sport News.
15: Sport News,
14: le notizie più importanti della giornata sportiva.

0: get out of it.
1: Sport News, Sport News, in collaborazione con Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica. Campello Motors, concessionaria Jeep, Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo, a Mestre e Padova. Impresa Slimar, specializzata in lavori marittimi, via Amerigo Vespucci 90, sottomarina. Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. Ditta Z Scavi, dragaggi e opere marittime, via Marco Polo 197, sottomarina.
2: Multicostruzioni, a Chioggia, soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
1: Sport News, Sport News.
3: Le notizie dello sport, partiamo con la pagina delle nazionali, Turchia e Italia, le probabili formazioni, poco tempo e tanto da dimostrare per la nazionale di Roberto Mancini, che torna in campo in Turchia per dimenticare il brutto KO all'avvio della Nations League contro il Belgio, tra l'altro una Turchia che non avrà a disposizione le cosiddette stelle italiane, cioè Çalhanoğlu e Yıldız, che sono infortunati. A Comerciano sono rimasti 10 giocatori: Barella, Mancini, Coppola, Pessina, Claudio, Anor, Ignazio, Zoma, Ricci e Maldini. Ci sarà una difesa rivoluzionata con Caiod a destra, Scalvini al ritorno di Bastoni al centro e uno tra Calafiori e Ruggeri. Ma vediamo l'undici che dovrebbe scendere in campo: Donnarumma, Caiod, Scalvini, Bastoni, Calafiori, Frattesi, Tonali, Dumbia, Raspadori, più Esposito, Cambiaghi. Questi giocatori della partita, con la speranza che riescano a ottenere un risultato naturalmente diverso da quello della sfida con il Belgio. Intanto ieri si è giocata la partita del Portogallo, c'è stata una grande rivelazione, che l'attaccante del Milan Gonzalo Ramos, che ha risposto alla grande alla convocazione e poi naturalmente al fatto di essere schierato in campo. Al centro delle critiche per il Milan, che ha segnato solo un gol sino a questo momento, l'ex Paris Saint Germain ha spazzato via tutto con una super performance in Nations League, un gol sul pallonetto, quello decisivo per la vittoria del Portogallo in Norvegia, ma anche una bella rete annullata per mezzo tacco e una chiara occasione sprecata. Insomma, se la palla arriva in aria di rigore, il giocatore Gonzalo Ramos c'è e a quanto pare porta buone notizie anche per il Milan, che ha investito pure parecchio per il giocatore. Intanto zero minuti ieri per Ronaldo, non accadeva da oltre 6.000 giorni, questo è l'incredibile dato. Ieri è rimasto in panchina proprio per lasciare in campo Gonzalo Ramos. Intanto flop per l'allenatore Klopp, ieri il suo esordio della Germania contro la Grecia, una Germania sperimentale, non è andata benissimo, è stata sconfitta 1-0 in casa della sorpresa Grecia, un KO doloroso per Klopp alla sua seconda panchina da CT, non ha ancora trovato la vittoria, prima naturalmente un pareggio e adesso in questo caso addirittura una sconfitta contro la formazione della Grecia. Ben 44 giocatori chiamati, i tedeschi dopo l'eliminazione flop con il mondiale con il Paraguay hanno scelto Klopp per rifondare, ma evidentemente hanno un po' gli stessi problemi dell'Italia, cioè i giovani sono anche interessanti ma ci vuole del tempo per farli crescere e naturalmente serve pazienza, ma delle grandi potenze del calcio come Italia e Germania di pazienza ne hanno poca, purtroppo. Mezzogiorno 51, erano le notizie dello sport, prossimo appuntamento più tardi.

0: Radio BCS Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: Natale ci salutiamo, un grazie va anche naturalmente a Gioielleria Ballarine che sono i nostri partner. Vi ricordo che vi aspettano in Viale Padova Sottomarina, hanno queste bellissime proposte degli orologi Braille Tommy Hilfiger Bulova con meno 20%, approfittatene, sono prezzi strepitosi. Come sempre il prossimo appuntamento insieme domani mattina dalle 9, occhi agli orologi, da 5 minuti sono le 13, ciao a tutti, alla prossima.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì.

0: favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
0: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
0: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
0: Dove sogni diventano realtà.
2: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
3: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
2: Per la tua colonna sonora, scegli lo stile inconfondibile di Elita e Luca dei Soli Music.
3: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
2: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165. elita.vanzan@gmail.com.
3: Elita e Luca by Soul in Music. La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
4: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
5: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
6: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
7: Finalmente ce l'ho fatta!
8: Cos'è successo?
7: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
8: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
7: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove

0: o immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia 041 400 500.
3: Be Active,

0: Centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
1: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
2: Da Casa Mania trovi serramenti, porte in

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
1: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
3: Pizzeria da Leo.
4: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
3: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
4: Prenota 041 55 40 550.
3: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
4: Pizzeria da Leo,
3: la migliore.
4: Ma che te lo dico a fa?
3: Ma che te lo dico a fa?
5: Piazza Grande è grande perché ha 60 negozi. Piazza Grande è grande perché è con te da 30 anni. Piazza Grande è grande per i suoi eventi unici. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi quello che ti serve. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi il nostro sorriso. Piazza Grande è grande perché ci sei tu. Piazza Grande è diventata grande grazie a noi, tutti noi. Piazza Grande, da 30 anni è grande in tutto. Centro commerciale Piazza Grande, Piove di Sacco, Padova.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: primo tacco 12. E il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
2: 10 anni della nostra storia. We love 90.
3: Il 13 gennaio 1992 iniziano le programmazioni dei telegiornali delle reti Filmvest. Il TG5, diretto da Enrico Mentana su Canale 5, affianca Studio Aperto, diretto da Emilio Fe. Il TG4 nascerà il 1 giugno.
2: We love 90. We love

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
2: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
1: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
2: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
1: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
2: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
1: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
7: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
6: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
7: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
6: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
8: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
9: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
8: violino, saxofono,
9: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
8: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
9: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
8: Associazione Musica Chioggia.
9: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
10: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Clicca da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque. Again.
12: 10 anni della nostra storia. We Love 90.
13: Dall'8 giugno all'8 luglio del 1990 si svolse in Italia la 14ª edizione del campionato del mondo di calcio. L'Italia fu battuta in semifinale ai calci di rigore dall'Argentina dopo che la partita si era conclusa 1-1. Nella memoria di tutti il gol dei biancocelesti realizzato da Caniggia su uscita a vuoto del portiere azzurro Walter Zenga. Finirono così le nostre notti magiche. Il mondiale fu vinto dalla Germania.
12: We Love 90. We love

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: 341 63 94 026. Aidogi.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail @centroveneto energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
3: Mia nonna.
2: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
3: Mia nonna.
2: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
3: Facile! Ferramenta Sassariolo.
2: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
3: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
5: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
5: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
6: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
5: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
6: Affidati ad un unico interlocutore.
5: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
7: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
8: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice, Vigonza.
7: Concessionario ufficiale?
8: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
7: Cosa puoi trovare?
8: È nuovo, usato ai chilometri zero multimarca. Moto, scooter e noleggio.
7: Punti forti?
8: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
7: Chi vince su tutti?
8: Campello Motors.
9: Ristorante Locanda Sette Mari.
10: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
11: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
9: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
12: Una città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

Ma che bella giornata di sole anche oggi, come ieri. È stata una bellissima domenica con tanta gente anche in spiaggia. C'è chi ne ha approfittato per fare ancora il bagno. Un bellissimo weekend di settembre che poi era l'ultimo, ricordiamo che mercoledì è l'ultimo giorno di settembre, alla faccia! Buon pomeriggio, ben ritrovati, è lunedì, lo sapete che è lunedì, ma certo, ci mancherebbe, 28 di settembre, ben ritrovati da Monica Laurenti, buon pomeriggio insieme a me fino alle 6.

Mi piace molto il finale di questa canzone che abbiamo appena sentito, ed era Care con questo coro di voci.

facciamo anche noi complimenti alla compagnia Balestrieri della Marcigliana per gli ottimi risultati conquistati lo scorso weekend ad Iglesias in Sardegna. I complimenti li facciamo noi, ma li fa anche Jonathan Montanariello, che dice: desidero rivolgere i miei più sentiti complimenti alla compagnia. Un appuntamento in cui i colori di Chioggia e le nostre tradizioni storiche hanno brillato ancora una volta a livello nazionale. A dirlo appunto è il consigliere regionale del PD Jonathan Montanariello, commentando i successi ottenuti alla delegazione chioggiotta alla rassegna nazionale della Lega Italiana a tiro alla balestra antica da banco in occasione del 40° campionato nazionale Litab. I primi individuati conquistati da Roberto Padoan e Maurizio Zanetti, i primi classificati nelle rispettive categorie, uniti all'ottimo sesto posto di squadra ottenuto da 14 balestrieri in gara, confermando l'eccellenza e il valore di questa realtà. La Sardegna si è dimostrata quindi nuovamente una terra felice per la compagnia, dove già, ricordiamo, nel 2004 e nel 2013 aveva conquistato medaglie storiche. Chioggia vanta quindi un'eredità unica nel Veneto, è l'unica città che organizza un palio disputato con le balestre grandi da banco, una tradizione che affonda le sue radici fin dal 1300 e che viene tenuta viva con passione e rigore storico dalla compagnia della Marcigliana. Veramente complimenti, con la C maiuscola proprio, se lo meritano, bravi bravi bravi. Una canzone che a me personalmente piace molto, lei è molto brava secondo me, ed è Ella Langley.

0: Love Me More, e con Sam Smith ci fermiamo per un attimo, tra poco.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: Ah, che bello caffè. Sulla Napoli stanno fa.
3: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
2: Che è una vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
4: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
5: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
3: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
4: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
6: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
7: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
6: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
7: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
6: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
7: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
6: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
8: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
9: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
8: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
9: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
8: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
9: Agenzia Marina Immobiliare. La tua casa ti aspetta.
10: È lo sport del momento, è il padel.
11: Clodia Piscina e Fitness
10: ha realizzato due campi dedicati al padel.
11: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
12: Clodia Lab.
13: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
11: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
13: 041 49 65 905.
14: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. I
1: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
2: dove sogni diventano realtà.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
5: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
6: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
7: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
6: inferriate, ringhiere,
7: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
6: portoni scorrevoli industriali,
7: strutture per parcheggi coperti modulari,
6: strutture e macchinari inox per littica,
7: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
7: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
8: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
9: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
8: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
9: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
8: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
9: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
10: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

777, linea fissa 400046 oppure via social. Allora, parliamo di scacchi. Mamma mia, che bello giocare a scacchi. Io quando ero giovane, adesso non lo sono più purtroppo, mi piaceva molto giocare a scacchi, mi piaceva molto perché è un gioco che poi mentalmente ti impegna molto, no? Devi saper fare le mosse giuste e quindi ti tiene impegnato. Chioggia si conferma ancora una volta punto di riferimento per il mondo degli scacchi. Sono 110 giocatori che hanno preso parte al torneo organizzato in città dal 25 al 27 settembre con partecipanti provenienti da diverse regioni italiane e anche dall'estero. La manifestazione è stata suddivisa in tre gruppi. L'Open A, riservato ai giocatori di livello più alto, ha visto al via 25 partecipanti, tra cui maestri internazionali e scacchisti provenienti anche da lontano, da Iran e Ucraina, pensate. Poi c'era il gruppo B, che era dedicato alle categorie nazionali di media forza, quindi giocatori un po' meno bravi. Un dato particolarmente significativo è quello della partecipazione ormai da diversi anni. Il torneo infatti Chioggiotto supera abbondantemente quota 100 iscritti, confermandosi come una delle manifestazioni scacchistiche più partecipate del territorio. Secondo infatti gli organizzatori, è ormai considerato uno dei migliori tornei organizzati in Veneto. Allora, vediamo un attimo, dopo 5 turni nell'Open A la classifica vedeva tre giocatori appaiati a quota 4 punti: Quentin Hall, Roy Madson e Danilo Budi, davanti ad un gruppo di inseguitori composto da giocatori di alto livello. Grande attenzione naturalmente anche ai giovani. Quindi, bene, ci fa piacere insomma che questo appuntamento sia diventato oramai molto, ma molto importante oramai già da tempo, e che siano veramente tanti i giocatori che sono interessati a partecipare appunto a questo torneo, diciamo, molto importante di scacchi. Mettiamo Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico.

della benzina che abbiamo nell'auto naturalmente sale sempre meno. Sempre meno, sempre meno. E leggevo in questo momento che oggi, appunto, ne hanno parlato anche i vari TG, sono scattati i prezzi ribassati di Eni e praticamente niente, cioè ci sono certi distributori che sono chiusi perché hanno esaurito il gasolio, la benzina. Infatti Eni proprio da oggi scatta l'iniziativa per contenere l'impennata del caro carburanti introducendo un tetto massimo ai prezzi praticati sulla propria rete. La misura prevede un limite di 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio, con l'obiettivo di offrire un cuscinetto a famiglie e pendolari a fronte dei recenti rialzi record alla pompa. A ruota si è unita anche IP, Italiana Petroli, controllata dal gruppo Azero Stoccar, che ha accolto l'invito del governo, annunciando a sua volta un meccanismo per calmierare le tariffe su migliaia di impianti. Il governo ha accolto con favore l'effetto traino tra le compagnie petrolifere, auspicando che la concorrenza spinga l'intero settore a comprimere i margini commerciali per frenare la spirale inflazionistica. Quindi tanti distributori appunto sono chiusi, super esaurito, alcuni automobilisti arrivati alla stazione di rifornimento sono ritrovati davanti la scritta super esaurito durante la prima giornata di prezzi ribassati. Infatti le pompe sono state prese d'assalto e nel giro di poche ore alcune di loro hanno esaurito la benzina disponibile. Ecco qua, quindi si cerca il distributore Eni anche a Chioggia, naturalmente ce ne sono, proverò ad andare anch'io a vedere se trovo qualcosa o se non trovo niente mi trovo anch'io la scritta diesel esaurito. Speriamo di no. Siamo vicini alle 3 del pomeriggio, buona giornata ma soprattutto buon lunedì.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: La cosa che per me è importante, credo che questa sia una delle più belle canzoni di Tino Mancino, anche se ne ha fatte tante di belle. Io sono una fan di Tino Mancino, l'ho visto un po' di anni fa ed è molto bravo, un concerto decisamente molto tranquillo, un concerto sicuramente bello, bello da vedere se vi capita. Andatelo a vedere, andatelo a vedere. Allora, Unforgettable con Gioielleria Ballarina, Viale Padova Sottomarina, orologi molto belli, Braille, Tommy Hilfiger e Bulova, sono scontati fino al 20%, ancora per un paio di giorni, fino alla fine di settembre, mercoledì sarà l'ultimo giorno. Approfittatene, design, eleganza e personalità. Orologi dallo stile deciso e grintoso, con un look elegante e raffinato, con Braille, Tommy Hilfiger e Bulova. Orologi scontati fino al 20%, solo da Gioielleria Ballarin, che trovate in Viale Padova Sottomarina. Ora esatta 15:02, a tra poco.
1: Ristorante Pizzeria Minerva.
2: Più bello, più elegante.
1: Per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva.
1: Un'esperienza unica.
3: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata a Boscolo Formazione.
4: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
3: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
4: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
3: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su Boscolo.

0: chioggiatrasformazione.it
1: oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
0: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
2: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
3: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
2: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
3: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
2: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
3: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
2: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
4: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
5: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
4: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
5: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
4: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
6: Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio. Scopri da Zambonin tutto il mondo dell'arredo bagno, la ricercatezza del design, la qualità dei prodotti ai prezzi migliori. Zambonin è anche pavimenti e rivestimenti. Dai un tocco di eleganza alla tua casa. Da Zambonin trovi inoltre un fornitissimo reparto di termoidraulica. Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14 00. Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio.
7: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
8: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
7: Per la tua colonna sonora scegli lo stile inconfondibile di Elita e Luca dei Soli Music.
8: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
7: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165 elita.banzan@gmail.com.
8: Elita e Luca by Soul in Music, la firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
9: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

poi Venezia, insomma, è sempre Venezia. Leggevo in questo momento che allarme per lo spritz tarocco, sottomarche nelle bottiglie originali, scatta il sequestro. Usavano infatti prodotti di seconda scelta per preparare lo spritz, naturalmente l'aperitivo più famoso della Laguna veneziana, non solo, che è diventato popolare anche in tutto il resto d'Italia. Fin qui tutto ok. Non è infatti reato utilizzare una sottomarca per preparare l'aperitivo. E invece di mascherare il prodotto, questo bar utilizzato dentro le confezioni della marca più blasonata e poi venderli a prezzi super competitivi, ingannando di fatto il cliente. È successo davvero, e caso vuole proprio a Venezia. Nei giorni scorsi, racconta il Gazzettino, il primo sequestro nel quartiere di Sestriere di Canareggio. Gli agenti della polizia locale, secondo quanto riportato dal quotidiano, sono intervenuti in un locale dopo aver ricevuto una segnalazione. Hanno scoperto sul retro del bancone bottiglie di Aperol e Campari che sarebbero state taroccate e riempite di prodotti non originali. Che furbi! Le bottiglie sarebbero state trovate con il sigillo del tappo manomesso, rimosso, e con il contrassegno di stato staccato, e scattato il sequestro naturalmente della merce. Una palese violazione che purtroppo va a discapito del cliente dei locali corretti, secondo l'assessore comunale al commercio Sebastiano Costalonga. Dice un doppio danno: travasare prodotti non di marca dentro le bottiglie pregiate taglia i costi, ma inganna ovviamente il cliente. Quindi naturalmente ecco, questo locale è stato ovviamente segnalato. Adesso credo, insomma, arriverà una bella multa per questo locale che appunto faceva finta di fare gli spritz con l'Aperol o altro, con la bottiglia proprio dell'Aperol, ma dentro ovviamente non c'era Aperol, ma c'era un'altra diciamo bibita, che era tarocca. Bravi, se lo sono inventata bene, però ovviamente la cosa non è scappata, perché è stato segnalato questo bar a Canareggio. Una canzone molto bella di Carla Morrison.

0: bravissima Carla Morrison, siamo arrivati ad Out Now in perfetto orario, 15 e 16 minuti, questo primo giorno della settimana di settembre, 28 naturalmente, Monica Laurenti fino alle 16, è tempo di novità con Leon Brish, con Talk It Over, con Planet Bike, Viale Mediterraneo Sottomarina, con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna e bambino, un grande showroom, passate a scoprirlo, passate a vedere queste belle bici di qualità superiore, con motore più potente, autonomia fino a 100 km, le frecce direzionali e lo stop di frenata. Naturalmente il prezzo è super accessibile, come sempre, paghi con comodo, a rate senza anticipo né busta paga. Planet Bike ha anche un'officina specializzata dove si ripara qualsiasi tipo di bici. Planet Bike la trovate in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
6: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
9: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
10: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

che tra qualche anno avrà 70 anni, adesso ne ha 67, 68. Brava Madonna che sul palco degli MTV Awards a Los Angeles ha poi aperto la cerimonia con una trionfale esibizione per poi conquistare ben 7 statuette, tra cui artista dell'anno, portando il suo bottino complessivo a quota 26 riconoscimenti nella sola manifestazione principale di MTV. Madonna che dice: ho trascorso l'ultimo anno e mezzo a ritrovare me stessa, a credere in me stessa e a creare davvero la musica che volevo fare, e per me questa è la vera definizione di artista. La mia speranza per tutti voi qui stasera dice che trascorriate il prossimo anno, i prossimi 10 anni o il resto della vostra vita facendo lo stesso, ritrovando voi stessi e creando e credendo in voi stessi. Ma che belle parole, ma che belle parole, eh? Sperando che Madonna decida di fare un tour presto, naturalmente si saprà, per così riuscire ad andare nuovamente a vederla. Io l'ho già vista un paio di volte e devo dire che insomma i concerti di Madonna sono veramente spettacoli incredibili, unici, non ce ne sono, veramente grandiosa. Complimenti a Madonna. Allora, arrivati a Spagna, indivisibili, Tom Jones, Sex Bomb, anni 90 in Simply the Best.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 4026. Aidoji.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
4: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
4: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
6: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
7: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
6: Scopri di più su somit.it.
7: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
6: Affidati a noi.
8: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
9: Piazza Grande è grande perché ha 60 negozi. Piazza Grande è grande perché è con te da 30 anni. Piazza Grande è grande per i suoi eventi unici. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi quello che ti serve. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi il nostro sorriso. Piazza Grande è grande perché ci sei tu. Piazza Grande è diventata grande grazie a noi, tutti noi. Piazza Grande, da 30 anni è grande in tutto. Centro commerciale Piazza Grande, Piove di Sacco, Padova.
10: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

1, 2, 3, la musica la scegli te, primissimo appuntamento della settimana. Iniziamo bene con un maschietto che ci segnala tre canzoni degli Star Sailor, quindi se vi piacciono Oasis, Red Hot Chili Pepper, insomma gruppi inglesi, sicuramente vi piacciono anche gli Star Sailors, che comunque hanno fatto insomma delle canzoni tutto sommato piacevoli. Gruppo musicale britannico di genere alternative rock britpop, si è formato nel 2000. I componenti della band sono il chitarrista e cantante James Walsh, il batterista Benny Byrne, il bassista James e poi c'è il tastierista che è Barry Westhead. Il loro nome deriva dal titolo di uno degli album più famosi del cantautore Tim Barclay, padre dello scomparso Jeff. La band si ispira infatti musicalmente ai due, per i quali ha una vera e propria ammirazione, miscelando certe sonorità con il sound britannico e con influenze che vanno appunto dai Beatles, Coldplay, Blur e tutto il filone Britpop. La band ha pubblicato 5 album in studio, ha realizzato 10 singoli di successo entrati nella top 40 nel Regno Unito. Tre canzoni che ci richiede Marco: la prima è Alcoholic del 2001, poi passiamo a Fall to the Floor, che sicuramente è una delle più famose, del 2003, e poi chiudiamo con il 2005 con In the Crossfire con Star Sailor, oggi in 1, 2, 3, la musica la scegli te.

0: musica la scegli te. La prima, Alcoholic, Fall to the Floor in the Crossfire. Ciao Marco, buon pomeriggio. Siamo arrivati ad Unforgettable, a pochi minuti dalle 16, una canzone italiana del 2000, Adriano Celentano, Per averti.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, sotto Marina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Forgettable delle 16 con falegnameria Padoan e Stile Design. Perché non mettere in sicurezza la vostra casa con un portoncino blindato e godere della detrazione del 50%? Per informazioni passate da falegnameria Padoan e Stile Design, quindi con tanti serramenti per la vostra casa, con porte di design in vetro alluminio di altissima qualità. Strada Madonna Marina a Sottomarina. Io vi saluto da Monica Laurenti, è tutto, ci sentiamo domani alle 14. A tutti quanti voi buon lunedì pomeriggio. 16:02 in questo istante.
1: Ristorante Il Gabbiano 2.

0: 1974. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Real.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Real.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'auto officina giusta.
2: Guida rilassato.

0: Qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
1: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
2: Con l'Audi, cambio gomme e ricariche clima.
0: Autofficina Bergo, strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati, a tutto il resto ci pensiamo noi.
3: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata a Boscolo Formazione.
4: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
3: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
4: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
3: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 258. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
4: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
3: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
5: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
6: Mia nonna.
5: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
6: Mia nonna.
5: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
6: Facile! Ferramenta Sassariolo.
5: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
6: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
7: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

si ricomincia una nuova settimana e siamo, tra l'altro fa ancora caldino, ma siamo ormai alla fine di settembre, pronti prontissimi per accogliere un nuovo mese, ma intanto gustiamoci questo di giorno, il 28 settembre. Cinzia Riccieri e Paolo De Grandis con voi fino alle 19, poi dalle 19 alle 20 tornano Franco e Patti, quindi un bel pomeriggio da trascorrere insieme. Adesso, dopo aver ballato un po' con Anotre, una canzone romana.

0: mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
1: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
3: Jebis e Chioggia Spiagge
1: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
4: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
5: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
1: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
6: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
1: violino, saxofono,
6: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
1: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
6: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
1: Associazione Musica Chioggia,
6: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
7: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Sì, chissà quanto si è allenato Cesare Cremonini per dire la Z, perché lui in realtà paparazzi, magari direbbe paparazzi,
1: perché è bolognese.
0: Esatto.
1: Senti, ma secondo te, tu che lo frequenti, ma quando si è sposata la Batocletti, lui cosa ha detto? La Batocletti, la ex fidanzata, la giornalista.
0: Batocletti?
1: Come si chiama? Non la Batocletti, come si chiama? La
0: Cardinaletti.
1: Cardinaletti, bravo.
0: Ma ti è venuto in mente?
1: Quando, non lo so. Quando si è sposata?
0: Si è già sposata?
1: Sì, si è sposata con uno giovane.
0: Sì, lo so.
1: Quanto tempo fa? Ma tu che frequenti?
0: Il CE.
1: Il CE.
0: Il CE, cosa ha detto?
1: Già gira il CE, ragazzi. È proprio...
0: lui si fa chiamare così dagli amici. Ah, allora, se io lo frequentassi, lo chiamerei CE.
1: Lo chiameresti il CE? Il CE.
0: Il CE, lo chiamerei.
1: Un attimo.
0: Ciao, il CE.
1: Miravano proprio a te,
0: Cesare, a Cesare
1: al CE, toglielo, altro sì, che sì, devi toglierlo alla grande.
0: Cosa ha detto? È felice perché comunque si vogliono bene, è stata una bella storia d'amore, per cui lui è felice per lei che finalmente ha trovato l'uomo della sua vita.
1: No, eppure, di solito si dice così giovane. Quando non la vuoi più, in questa maniera non hai più non ti senti più responsabilità. Sono contento per te, sono veramente felice, così vai, no? Sono sbolognato.
0: Beh, esistono queste cose,
1: beh,
0: Paolo.
1: Certo, chiaro che esistono.
0: Sentimenti.
1: Come esistono, per esempio, Cinzia, dei privé per soli uomini che aprono. Quella parola esiste. Mi è piaciuto molto, l'ho presa al balzo, che aprono i battenti di fronte a una chiesa. Ed è successo a Carmignano di Sant'Urbano, dove arrivo è un privé, si chiama Obivio. Che detto così sembra una cosa, invece è un locale per scambisti, cioè prima di entrare veramente la chiesa c'erai da lì a 20 metri, ti fai il segno della croce,
0: il diavolo è l'acqua santa,
1: sì, ma entri dentro col segno della croce non tanto per dire vabbè sto peccando, tanto per dire speriamo mi vada una coppia migliore.
0: Sì, allora oppure poi ti vai a confessare, fai quello che vuoi e poi ti vai a confessare.
1: Allora nel locale ci sono circa 90 persone, è stato aperto il venerdì e il sabato, accesso riservato solamente ai tesserati. Come sei messa con la tessera?
0: Insomma, dai.
1: Col CE. Col CE. Come sei messa? Vabbè,
0: non
1: esiste,
0: penso che potrei fare una tessera di questo genere.
1: No, ma è bello, se tu vedi la piazza di Carmignano di Sant'Urbano, sono 8 case, compresa la chiesa, di cui 7 sono negozi, ex negozi, un altro è un locale per
0: scambisti. Magari non c'è neanche un alimentari, però c'è il locale per scambisti. Allora,
1: esiste, ragazzi,
0: allora.
1: Esiste. Paparazzi. Dai che ci ascoltiamo due canzoni. Cinzia, adesso senza avere un'interruzione che sia una, grazie al cielo non sentiremo la tua voce. Tutte e due le canzoni sono del 1985. Abbiamo Brian Ferry con Slave to Love e gli Wham con I'm Your Man.
0: È la tua voce che oggi non si può sentire. Sei raffreddatino?
1: Pochino, parlo con il naso.
0: Lo sento.
2: Simply the best.

0: adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail @centroveneto energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Be active.

0: Centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
1: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
1: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
1: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari. Via Pirandello 1, Porto Viro. 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
3: Radio BCS. L'autunno ha voglia di musica.
4: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
3: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

0: è una bella cosa. Continua,
1: sono stufa
0: continua
1: di parlare.
0: Ma veramente, hai parlato tanto questo fine settimana.
1: No, sì.
0: Ai centri commerciali.
1: Troppo.
0: Allora, se voi andate ai centri commerciali e vedete
1: dappertutto.
0: Nei centri commerciali e vedete che lo zucchero filato che lo propongono, qua là c'è questa donna vestita da strega. È Cinzia che vende lo zucchero filato. Sai che ha chiamato il tuo capo adesso?
1: Al
0: telefono
1: il tuo,
0: con lui.
1: Non il tuo.
0: No, no, è mio amico. È il tuo capo,
1: okay.
0: Mio amico.
1: Vabbè.
0: Mi ha detto: ti tengo al telefono un minuto, non di più. Il minuto di Marte, per esempio, no, di Plutone. Che
1: 10 minuti praticamente.
0: No, ha detto anche tutte cose interessanti. Poi ha detto: fammi sapere dov'è il locale vicino alla chiesa. Fammi sapere perché non ci credo. Lui deve mettere il dito.
1: No? Però bisogna presentarsi in due, giustamente.
0: E appunto,
1: chi porta?
0: Appunto, non lo sappiamo.
1: Non
0: spero,
1: lo
0: spero, perché alla fine fa. Comunque devo chiederti una cosa, Gino, magari un secondo che mi finisce la canzone. Vorrei mai mi avesse chiesto: vieni con me. No, credo, non posso. No, no, non credo proprio. Allora, dai, abbiamo ricordato. Allora, avremo l'ultima settimana per Franco e
1: Patti, sì,
0: Patti.
1: No, gli
0: questa
1: ultimi,
0: è l'ultima settimana,
1: due giorni alla fine, sì, perché concludiamo a settembre, quindi fino alla fine
0: fatto,
1: di settembre.
0: Hanno fatto un bel po', ragazzi, hanno fatto veramente tanto e ci mancheranno moltissimo. Insomma, un programma loro anche di un certo spessore, perché erano tanti gli ospiti e sono venuti a trovarci.
1: Sì.
0: Veramente carino. Quindi ricordiamolo, dalle 19 alle 20, Franco e Patti qui in diretta per gli ultimi due programmi. Cos'è?
1: Lunedì
0: e mercoledì. Poi venerdì non si fanno?
1: No,
0: si fa
1: venerdì
0: niente.
1: Siamo già in ottobre, se non sbaglio.
0: Qui è già in ottobre, sì, siamo già in ottobre. Ho finito sto mese, volato via.
1: Ma taci. Io che ho detto: caspita, settembre mi piace tanto, me lo voglio godere, se ne è già andato.
0: Ma porco, sei andata in spiaggia nei giorni scorsi?
1: Ma che,
0: perché con sta giornata, ma che c'erano 34 gradi, te lo dico.
1: No, 34 no, pa.
0: C'erano dalla mia auto a 34
1: perché
0: gradi
1: l'avevi lasciata al
0: mattina,
1: sole. Ma no, ma non c'erano 34 gradi. Non esagerare.
0: 34 gradi.
1: Però,
0: dai, Miles Sirius, ce l'ascoltiamo.
1: Chi è?
0: Miles Sirius. Non sei molto simpatica.
1: Ho visto il video oggi di questa canzone.
0: Cosa fa?
1: Oh, mamma mia. E lo sai che lei è sempre un po' particolare.
0: È una
1: particolare
0: di quelle che va al night.
1: Bravo,
0: là.
1: Bravo. Lei con tipo 20 ballerini, tutti muscolosi,
0: ti
1: tutti
0: sei
1: nudi.
0: Visto il video fino a tardi.
1: No,
0: due volte l'hai visto.
1: È bella la canzone.
0: Guardiamoci il video, guardate il video.
1: Sì.

0: infatti tra un po' avremo un ospite, parliamo sì? anche di musica, perché sono tanti gli amici, tante le persone che si producono delle canzoni che non le tengono nel cassetto.
1: Ma infatti io sapevo che il nostro ospite cantava, e poi spieghiamo perché, ma non sapevo che avesse addirittura fatto dei dischi, per
0: ma
1: cui
0: sì, ha
1: una
0: fatto
1: bella
0: la canzone molto carina I colori della musica,
1: che poi sentiremo
0: esatto tutta per intero, quindi anche un paio di volte prima e dopo l'intervista. Anche voi, se avete fatto delle canzoni, se avete inciso delle canzoni e volete parlarne, noi siamo ben lieti di farla sentire e di ascoltarla.
1: Sì, anche perché ormai ci stiamo specializzando in questo, spessissimo abbiamo cantanti,
0: ma
1: che si propongono,
0: quanti di Chioggia che fanno canzoni.
1: Sì.
0: Ma metti caso, adesso sto pensando,
1: Chioggiotti sono cantanti,
0: chi è Freddie Mercury, va in una radio e fa sentire la canzone all'epoca e questi gli dicono vabbè, questa non andrà da nessuna parte, la buttano là. Invece noi lo facciamo, magari un domani chi fa i dischi noi possiamo dire ma
1: li abbiamo lanciati noi.
0: Quindi che storia. Va bene, facciamo una cosa, ci ascoltiamo la prossima canzone, perché è un l'appuntamento poi con l'ora esatta, quindi abbiamo un Unforgettable.
2: Radio BCS Unforgettable.
3: Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
2: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: Paul, Get Busy, canzone, cacchio, cos'è, 23 anni sta canzone, Cinzia, 23 anni fa, tu Cinzia, dov'eri, eri già,
1: 23 anni
0: avevi già
1: fa?
0: La patente 23 anni fa.
1: No, nel 2003 no, figurati. Magari
0: mi viene da ridere perché invece io ero bello. Molto piccolo, 23.
1: Tu eri molto piccolo, ma sei più vecchio di me.
0: Sento qualcosa in genenza. Parliamo di settembre, che è un mese che è già andato, mancano un paio di giorni, però non si sa mai. Fate presto, se vi serve un orologio con la O maiuscola, ci sono tre brand da conoscere: Braille, Tommy Hilfiger e Bulova. 20% di sconto proprio in questo mese da Gioielli.

0: Ludovico, Super Coffee Shop vi aspetta in Viale Tirreno a Sottomarina.
1: Ora esatta le 17:02 secondi, tra un po' con noi Dario Veronese in diretta.
2: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
2: Filetto di orata.
3: Adorabile!
2: Calamaretti serviti sul letto.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: Eti Service. Impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
0: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
0: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
3: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
0: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
3: Per la tua colonna sonora, scegli lo stile inconfondibile di Elita e Luca dei Soli Music.
0: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
3: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165. elita.banzan@gmail.com.
0: Elita e Luca by Soul in Music. La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
5: Guida rilassato.
0: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
5: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
0: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
6: Cos'è successo?
7: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
6: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
7: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Allora eccoci qua, i colori della musica, siamo pronti anche per la diretta tra un secondo parte, così ne faremo tra un attimo. Abbiamo anche un ospite, abbiamo la voce di questa, di questo motivo, che credo sia nato direttamente a Chioggia. Ciao Dario Veronese.
1: Ciao Dario, benvenuto, avvicinati al microfono.
2: Grazie mille, ciao a tutti.
0: Tanto
2: grazie.
0: Dario, devo dire, ma tu canti da sempre, canti quando?
2: Sì.
0: Io non me lo ricordo che tu cantavi così, però, cioè non me la ricordo.
2: Grazie. Detto da voi, poi il complimento è doppio.
0: Raccontaci un po' la genesi di questa canzone. Perché i colori della musica?
2: Beh, è nata da un'idea appunto di mia moglie Jennifer Loconti, che ha provato a mettere per iscritto un po' il rapporto tra musica e Dario Veronese, insomma, nell'arco degli anni, fino ad ora, insomma, è stata una costante, ecco, che in mille sfaccettature ha accompagnato la mia vita fino adesso e accompagnerà la mia vita, insomma, indubbiamente, ecco.
1: Io conoscevo Dario, ormai da tanti anni ci conosciamo Dario,
2: sì.
1: Perché Dario insomma è conosciuto proprio qui in città, perché intrattiene spesso con feste, karaoke, cose di questo genere. Ultimamente ci siamo diciamo frequentati e visti di più, perché il nostro capo è appassionato di karaoke, quindi spesso e volentieri siamo venuti a cena alla Milano a cantare e tu intrattenevi, quindi insomma per te la musica è sempre stata una grandissima passione. Ma non sapevo che avessi addirittura fatto un disco. Wow, che bello.
2: Grandi cantanti, se posso aggiungere, ho sentito le doti canore, non solo.
1: Lasciamo perdere.
0: Sei troppo gentile. Sei troppo buono. Allora, Dario, com'è lavorare con... Se si dice sempre che lavorare con le mogli o con i mariti sia sempre un grande punto di domanda. Com'è lavorare con la moglie? Insomma, del realtà ha prodotto lei la canzone.
2: Assolutamente, l'ha proprio scritta di getto e per me, ecco, e allora dopo è stato bello perché insomma ci abbiamo lavorato su per arrangiarla, per rimasterizzarla un po', con un mio amico Adriano Ciurpi Furlan, nel suo studio fonico, diciamo, che ringrazio tantissimo, ecco. E c'è stata questa collaborazione bellissima che ha dato vita insomma a questo pezzo.
1: Ma caspita, ti ha fatto un vero e proprio regalo lei, perché ha scritto una canzone per te, nel vero senso della parola, pensando a te, raccontando un po' la tua passione per la musica, per cui anche una dimostrazione d'amore, secondo me, una dichiarazione d'amore questa.
2: Hai sentito Jennifer, sì?
1: Da Jennifer, complimenti, che bello. Viva l'amore, Jennifer!
2: Sai che fazzoletti che lacrime.
0: Altro che. Non è così scontato il fatto che chi canti al karaoke, faccia cantare gli altri, poi alla fine sia bravo a farsi una canzone, perché di persone che fanno il karaoke e cantano oltre al Fiorello io non ne ho conosciute tante. Cosa vuol dire essere, a me
2: il karaoke piace tantissimo, perché è una sfida continua, anche tante volte no, io non canto, non ho mai cantato, lasciami stare, e invece dopo magari si comincia
1: e si buttano
2: e dopo magari diventa cantante. No, però è bella questa, io ho sempre amato il karaoke, anche perché si sente quello già bravo, già insomma impostato, che ha studiato, ma si sentono anche delle voci, dei timbri nuovi, dei timbri interessanti, che io adoro questo.
1: Sì.
2: Ecco, è un modo di esprimersi anche quello, e quando uno si butta, per me è un successo doppio, insomma.
0: Anche se canta male poi alla fine, anzi forse chi canta male e ha il coraggio di buttarsi, tipo qualcuno che è qua dentro e non siamo io e te, è già qualcosa.
1: Io non canto male, io non so il testo.
0: Non sai leggere, lei non sa leggere, lo schermo.
1: No, allora, l'unica volta che proprio, a parte piccoli pezzi, coretti e cose del genere che ci divertivamo a fare, l'unico pezzo che avevo scelto era quello di Noemi, Tu cosa fai questa sera, che era appena uscita, ma mi era piaciuta subito, quindi non la sapevo quindi solo il ritornello, e quindi mi sono proprio buttata nel...
2: Noemi doveva ancora saperlo.
0: Con tutti i posti per buttarsi proprio sulla musica si è buttata. Invece Dario, ti capita mai, dopo parliamo della canzone, di sentire, hai un po' risposto già, delle voci e hai pensato se fossimo a Milano e a Roma e avessi avuto un coach, questo barra questa sarebbe diventata qualcuno?
2: Beh, secondo me sì, già dal timbro, già da come magari uno canta la canzone, non so, riesco a vedere se la canta proprio con nel cuore, quindi è proprio parte della canzone, anche lui si riesce a distinguere questo, ecco. Diciamo che non so se è una, tra virgolette, una dote o mi sono allenato in questo, però riesco a vedere se uno canta la canzone così tanto per, oppure la sente proprio dentro,
0: la sente dentro, sua, la sente, sì, dentro.
1: E poi tutte le canzoni che tu fai cantare, no? Cioè, come decidi quelle che è giusto far cantare? Cioè,
2: allora,
1: guardi,
2: io,
1: che ne so, le classifiche, anche sì, per sì, quanto riguarda quelle nuove, soprattutto.
2: A volte io propongo, sì, provo a
1: quelle che
2: a
1: piacciono a te, magari.
2: Esattamente, sì, sì. Dopo, a volte vengono cantate talmente personalizzate che io dimentico l'originale proprio, cioè mi viene in mente cioè l'amico che canta quella canzone e l'originale la dimentico proprio,
0: per cui associ la canzone magari a un altro invece,
2: esatto.
0: Ok, proprio queste canzoni, ritorniamo Cinzia se sei d'accordo sui colori della musica, tu non lo fai di mestiere questo, giusto? Cioè tu lo fai proprio di mestiere o
2: sì,
0: è un altro?
2: Sì,
0: lo faccio proprio di mestiere.
2: Ho due mestieri in parallelo, insomma, che ho due personalità, una
0: due personalità, sei bipolare.
2: Esatto.
0: Cosa vuol dire lasciatemela la frase, ma vivere di musica cosa significa per te?
2: Mi piacerebbe tanto che, insomma, però come dicevo, il colore della musica in tutte le sue sfaccettature, l'importante è che ci sia la musica, ecco. E come, cioè, dicono tutti, insomma, se un lavoro a uno piace, come
1: non lavorare,
2: lo sforzo non c'è, ecco,
1: è vero,
2: diciamo. Per cui io quando vado a fare le feste, io mi ricarico, non è che torno a casa più stanco, torno a casa che ho ancora più energie, non so se
1: è una cosa. È così,
2: esatto,
1: è così anche per noi.
2: Ti dà dell'adrenalina, insomma, che non è difficile da descrivere.
1: Sì,
2: ecco.
1: Sì, sì.
0: A me piacerebbe anche chiederti se è finita qua, cioè nel senso, il colore della musica fa parte di un progetto oppure no, ho provato così vediamo cosa succede.
2: Fa parte, spero faccia, c'è già qualcosa in progetto futuro. Infatti Gino mi ha detto porta solo un inedito.
1: Uno ne ho per ora.
2: Ce n'è uno. Va bene, dai, sceglierò fra tutta la mia playlist, comunque uno ne ho. Però c'è ancora qualcosa, c'è già qualcosa
1: in
2: progetto. Sì, sì, sì. Sempre con la mia autrice,
1: Jennifer,
0: esatto. Il capo.
1: Sì, Jennifer.
0: Il capo, il produttore. E, le canti le tue canzoni poi alle tue serate?
2: Allora,
0: in karaoke?
2: Questa non l'ho mai cantata.
0: E perché?
2: Però ho già preparato il testo in karaoke proprio, per cui è una cosa imminente, ecco, la lanceremo anche questa.
1: Lui non l'ha cantata, te lo dico io il perché, perché prima mi ha confidato delle cose, perché è un po' geloso della sua canzone. Perché è così intima, no? che quasi non vuole lasciarla andare,
2: sì,
1: vero?
2: È stata una cosa, sì, all'inizio volevo, non volevo, dopo ho detto perché no, insomma, dai, lanciamola questa canzone. Però è stato un po' un inizio, un po' ero geloso, si è detto proprio benissimo, geloso.
1: Ma penso,
2: un pochettino.
0: Posso dire, una volta io, anni fa, veramente anni fa, parlo degli anni 90, collaboravo con la Pioneer quando uscivano i primi karaoke giganti con i dischi, presente, c'era il pack con i dischi sopra, tu facevi sentire le canzoni così, e Fiorello non era ancora arrivato in televisione, io già lavoravo per la Pioneer, e c'era una cosa che mi piaceva molto, il fatto che io come te sentivo delle voci, Cinzia, veramente c'erano delle voci, ero sul padovano e dicevo ma questi qua, ma sono veramente bravi, ma c'era gente che imitava, che poi quando si canta più delle volte si imita il cantante o la cantante, c'era uno che l'imitava Ramazzotti, mi ricordo, e ho pensato guarda, facessi un disco, mi piacerebbe raccogliere tutti questi e metterli insieme e fare un disco insieme a loro, non sarebbe una cattiva idea dire ok, faccio una canzone, mi prendo quei 5-6 che so che cantano con me e gliela faccio cantare un pezzo a testa, avresti comunque un ritorno pazzesco, perché la farebbero sentire a tutti quanti.
2: Certo.
0: Potrebbe non essere un'idea.
2: Quasi te la rubo questa idea.
0: No, la lascio a te, io dico qua.
1: Quindi attenzione, tutti quelli che hanno cantato con Dario potrebbero essere reclutati per fare il disco.
0: Potresti anche dirlo, guarda che io ho mette la canzone, i più bravi a fine anno io mi metto giù il nome e cantate con me. La gente sarebbe bello.
1: Non sarebbe, sì,
0: potresti
1: male.
0: Essere un produttore con questo, diventare un produttore.
2: Quasi.
0: Come sarà la canzone prossima tua? Dai che l'ho già capito.
2: Non voglio spoilerare.
0: Lenta,
2: tanto.
0: Lenta o veloce?
2: Allora, ne ho una un pochettino più
1: carica,
2: tranquilla,
1: sì.
2: E una sempre nel ritmo come BPM e tutto, insomma, bella ritmata come questa, ecco.
1: L'ultimissima domanda vorrei fare a Dario: qual è la canzone secondo te in assoluto che piace di più a chi fa il karaoke? Proprio quella che dici, questa.
2: Ma a chi lo fa? Cioè, nel senso,
1: la canzone più cantata al karaoke, che più piace?
2: Beh, attualmente abbiamo i tormentoni, insomma, di Sal da Vinci.
1: Sal da Vinci. Saremo io.
2: Che piaccia o che non piaccia, ma nato la si propone sempre e va.
1: Sì.
0: Va bene, salutiamo Dario Veronese, è stato un piacere averti con noi, però porta la moglie, il capo la prossima volta. Porta Claudio Cecchetto della situazione, la prossima volta lo aspettiamo. Dario, è stato un piacere.
1: Ciao Dario,
0: vi ascoltiamo la canzone, adesso state con noi, ciao! Sì,

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: con Tip Street, canzone che noi abbiamo immediatamente inserito nell'appuntamento con Now Now grazie al nostro sponsor, grazie a Planet Bike, dove trovi un grandissimo assortimento nel suo showroom di bici, più di 100 da uomo, donna, bambino, andate a scoprirle. Poi c'è un super assortimento di bike di qualità superiore, bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali nonché stop di frenata. Il prezzo come sempre super accessibile, pagate con comodo a rate senza busta paga, e ricordate che nell'officina Planet Bike, che è specializzata, si riparano qualsiasi tipo di biciclette. Planet Bike in Viale Mediterraneo 131 Sottomarina, entrate da Planet Bike ed uscite con la vostra nuova bici.
1: Out Now, Out Now in collaborazione con Planet Bike.
2: Ristorante Il Gabbiano 2, le

0: estate in tavola.
1: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fare.
2: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
1: È una vera specialità.
2: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
3: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
3: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
7: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
8: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
9: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
8: inferriate, ringhiere,
9: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
8: portoni scorrevoli industriali,
9: strutture per parcheggi coperti modulari,
8: strutture e macchinari inox per littica,
9: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
8: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
9: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
8: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
7: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la

Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Ciao Cinzia.
1: Ciao.
0: È arrivato il tuo ciao per Dario, è arrivato in diretta,
2: sì?
0: Anche. Ciao, ciao, ciao. Ho sperato per un attimo
2: che me ne andassi, vero? E invece no, caro.
0: No, no, devo tenerti qua.
2: Sto qua. Sto qua, sto qua. Giulia Achille Lauro per noi.
0: Tu ho pensato che il karaoke, ma io non ti ho mai sentita cantare, eh?
2: Ma come no? Siamo andati anche una serata insieme.
0: Ho capito, ma tu cantavi?
2: Eh sì.
0: Hai cantato?
2: Un pochino sì. E poi avevi cantato tu, io ti ho fatto il video, ti ricordo.
0: Mamma mia, non ci arrivavo.
2: Mi sono divertita
0: non
2: tantissimo.
0: Non ci arrivavo più. Però è vero che cantare devi comunque allenarti sempre, perché sennò le corde vocali cioè, perdono un pochino.
2: Sì, non è semplice, perdono. Sembra una cavolata.
0: No.
2: Ma la maggior parte delle persone lo fa magari per divertirsi. Anzi, no, mi correggo. La maggior parte delle persone è proprio convinta, invece.
0: Va convinta.
2: Vanno quelli che vogliono. Certo. Cantare e vogliono esibirsi.
0: Certo, certo, sono d'accordo. E vanno proprio, si preparano della settimana per cantare.
2: Sì.
0: Chi è lì per caso lo vedi, chi è lì per caso dice vabbè sono qua, canto.
2: Sì, anche ma perché magari
0: proprio...
2: te la ridi, eccetera. Esatto. Invece quelli che cantano vogliono cantare bene tutta la canzone.
0: Poi si cantano sempre le stesse canzoni. Però,
2: sì, perché hanno i loro cavalli di battaglia.
0: Potevamo fare a Dario, anche se c'è gente che canta sempre quella o se bene o male cambia qualcosa.
2: Sì, Gino per esempio di cose che dovevamo chiedere tante.
0: Il tuo capo per esempio sì. Si prepara su tutte,
2: sì.
0: Frank Sinatra mai. Poi fa fatica proprio a cantare sempre quelle. Se vi capita andate a cantare al karaoke. Ci ha detto insomma Dario che
2: sì, va,
0: gira un po' sul Padovano, sì. Insomma, quindi non lo trovi sempre lì, gira molto,
2: sì. Però ci sono gli appuntamenti qui in città che
0: poi
2: ormai,
0: andate
2: insomma,
0: sulla sua pagina
2: conoscono.
0: Facebook, insomma,
2: sì,
0: trovi tutte le indicazioni.
2: Sì.
0: Cinzia!
2: Sì, c'è l'appuntamento con Simply the Best, ora dedicato agli anni 2000, tutte e due le canzoni del 2011. Fatalità.
0: Prima 2000 e...
2: no, 85. 1985.
0: 2011.
2: Allora, questo come si chiama? Catalin?
0: Catalin Joseph.
2: È Veneto?
0: E se de coso?
2: Dov'è?
0: Becca Bianca.
2: Di dov'è?
0: Becca Bianca.
2: Catalin Joseph? Con Don't Wanna Miss You.
0: E stavi sia a Giorgia.
2: Don't Wanna Miss You? E poi c'è Giorgia con Il mio giorno migliore.

0: the best.
1: Simply the best.
0: Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
2: Ristorante Pizzeria Minerva. Più bello, più elegante, per regalarvi un'esperienza unica. Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna. Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sottomarina. Prenota 041 49 65 367. Ristorante Minerva. Un'esperienza unica.
3: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
4: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
3: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
3: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
6: Ideare, ideare, ideare, dare forma alla materia, creare delle opere uniche, crivellare in iglo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in iglo crea opere in ferro battuto, in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in iglo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in iglo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
7: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata a Boscolo Formazione.
8: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
7: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
8: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
7: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero
9: 049 82 56 25 8.
7: Ci trovi online su boscoloformazione.it.
8: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
7: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
10: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
11: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice, Vigonza.
10: Concessionario ufficiale?
11: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
10: Cosa puoi trovare?
11: È nuovo, usato ai chilometri zero, multimarca, moto, scooter e noleggio.
10: Punti forti?
11: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
10: Chi vince su tutti?
11: Campello Motors.
12: Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio. Scopri da Zambonin tutto il mondo dell'arredo bagno, la ricercatezza del design, la qualità dei prodotti ai prezzi migliori. Zambonin è anche pavimenti e rivestimenti. Dai un tocco di eleganza alla tua casa. Da Zambonin trovi inoltre un fornitissimo reparto di termoidraulica. Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14 00. Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio.
13: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
14: Ascolta Radio BCS con la nostra

0: molto brasile questa canzone,
1: wow,
0: qua. La ricevista ballando alla ricevi, eh? Ha avuto una storia lei con Ricky Martin, vero o no?
1: Pure, pure.
0: No, non credo.
1: A lui non piace molto non l'argomento.
0: Credo sta battuta non
1: preferisce
0: abbia.
1: Te, preferisce te.
0: Altro che Pichito Pichito, canzone che è perfetta questa per un aperitivo. E parlando di aperitivi, Cinzia, attenzione, perché la Ricceri su questa notizia che daremo adesso ha il dente avvelenato.
1: No!
0: Lei che è una bevitrice, che
1: sì,
0: succede?
1: Infatti, no. È allarme per lo spritz tarocco, qui si legge. Sotto marche nelle bottiglie originali scatta il sequestro. Non mi è nuova questa cosa.
0: Si parla di Canareggio,
1: cosa.
0: Qua si parla di un locale di Canareggio di Venezia,
1: sì,
0: città,
1: sì.
0: Dove è nato lo spritz, poi ricordiamo.
1: Allora, chiaramente senza fare nomi, cioè io per molti anni come te ho lavorato in discoteca,
0: certo.
1: E si arrivava molto prima tante volte, no?
0: Ho capito dove vai ad andare,
1: no, vabbè,
0: ma ti do ragione. Perché
1: in particolar modo in un locale.
0: Lontano da qua?
1: Sì, no, lontano da qua.
0: No, il mio non molto lontano.
1: Beh, probabilmente lo fanno, non dico tutti, ma tanti. Ma praticamente c'era la console proprio a ridosso del bar. Il bar era dietro, sì. E quindi quando arrivavo lì stavano facendo questo, cioè travasavano praticamente le bottiglie, prendevano la bottiglia, quella proprio doc, diciamo.
0: Quella figa, no?
1: Quella figa, e mettevano altre cose dentro, cioè. Per cui questo purtroppo
0: c'era
1: un travaso, per cui purtroppo questo si faceva anche 25 anni fa.
0: Una meraviglia, l'ho visto fare anch'io.
1: L'hai visto fare anche tu? Vedi che notizia
0: fare.
1: È questa?
0: Ho chiesto, pensa, dirò bip il nome del proprietario, bip, ma cosa fate sta roba qua? Lo facevano col Coca-Cola, con la vana.
1: Ma aspetta, perché sai, io non me ne intendo, cioè qual è quel liquore, non so come chiamarlo, che ha il 5 2 3?
0: La vana,
1: ecco, la il vana. 5 era quello più importante,
0: esatto. Facevano i
1: facevano
0: giri.
1: Esatto, prendevano tutte le bottiglie di questo 5 e ci mettevano il 2.
0: Faccio Gino, ma scusa un attimo, no, Gino, ho detto Gino,
1: sì, vabbè,
0: ma
1: nome a caso,
0: bip. Ma cosa fai? Fate queste cose qua, va bene che butta via tutto. Sì? Sì.
1: Beh, d'altro canto, insomma, c'è anche la consapevolezza che non solo nelle discoteche, ma in tanti bar, in tanti ristoranti, eccetera. Ad esempio la Coca-Cola la allungano con l'acqua, alle volte si sente terribilmente, no? Che non c'è neanche una bollicina.
0: Vabbè, succede. Beh, sai cosa? Che una volta forse non ci si intendeva, non si intendevano molto, bevevano.
1: Soprattutto i ragazzini, ma.
0: Esatto, adesso invece guarda che questo io l'ho visto fare io, guarda, scusa, questo qua te lo lascio qua, mica è l'Havana quello buono, questo
1: sì?
0: È l'Havana di merda,
1: quindi ci può visto, essere il cliente che se ne intende, lì,
0: perché quando è così se la prendono con i baristi sempre vengono istruiti su cosa
1: per
0: devono
1: fare quello,
0: fare.
1: Certo. E così alla fine il cliente ce l'ha in quel posto,
0: altro che
1: questo è
0: altro che e qualcuno può dire vabbè, è stato un errore, mica tanto.
1: Ci siamo sbagliati,
0: sarà anche un meraviglioso errore, ma ragazzi è sempre un errore, attenzione!

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: forte tormento.
1: Se io la cantavo, facciamo come i bambini. Ah, se va, vedi, non sapevo quello che dicevo, ancora adesso, non so cosa dice, tu lo sai cosa dicono?
0: Però è stato veramente un tormentone, mamma mia, io non riesco ancora, non mi sono ancora disintossicata
1: ma perché non ti piaceva o ti piaceva?
0: No.
1: Il tormentone negativo.
0: Basta.
1: Poi queste qua ballavano, intrecciavano le mani con i pollicioni
0: indietro.
1: Esatto, poi
0: quando si fa animazione si fanno ancora i balli.
1: Ecco, di gruppo, adesso mi ricordo quando lavoravo in discoteca fino a non molto tempo fa, partivano i tormentoni e il DJ sapevo che l'avrebbe suonata e quando partiva dicevo no,
0: vedi?
1: Ma il tormentone poi alla fine a me non piaceva più, forse YMCA perché me la cantavo.
0: Mamma, ti stavo
1: peggio
0: dicendo, esatto, la prima al primo posto che proprio non riesco a digerirla, proprio non mi è mai piaciuta, in più veramente l'ho sentita mille volte, non mi piace il ballettino, mi piace niente quando la sento.
1: Nulla di quello che riguarda YMCA.
0: Ma il bello è che poi quando noi andiamo a fare animazione dobbiamo fare
1: dai ragazzi. Il bello, sai cosa? Poi un'altra cosa, non mi ricordavo, no, qual era la Macarena?
0: La Macarena mi piace.
1: No, è quello che non mi piace.
0: E so fare anche il balletto.
1: Il balletto, io non sapendolo fare, essendo sul palco, cosa facevo? Chiamavo sempre quelli del pubblico, dai, seguite lei, seguite lui, perché io non sapevo un cazzo. E andavo. E anche YMCA, delle volte mi sbaglio le mani,
0: sì,
1: le mano sui fianchi, faccio delle stronzate.
0: Però la Macarena è bella, la Macarena mi è sempre piaciuta. E tra l'altro, ultimamente abbiamo una versione per l'animazione che dura, non sto scherzando, 5 minuti e mezzo.
1: La versione della canzone, sì, da per suicidio.
0: Cui, per cui esatto, ci sono le ballerine che ci guardano e basta, tagliala.
1: Dillo al tuo capo che cambia.
0: Sì, infatti. C'è l'appuntamento con Unforgettable. Sì, abbiamo sentito il tormentone di La Sketchup.

0: perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice.
1: Dove sogni diventano realtà.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i

0: che muove il Veneto da 60 anni.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
4: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
5: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
4: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
5: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
4: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
6: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Cinzia, lo sai che oggi abbiamo la Valentina e Luca?
1: Ma dai,
0: no, siamo riusciti a beccare.
1: Sono invecchiati?
0: Non lo so, credo di no. Credo di no. Alla Vale Luca è stato difficile trovarli. Luca!
2: Sì, pronto.
0: Dove sei? In auto, in moto? Dove sei? In barca?
2: No,
0: dove sei?
2: Sono a casa. Sto partendo per un aperitivo con gli amici.
0: Ah, dove andate di bello? In zona?
2: Ma no, qui in zona, sì, ci troviamo per un aperitivo.
0: A chi offre, tu o loro? Il bello è questo.
2: Come giusto, insomma, dai.
0: Ah, vabbè, dai, allora i bessi, li sganci tu oggi.
2: Bisogna.
0: Ci sta.
1: Valentina invece è in compagnia perché sentivamo tutto un vociare. Con chi sei, Valentina?
3: Sì, sono al Tigotà a fare la spesa.
1: Al Tigotà.
0: Ah, passaci la commessa.
1: Che mi serve un po'.
0: Ma ci passa le commesse.
1: Mi servono un po' di detersivi. Valentina, ma che intenzioni hai di passare il tuo compleanno facendo la spesa?
3: Sì, mi servivano delle cosine, ho approfittato del sconto di 20% per il mio compleanno.
1: Perché quando è il tuo compleanno in tanti negozi ti fanno lo sconto del 20%.
0: Luca, vai a Tigotà che ti fanno il 20% di sconto. Se ti servono gli assorbenti, Luca, vai.
2: No, per fortuna non ho quei problemi.
1: Già, voi maschi, che problemi avete voi maschi?
0: Ma che problemi abbiamo noi?
1: Diglielo, Valentina.
0: Altri.
1: Valentina, dopo la spesa che fai?
3: Sono con mia figlia, non so, facciamo un giretto così, niente di che.
1: Niente cena, niente festeggiamenti?
3: No. Sono io solo con mia figlia, festeggiamo io e lei, tanto.
0: Tanto chi se ne frega
1: del mio compleanno ormai.
3: Non ti interessa più.
1: La parola più brutta, ragazzi, è ormai, da non dire mai, da non dire mai. Luca, tu invece
2: Ma io non ho niente in programma, ti dicevo, un aperitivo così in compagnia tra amici, poi penso di tornare a casa con la famiglia, mangiare un pezzo di torta, niente di interessante.
1: Già quando c'è la torta.
0: Ma io credo che ditemi Valentina e Luca che il problema sia il fatto che oggi è lunedì, perché fosse stato venerdì e sabato sarebbe stato diverso o uguale.
3: Ma infatti, no, perché è lunedì?
1: È perché è lunedì, perché dice Valentina.
2: Perché feste in giro, roba, allora si andava. Anche perché tempo permettendo, guardando il fine settimana come è andato, secondo me è andato bene, dunque si poteva fare di meglio, però dai, chi si accontenta.
1: Assolutamente. Luca, tu che lavoro fai, per curiosità?
2: Io al momento sono occupato da una settimana.
0: Non ho capito, sei?
1: Disoccupato.
2: Sono disoccupato.
0: Dici che lavoro cerchi, vediamo cosa succede.
1: Ti piazziamo.
2: Insomma, al momento sto bene così e poi ci
0: Ma mi piace Luca, sto lavorando. Ma
1: stai
0: che
1: bene così. Beato te, Luca, così. Quindi sei un possidente?
2: No, scusa, non ho capito.
1: Dico, se stai bene, sei un possidente?
2: No, insomma, sto bene, nel senso, lavorare bisogna, però fino adesso ho lavorato, adesso.
0: Allora riposa.
2: Al momento, dai, qualche mesetto di relax ci può stare.
0: Alla meglio io il direi.
1: Beh, tu ti invidio, Luca, grazie.
0: Altro che.
1: Invidia.
2: Poi ci si pensa.
0: Valentina, come si chiama tua figlia?
3: Nicola,
0: salutiamo. Valentina, ti abbracciamo forte. Luca anche.
1: Ancora tanti
3: grazie
1: auguri.
3: Mille.
0: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
0: Buon compleanno.
3: Ciao.
2: Grazie. Let me tell you.

0: Ristorante Pizzeria Minerva.
1: Più bello, più elegante.
0: Per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva.
0: Un'esperienza unica.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
4: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
5: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
6: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
5: Scopri di più su somit.it.
6: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
5: Affidati a noi.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
0: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
0: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
7: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
0: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
7: Affidati ad un unico interlocutore.
0: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
8: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
9: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
8: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
9: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
8: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
9: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, sottomarina.
10: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Summer Funk, questa bella canzoncina. Allora, sembra che dei distributori di benzina, Cinzia, anche a Chioggia, abbiano dei prezzi minori di altri, per esempio Eni,
1: sì.
0: E non trovi più una goccia di benzina, di gasolio.
1: Ah, perché ormai hanno finito tutto.
0: No, sono andati tutti, adesso sembra che anche le altre case
1: si parla di 1,99 invece che di 2,2, cioè non è questa.
0: Che roba, eh.
1: Eppure ci facciamo, tra virgolette, ingannare e ci accontentiamo, diciamo, anche di questi pochi centesimi.
0: Ma sai invece chi ne approfitta di queste cose? Sono i camion, soprattutto i camion, i trattori che hanno delle spese allucinanti. Di camion c'è proprio un pieno, sono 200-300 euro di differenza, sono veramente tanti.
1: Noi e gli autobus facciamo, sono migliaia di euro,
0: altro che anche lì. Noi invece che facciamo la benzina una volta ogni tanto, io già più di te non ce ne accorgiamo.
1: Ultimamente devo dire che io,
0: anche te,
1: lavorando sabato e domenica
0: in più,
1: un bel po' lontano ultimamente, devo dire che veramente ho sentito che cosa vuol dire l'aumento della benzina.
0: Speriamo ci sia, si mette la mano nel cuore, nel portafoglio, perché sembra che, visto che Eni ha detto io non aumento, rimango così come sto, anche le altre case petrolifere per andare in concorrenza abbassino i prezzi. L'unica cosa è questa.
1: Sì, ma adesso anche grazie al governo, tra virgolette grazie, ormai insomma hanno raggiunto la quadra, per un po' di tempo sarà così, però si parla di 2 euro, quindi voglio dire, in realtà per tornare al prezzo di prima ci vuole un altro sforzo, ma non so se lo faranno,
0: su,
1: non penso.
0: Per andare su ci mettono un attimo, ma un secondo
1: solo,
0: oggi andiamo sui 50 centesimi, per tornare indietro non ce la facciamo.
1: Poi
0: proprio
1: ci abitueremo ai 2,
0: esatto.
1: È inutile.
0: Esatto. Allora, così velocemente vi diamo una notizia che riguarda Chioggia, è tutto pronto per domenica prossima, l'appuntamento con Port Days, questa manifestazione promossa dall'autorità del sistema portuale del mare Adriatico settentrionale, che coinvolge il territorio con le iniziative dedicate al rapporto tra il porto e la comunità.
1: Sì, l'evento avrà inizio alle 21 e terminerà verso le 22:30 e rappresenta un momento di incontro e partecipazione inserito nel programma appunto di Port Days 2026, questa iniziativa che punta ad avvicinare il porto alla città e a valorizzare il rapporto tra le attività portuali, il territorio e la cittadinanza. Quindi
0: manca,
1: siete tutti invitati.
0: Manca veramente molto, ma molto poco. Due canzoni le ascoltiamo adesso, che dici?
1: Sì, degli anni 90, i Roxette del 90, Tondo Tondo, e Lisa Stansfield del 97.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
5: Jebis e Chioggia Spiagge
4: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
6: Pizzeria Da Leo.
7: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
6: Pizzeria Da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
7: Prenota 041 55 40 550.
6: Pizzeria Da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
7: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
6: La migliore.
7: Ma che te lo dico a fa?
6: Ma che te lo dico a fa?
8: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
9: Piazza Grande è grande perché ha 60 negozi. Piazza Grande è grande perché è con te da 30 anni. Piazza Grande è grande per i suoi eventi unici. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi quello che ti serve. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi il nostro sorriso. Piazza Grande è grande perché ci sei tu. Piazza Grande è diventata grande grazie a noi, tutti noi. Piazza Grande, da 30 anni è grande in tutto. Centro commerciale Piazza Grande, Piove di Sacco, Padova.
10: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app.

0: per te.
1: Cinzia, guarda che c'è, riparte l'appuntamento con Autori in Corte, è il decimo anno questo qua, si parte con la lirica, quindi un momento che tu ami veramente molto. Fai ancora lirica?
2: Sì, alla, assolutamente lirica.
1: Sempre alla Verona lì, come si chiama lo stadietto di Verona in centro, come si chiama l'arena?
2: L'arena?
1: L'arenina, sì, l'arena, fai ancora lì lirica. Sì. Allora, giovedì quindi prossimo alle 21 in Corte Salasco, in Piazza Baldin e Mantovan a Cavanera d'Adige, riparte Autori in Corte e si parla di un libro, Nicola Sguotti, che è cavarzerana, lei è molto brava, ha lavorato anche come sì molto bene, è una musicologa e giornalista di Rottanova, esattamente paese natale di, del maestro Tullio Serafin, che è il cosiddetto custode del bel canto, lui che, è una curiosità, Maria Callas aveva preso in simpatia Tullio Serafin, tanto che erano inseparabili, lui scriveva per lei, l'aiutava a cantare bene, insomma.
2: Ah sì, quindi mi ricordo, ne avevamo già parlato.
1: Esatto,
2: sì.
1: Ma nel film di Maria Callas, interpretato anche da, come si chiama?
2: Non ricordo. Va bene.
1: Angelina Jolie, di lui non si parla mai, non c'è la sua figura.
2: Ci sarà un
1: motivo. Per un periodo molto lungo della sua vita, perché probabilmente nel film non c'entrava, lei era inseparabile da lui, veramente inseparabile. Quindi Nicla racconta questa storia, lo fa insieme a Pietro Sandano, che è illustratore e artista, anche lui di Cavarzere, che ha dato volto a questo racconto, alle sue immagini. Quindi è un binomio che potrebbe essere interessante. Ripetiamo,
2: sì, salvatevi la data, quindi giovedì 1 ottobre alle ore 21, l'ingresso è gratuito e l'evento si svolgerà anche in caso di pioggia
1: a Cavanella d'Adige in piazza Baldina Mantovan, quindi siamo in centro. Cinzia, senti, allora in centro di Cavanella d'Adige, ha un centro Cavanella d'Adige?
2: Non lo so. Ce l'avrà, la piazza, ci sarà la piazza, non lo
1: sì,
2: so.
1: Sì, c'è scritto piazza. Senti, c'è il nuovo di Taylor Swift da ascoltare,
2: pure
1: uscito
2: questo
1: oggi.
2: Tante nuove uscite in questi giorni,
1: Bethan Zero.

0: Radio BCS Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: Eccolo qua Cinzia, sta bella canzone Love is Contagious, che in definitiva dice l'amore è contagioso. È vero, è una bella cosa, ma anche il morbillo è contagioso. Come
1: ecco,
0: la mettiamo?
1: Subito mi...
0: Ma perché non farò una canzone che si intitola Morbillo, Morbillo is Contagious? Perché è carina.
1: Sei poco romantico, te lo dico.
0: Avrebbe lo stesso successo Morbillo is Contagious, Morbill, come si dice morbillo in inglese?
1: Ma che ne so, ma che ne so.
0: Tu che hai studiato degli anni.
1: Sì. Patrizia, mi hai rovinato questa canzone.
0: Patrizia, come si dice morbillo in francese?
1: Chicken pops.
0: Che bello, cos'è il chicken pops? Che bello, pensavo fosse un gelato.
2: No, varicelle, chicken pops e measles.
0: Measles contagious. Anche chicken pops è contagious.
1: No, non ci sta, non
0: è
1: ci
0: troppo
1: sta.
0: Lunga, troppo lunga.
1: Love is contagious. Tasha Sebel. Che bella.
0: Vai.
1: Meravigliosa questa canzone riascoltata grazie ad Unforgettable a quest'ora, grazie a Gioielli Ballarine. Lunedì oggi sì, il negozio è chiuso, ma da domani mattina avrete sicuramente la possibilità di avere ancora solo per pochissimi giorni, quindi fine

0: vi aspettano in Viale Padova sotto Marina.
1: Invece domani a partire dalle 16, tu domani un po' prima, alle 15, è vero?
0: Sì, sì,
1: domani
0: sì,
1: un po' prima. Va bene, ciao a tutti,
0: ciao, buona a tutti,
1: serata,
0: ciao. Buon pomeriggio. Sono le 19.
2: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon di ciò.

0: incredibile di Elita e Luca dei Soli Music.
1: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
0: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165. elita.banzan@gmail.com.
1: Elita e Luca by Soul in Music. La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
3: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità
4: e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
5: E certo!
3: La bontà è una scelta, come la qualità.
5: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
3: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria. Anche quella mignola, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
5: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
3: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
6: Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio. Scopri da Zambonin tutto il mondo dell'arredo bagno, la ricercatezza del design, la qualità dei prodotti ai prezzi migliori. Zambonin è anche pavimenti e rivestimenti. Dai un tocco di eleganza alla tua casa. Da Zambonin trovi inoltre un fornitissimo reparto di termoidraulica. Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14 00. Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio.
7: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Siamo più soli di una piazza vuota, eccola qui.
1: Ma invece siamo in bella compagnia questa
0: in
1: sera.
0: Bella compagnia, ecco.
1: Franco, la zia Patti, la nostra regina, la regia. Buona serata a tutti.
0: Buona serata. Allora, noi abbiamo la nostra oretta insieme, come al solito, come tutti i giorni, cioè non tutti, scusami, un
1: come
0: giorno sì, un giorno
1: sì.
0: No. Noi siamo come le famose targhe di una volta,
1: sì,
0: alterne, per cui
1: a giorni
0: il lunedì,
1: alterne.
0: Esatto,
1: sì.
0: Il mercoledì, lunedì, mercoledì, venerdì, mentre invece il martedì e il giovedì facciamo festa.
1: Sì. E tra andiamo al mercato il giovedì.
0: Tra l'altro possiamo dirlo, e se non levantarci ci stipendi anche il martedì e il giovedì,
1: certo,
0: che non ci siamo.
1: Ovvio,
0: per cui è una cosa
1: ovvio.
0: Possiamo anche dirlo, gli altri speaker sono invidiosi,
1: certo,
0: è successo casino.
1: Si lamentano, fanno petizioni.
0: Sono, sì, esatto, voi non lo sapete, ma qui dentro c'è successo un casino, sciopero,
1: sì,
0: cioè,
1: sì,
0: gente
1: sì,
0: che veniva con le bandiere,
1: sì,
0: qui,
1: sì,
0: cioè una cosa veramente un
1: picchetti.
0: No, sì, sì, io, è giusto dirle queste cose perché,
1: certo,
0: è giusto che gli ascoltatori sappiano la dura e cruda realtà.
1: Ma dai, ma dai, che siamo bravi noi altri.
0: Aspetta,
1: che...
0: come si usa in questi tempi,
1: sì,
0: no? Per cui hanno fatto un sit-in davanti alla porta, non facevano entrare nessuno,
1: bello,
0: quelle cose, sai,
1: bello,
0: quelle cose che si facevano così, perfetto. Quindi, detto questo,
1: sì,
0: abbiamo diciamo aggiornato i nostri ascoltatori su quello che succede in radio, perché sembra sempre tutto bello, che bello la radio, invece sappiatelo
1: invece
0: che è un covo incredibile.
1: Serpi. No, è bellissima la radio, io me la sto veramente godendo,
0: sì,
1: sono molto, e molto ringrazio di essere qui.
0: Vedi,
1: sì,
0: beata te,
1: sì,
0: no, dico beata te che fai radio, cioè, è bello, no?
1: Certo,
0: sono contento per te.
1: Certo, non è da tutti.
0: Brava.
1: Okay.
0: Allora, detto ciò,
1: sì,
0: noi abbiamo la nostra oretta da far partire insieme, ricordiamolo che oggi avremo un collegamento
1: con Matteo Trolese.
0: Con Matteo Trolese,
1: il nostro hotelier.
0: Esatto, o Trolese, però diciamo,
1: sì,
0: che lui, abitando in questi bel po' di ultimi anni in Liguria, è diventato Trolese. Se fosse rimasto in Veneto sarebbe stato Trolese.
1: E adesso vive a Novi Ligure, mi sembra.
0: Novi Ligure, sì, ha detto così. Per cui tra poco lo avremo in diretta con noi, ma noi partiamo con il primo disco di oggi. Il disco di oggi che, come al solito, noi che siamo schiavi della Queen, siamo costretti a metterci, diciamo, prostrarci dinanzi,
1: sì,
0: a lei, sperando,
1: sì,
0: che metta qualche canzone che a noi ci piace.
2: Potete
0: però
2: scegliere.
0: Sì,
1: va bene.
2: Di solito mi dai la lista, oggi.
0: Senti,
2: non me l'hai data.
0: Ma
2: fatto io.
0: Come mai hai quel maglioncino con lo scollo a V? Come
2: perché?
0: Mai? No, non l'avevo mai visto.
2: Anche la Queen.
1: Sì,
2: siamo
1: ma
2: tutti
1: io,
2: e due con lo
1: io
2: scollo
1: io sempre
2: a V.
1: Scollo a V.
0: No.
1: E c'è un motivo.
0: Però non ti avevo mai visto questo maglioncino così molto, tra l'altro molto informale,
1: sì,
0: vero? Noi
1: molto
0: gli
1: carino.
0: Ultimi tempi, le ultime settimane, gli ultimi giorni, anzi,
1: sì,
0: no, settimane, gli ultimi giorni l'abbiamo vista sempre molto elegante.
1: Ma lei è molto elegante, non vedi che è tutta sberluccicosa?
0: No, sì, ma lei,
1: su.
0: Quando posta le cose sui social,
1: sì,
0: fa le storie, la vedi, no? Ah, si fa la foto,
1: sì,
0: tac, in posa,
1: certo,
0: il burro cacao, cioè con tutto quanto, no? Mette tutto.
1: Il rossetto perfetto con
2: il
1: lip liner.
0: Hai fatto un post.
1: La classe non è acqua, fra.
2: Cacao,
0: ha fatto un posto col burro cacao.
2: Perché per me è essenziale il burro cacao.
0: C'è chi dice che è essenziale, sono tante cose, ma di sicuro non il burro cacao. Per lei il burro cacao è
2: mi accontento di poco.
1: Sì, è vero.
0: Per cui abituati, diciamo, in un certo modo, vederti così molto
2: easy.
0: Sprint, sì, molto naif. Molto naif. Se tu avessi un cappello, ti scambierei per un pittore francese. Anche, sì.
1: Bella.
0: Per cui
1: un baschetto.
2: Bello.
0: Detto ciò, non divaghiamo dal tema principale, che è la Queen fa quello che vuole.
2: Esatto.
0: Questo è il tema principale, noi ci inseriamo.
2: Sono in regia? No,
0: sì,
2: invece è un incubo quest'ora, perché mi bacchettate in continuazione, questa non va bene.
0: Sorvoliamo, ecco, vedi, ha fatto partire
1: subito
0: la canzone apposta.
1: Ci azzittisce.
0: Che vergogna, che donna sei.
2: Io
0: in
2: me
0: ogni
2: ne
0: cosa
2: andrei.
0: Che...

0: Bruno Mars con On My Soul nella nostra oramai possiamo anche dire serata tranquillamente, perché il buio è arrivato.
1: Scusa,
0: noi abbiamo la finestra, abbiamo tutto sotto controllo.
1: Sì,
0: assolutamente.
1: Sì, vediamo tutto, vediamo il panorama di Sottomarina. Benissimo, oddio. Guarda, siamo live.
0: Sì, ok. Per cui ci potete seguire, ricordiamolo, sì, su r.bcs e su BCS Paolo e Cinzia, che ci ospitano ogni
1: grazie
0: volta che facciamo la diretta,
1: sì,
0: sui social, su Facebook nello specifico. E abbiamo il nostro ospite di
1: il
0: oggi,
1: il nostro Matteo Trolese.
0: Rimaniamo sull'internazionale.
1: Matteo è un hoteliere, un consultant di hotel. Ti vuoi presentare di nuovo così velocemente, così poi andiamo
2: a dunque. Ciao a tutti, ciao Patrizia, ciao Franco, ciao alla Queen e ciao a tutti. Allora, sì, sono un direttore d'albergo, consulente e formatore per il mondo alberghiero e hospitality.
1: La domanda di oggi è quella che io mi pongo e tante persone si pongono. Quando si va in un hotel, per esempio, succede che magari, specialmente se viaggia anche con i bambini appresso, il marito appresso che si dimentica di portare le cose, il beauty, dove l'hai messo? Sono senza spazzolino, mi sono dimenticato. Si chiamano amenities, io mi ricordo in America noi li chiamiamo amenities, non so come si dice in italiano, magari mi aiuti tu su quello. Sì. Come ci si comporta in tal caso? In un
2: allora,
1: hotel?
2: Innanzitutto gli amenities in italiano è la linea di cortesia che ogni struttura offre ai propri ospiti, quindi si parte dallo shampoo, la doccia schiuma, il body lotion, il balsamo, e ogni struttura ha una propria linea, un proprio packaging, un proprio brand anche. In alcune strutture molto importanti addirittura i brand famosi danno e presentano una linea di cortesia addirittura loggata o creata per queste grandi strutture. Non c'è una regola universale, ogni struttura può inserire la propria linea di cortesia come meglio crede. Racconta chiaramente anche un pochino ciò che è la struttura, non la linea di cortesia, quindi i prodotti che si usano, se sono prodotti a chilometro zero, prodotti locali oppure prodotti fatti con degli eccipienti specifici, raccontano un po' il perché la struttura abbia scelto quel tipo di linea di cortesia. Sono varie, cioè chi mette le ciabattine, chi non le mette, chi mette il set denti, chi non lo mette, chi mette il set per la barba e chi invece ce l'ha a disposizione magari a pagamento. È molto vario il mondo degli amenities.
0: Ma
2: ciò
0: quindi
2: che accomuna sempre gli alberghi chiaramente sono shampoo, le saponette, l'intimo e diciamo le cose essenziali per poter avere l'igiene quotidiana, ecco.
0: Ma quindi per esempio non so, le ciabatte o lo spazzolino non dipende dalle stelle, cioè decide l'hotel? Quindi pensavo fosse una cosa di stelle.
2: Non dipende dalle stelle, può pensiamo a un piccolo B&B, un piccolo borgo con poche camere che magari non hanno meno stelle, in realtà può avere una linea di cortesia e degli amenities molto più complete di tante altre strutture che magari hanno le stelle o sono molto blasonati. Quindi no, è a discrezione, non c'è una regola universale in questo senso, ecco.
0: Ecco, vedi, a me
2: è a discrezione della struttura.
0: Ok, a me è capitato rarissimamente lo spazzolino, mentre molto spesso la ciabatta, diciamo, dico 8 su 10, però quasi. Spazzolino proprio tipo 20% delle volte che sono andato in hotel, ma tra l'altro
2: diciamo che
0: poche volte l'ho chiesto, tra l'altro.
2: Esatto, ecco, diciamo che lo spazzolino come il set barba solitamente le strutture li hanno quasi sempre. Sono cose che si chiedono, e anche perché metterle in camera può essere semplicemente anche uno spreco.
1: Certo.
2: Se uno se lo porta proprio da casa, poi magari quello finisce nella spazzatura ed è uno spreco che nelle strutture sempre di più cerchiamo di evitare, ecco.
1: Una domanda per te: qual è la cosa più strana che è stata richiesta, specialmente late at night, tardi, dopo mezzanotte? Cos'è che scusa, perché mi ricordo il mio passato lavorando in hotel. Cos'è la cosa più strana che è stata richiesta alla front desk, alla reception, al bureau da qualche ospite?
2: Sì, fra le cose che si possono raccontare in live, ti direi sicuramente verso le 2 del mattino un trasportino per il gatto.
1: Oh, e chi ce l'ha?
2: Un signore, nessuno. E l'abbiamo spiegato, però il gatto non riusciva a dormire, era troppo agitato probabilmente per il cambio di luogo, e quindi non riuscivo a dormire, voleva un trasportino, forse per dormire, per far dormire meglio loro, non lo so, però questa è una delle richieste strane che si possono raccontare.
1: E certo. Tipo cerotti, cose varie, aspirina, magari uno c'ha mal di testa, non si è portato,
2: allora,
1: succede?
2: I medicinali e i farmaci non si possono assolutamente dare. Nessun operatore in hotel, nei ristoranti può dare delle medicine, assolutamente. Vengono richieste, ma noi chiaramente dobbiamo declinare alla richiesta. E cerotti sì, certo, sì, queste cose sì, anche insomma cose personali che se li abbiamo o se li ha qualche operatore o qualche collega si danno all'ospite, se non ci sono si aspettano domani mattina che apra.
0: Allora, facciamo una cosa di questo tipo, Matteo, noi mettiamo una canzone adesso e poi dopo torniamo e ti chiediamo l'ultima cosa, che perché abbiamo svariate curiosità, ma una almeno magari se riesci.
2: Va bene, vi aspetto e nel frattempo ascolto.
0: Perfetto, andiamo con Meghan Trainor e All About The Ways.

0: Ole Bado Bass con Meghan Trainor, una canzone bellissima che ha un po' segnato la sua carriera discografica, perché lei ha fatto il botto con questa canzone, poi le altre carine, ma
1: sì,
0: mai
1: ma
0: a livello di questa.
1: Il
0: sì.
1: calibro,
0: mi ricordo anche una compilation di Natale qualche anno fa, però cioè, sì, cioè, non ha più fatto una cosa come quella. Peccato, perché
1: peccato.
0: Mi piaceva molto. E lei poi ha questo modo di fare così simpatico, diciamo che era carina.
1: Sì,
0: sì, meritava,
1: vero.
0: Meritava.
1: È vero.
0: Allora, siete in diretta, siamo in diretta su sì. Radio BCS, l'appuntamento di oggi con Zia Patti e con Franco, con la nostra Queen in parte tecnica che gestisce e comanda il tutto. Magari le persone che ascoltano non lo sanno, però noi che siamo la verità vivente lo raccontiamo. Lei sta su un lei sta su un trespolo e
1: sì.
0: dovreste vederla, c'ha pure le fruste
1: sì, sì.
0: e ci comanda. Se noi
1: sì. ci manda i fulmini saette.
0: Per cui
1: eccola.
0: se noi diciamo qualcosa di fuori posto, lei comincia con la frusta, viene
1: sì.
0: di qua,
1: sì,
0: ti boicotta, perché bisogna sempre stare attenti a quello che
1: perché
0: si dice e si fa.
1: Facciamo anche un piantino quando non ci sentite.
0: Esatto.
1: Piangiamo un po', poi ci ripigliamo.
0: Sì, poi quando andiamo in diretta sembra tutto a posto, ma in realtà non
1: siamo
0: lo è proprio.
1: Sì.
2: Io ho deciso, farò veramente tutto questo, perché ogni volta lo farò, che così almeno
0: sai, per farsi
2: lo farò.
0: Per rendere credibile un'affermazione devi essere tu per primo credibile per cui come la metto io sembra la verità. Uno che non ti conosce, che non sa qual è la realtà, dice ma senti questa cosa combina, sembra una brava
1: appunto.
0: Persona quando l'ascolti
1: poi così
0: sorride,
1: bella, così candida oggi
2: invece,
1: vestita di bianco
2: una sposa
1: sposina.
0: La furbetta, eccola.
1: Ma senti, io ti voglio chiedere una cosa, Franco
0: sì.
1: poi la chiedo anche alla regina. Allora, parlando appunto di hotel, di servizi e quant'altro, ma tu quando viaggi o quando appunto vai in un
0: diciamolo
1: hotel,
0: che io viaggio moltissimo,
1: sì, lo so, siamo appena tornati da Milano dal Fashion Week.
0: Ah giusto, bravo, è vero,
1: mica
0: vero,
1: abbiamo
0: vero.
1: Dormito in macchina,
0: brava.
1: Che non ti ricordo,
0: non si è mai detto 5 stelle superior, 5
1: sì,
0: stelle
1: sì, ecco, in 500 abbiamo dormito, vabbè,
0: in 500
1: chiedere.
0: Nel senso della macchina o di numero, che eravamo
1: di numero,
0: in
1: 500 dentro una stanza. No, quello che ti volevo chiedere, tu hai mai chiesto un upgrade, ovvero arrivi e ti accorgi che la stanza magari che hai preso, l'hai preso magari su uno di quei siti,
0: sì.
1: tipo il Booking e tutte queste
0: sì.
1: cose qua, e dici ma sì dai, non voglio spendere tanto, prendo quella più bruttarella, quella vicino, che ne so, a, non lo so, alla caldaia dell'albergo.
0: Allora.
1: E poi quando arrivi lì magari sei con la tua amata e dici mi vergogno un po', ma e vorrei fare un upgrade.
0: No, non ho mai chiesto un upgrade, dico la verità, però mi è successo un paio di volte di avere una camera imbarazzante.
1: Davvero?
0: Sì. Ma addirittura una delle mie prime volte in assoluto nella mia storia, ma
1: sì.
0: veramente tanti
1: anni fa.
0: In un hotel a Sanremo, che era una cosa imbarazzante, qui lo sa, era un hotel imbarazzante.
1: La Queen era lì con te.
0: Sì. Era in un hotel imbarazzante,
1: ecco.
0: E roba da piangere.
1: Ma tu puoi
0: veramente.
1: Portare una Queen in un hotel imbarazzante?
0: Ma non
1: eri
0: era
1: piccola,
0: come,
1: eri giovane.
0: No,
1: sì.
0: poi non è come oggi che tu guardi le recensioni.
1: Certo.
0: Una volta non era così,
1: sì,
0: no?
1: Vai alla cieca, certo.
0: Addirittura avevamo prenotato con l'agenzia Viaggi, peraltro, all'epoca. Non è neanche una cosa che uno si arrangia, guarda cosa dicono. Cioè.
1: Certo,
0: per
1: certo.
0: cui lì abbiamo chiesto di cambiare camera, non era possibile, abbiamo detto che okay, andiamo via.
1: Okay.
0: Si sono tenuti l'acconto che avevamo dato.
1: Succede così. Ma sì. e poi tu non hai più chiesto un upgrade?
0: No, basta.
1: No,
0: poi ci sarebbe un'altra cosa da dire, ma adesso.
1: Beh, sì, aspetta, fammelo chiedere anche alla regina. Tu upgrade l'hai mai chiesto nell'hotel? Perché
2: io non ho sentito nulla di quello che stavate dicendo, perché cercavo di collegarmi con
1: Matteo
2: e ce l'abbiamo fatta.
1: Allora, caro Matteo, stavamo appunto parlando come si chiede l'upgrade, ovvero come si chiede la camera superior, quella magari siamo andati su Booking, abbiamo prenotato una stanza, poi stavo dicendo Franco. Poi magari dico però è un po' bruttarella sta stanza, troppo piccola, che ne so, magari vorrei fare un po' la splendida, e si chiede l'upgrade. Io lo facevo, sai cosa dicevo io? Ve lo dico, vi sgamo tutto, è il mio compleanno. Oppure siamo in viaggio di nozze. Ma come, avete due stanze separate? Siamo in viaggio di nozze
0: separati.
1: Per cui Matteo, a parte gli scherzi, cosa succede con questo
3: richiesta. Allora, di parliamo dell'upgrade. L'upgrade si può chiedere, non è sempre uno sbaglio chiederlo. Si può chiedere perché, ad esempio, si guarda la camera, si vede la camera e si chiede al front desk se si può avere una camera di categoria superiore. È lecito e nella maggior parte dei casi viene concesso. A volte, se ci sono le condizioni, gratuitamente. A volte, se non ci sono le condizioni, pagando una piccola differenza di prezzo, che però non sarà mai il prezzo della camera
1: piena.
3: Esatto. Mm-hmm. Quindi sì, certo, si può chiedere. A volte sono anche le strutture stesse che lo danno senza chiederlo. Perché? Perché magari ci sono esigenze operative, esigenze interne, la camera assegnata ha un problema e non ci sono più camere al piano di quella categoria, e quindi si fa un upgrade gratuito di una categoria superiore.
0: È vero.
3: Questo assolutamente non è sbagliato chiederlo, è giusto, e noi siamo abituati a questo. Parallelamente, vi rubo 20 secondi, c'è anche il downgrade, che può sembrare brutto, no? Quindi potrebbe significare dare un pochino di meno. In realtà non è sempre così. Ad esempio, ci si accorge in fase di check-in che l'ospite ha la necessità di lavorare in camera e la camera assegnata è una categoria superiore, bellissima vista, la jacuzzi in camera, ma magari non ha una scrivania adatta per poter lavorare. Quindi siamo noi stessi che a volte proponiamo, con una diminuzione di tariffa, una camera più funzionale a quelle che sono le esigenze degli ospiti. Ecco, diciamo che chi fa hotellerie fatta bene non cerca semplicemente di vendere la camera superiore perché costa di più o per fare l'upgrade a pagamento. L'ospitalità è anche un pochino questo, va letto, non è sempre essere commerciali, ecco.
1: Per quindi capire se si anche fa bene l'esigenze dell'ospite. Però di nuovo, io prenderei, anche se so col computer, quello sulla jacuzzi, mi metterei una tavolozza, mi metterei dentro in jacuzzi io personalmente. Però
3: io sono d'accordo con te, sono d'accordissimo con te e lo farei anch'io.
0: Comunque a me è successo più di una volta, perché io raramente scelgo lo stesso hotel, però quando vado in una città specifica vado in quell'hotel lì perché mi piace e mi trovo bene. Le ultime volte mi davano un upgrade senza chiederlo, mi dicevano loro: guarda, per voi abbiamo riservato una camera superiore, più bella e tutto eccetera, e ce la davano gratuitamente.
1: Che bello.
0: È successo credo 3 o 4 volte.
3: Quando il cliente è fidelizzato si fa assolutamente, anzi è una coccola, è un gesto, no? Sì, per far capire: ti abbiamo riconosciuto, sappiamo chi sei, grazie per la fiducia, quindi hai una categoria superiore. Questo è un gesto molto bello e complimenti all'hotel che te l'ha fatto.
1: E Franco, l'ultima domanda: si lascia una mancia se uno è stato bene oppure appunto ha avuto un upgrade? E che cos'è di solito? Un 10 euro, 20 euro? Cos'è di base che si dovrebbe lasciare come mancia? Io ti parlo da persona che ha vissuto negli Stati Uniti, dove per noi le mance sono una cosa regolare, che magari qui in Italia ancora è un concetto un po' strano, insomma.
3: Non ci siamo ancora arrivati e qui si dovevano prendere 4 puntate per le mance. In realtà il gesto è sufficiente per qualsiasi reparto, che sia il ristorante, che siano le ragazze piani perché hanno rifatto la camera fatta bene, che sia per il ricevimento perché ha risolto un problema. La mancia è un gesto, quindi non c'è un 10%, un 15%, 100 euro, 10 euro. Quello che ci si sente, si lascia e fa piacere, e devo dire la verità che per quanto riguarda le ragazze e i piani, le cose più belle che spesso mi raccontano di aver ricevuto sono i messaggi, i messaggi degli ospiti che li lasciano in camera, sul letto, sulla scrivania, con un ringraziamento. Fossero anche insieme a 5 euro le renderebbero felicissime, e però sì, diciamo che è ancora un po' vista solo per il ristorante la domenica a pranzo, non la mancia, o per il grande evento. Sì. In realtà è un bel gesto che potrebbe, se è naturale, fa ancora più che piacere.
1: Per cui, ascoltatori, ricordiamoci le persone di servizio, veramente, quelli che ci rifanno il letto, quelli che ci cambiano le asciugamani, quelli che veramente si prendono cura di noi, e purtroppo ci dimentichiamo di quelle persone perché non le vediamo. Ecco perché magari il cameriere lo vedi, quello che ti porta al room service lo vedi, no? Quello che ti porta il toast a mezzanotte perché hai fame con la Coca-Cola lo vedi, per cui magari gli lasci la mancia, ma purtroppo le signore delle pulizie non le vedi, per cui è importante ricordarsi questo. Hai un altro messaggio da lasciarci prima di chiudere?
3: Ma no, io ritornerei al discorso dell'upgrade, nel senso, secondo me è opportuno proprio chiederlo, cioè non abbiate timore di sentirvi: oddio, devo chiedere l'upgrade. No, si fa. A volte noi non lo proponiamo per non sembrare troppo commerciali, ma spesso è anche come dire, un gesto che può risolverci tante situazioni senza che l'ospite lo sappia. Pensa ad esempio alla chiusura di un piano, e se il piano è chiuso per un determinato motivo, la camera scelta è una camera magari a un piano chiuso e va aperto un piano solo per quella camera, se uno chiede l'upgrade, uno è anche felice, si fa gratuitamente o con un piccola differenza di prezzo, e noi ci risolvono tanti problemi. Quindi chiedetelo che non c'è problema.
1: Grazie Matteo, come
0: grazie
1: sempre.
0: Matteo.
3: Grazie a voi.
1: Ciao,
3: buona
1: grazie.
3: Continuazione,
1: grazie.
3: A presto, grazie. E buon hotel a tutti.
0: Grazie. Ciao Matteo.
1: Ciao.

0: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
1: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
0: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
1: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: Porto Marina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroventoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
2: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
1: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
2: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
1: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
2: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
1: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
3: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
4: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice e Vigonza.
3: Concessionario ufficiale?
4: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
3: Cosa puoi trovare?
4: È nuovo, usato ai chilometri zero multimarca. Moto, scooter e noleggio.
3: Punti forti?
4: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
3: Chi vince su tutti?
4: Campello Motors.
5: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
6: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
5: violino, saxofono,
6: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
5: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
6: Per iscrizioni e informazioni 327 3324 469.
5: Associazione Musica Chioggia,
6: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
7: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
8: Di me, non sono un Latin lover.
7: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Beusa o Busa, non lo so.
1: Sì, una Busa, vabbè, dai. Okay.
0: Allora, Beusa. Questi ragazzi che arrivano, belli, non sono veneti, sono. Non sono veneti. Arrivano dalla Finlandia o dalla Norvegia, non mi ricordo.
1: Sono nordici.
0: Esatto. Detto ciò, noi parliamo un pochino di calcio, anche se so che come
1: stasera,
0: al solito.
1: Cosa succede stasera?
0: Stasera c'è Turchia-Italia.
1: Mamma li turchi.
0: Leggevo. È la nazionale italiana.
1: Su un cavallo di là che facesse così.
0: Vuoi la biada?
2: La noia.
1: Ma dai, allora, non ti piace quando parliamo di calcio?
2: No.
1: Mamma li turchi stasera contro l'Italia alle ore 21, mi sembra.
0: Sì, esatto. E la partita è difficile, cioè perché comunque loro hanno una bella squadra e di contro noi ne abbiamo.
1: Ma siamo bruttarelli un po' deboli.
0: Siamo, diciamo, in via di miglioramento, mettiamolo in questo modo.
1: Ok, work in progress allora.
0: Sì, sì, le abbiamo beccate vergognosamente dal Belgio la settimana scorsa e adesso questa è la seconda partita. Per evitare di andare nel di retrocedere nella Lega B, bisogna assolutamente che arriviamo almeno penultimi. Dobbiamo almeno fare un punto in più della Turchia.
1: Dai, forza Italia, forza, che ce la facciamo.
0: Vuol dire, esatto, il che vuol dire tradotto che nei due scontri diretti fra andata e ritorno, e stasera c'è l'andata, dovremo assolutamente cercare almeno di pareggiare stasera e vincere la prossima o viceversa. Non abbiamo alternative.
1: Io, secondo me, stasera vinciamo.
0: No, ti prego.
1: Perché?
0: Non si dicono queste cose.
1: Allora no, perdiamo. Scusa.
0: Allora,
1: non sono avvezza di ste cose.
0: Bisogna stare attenti su queste
1: cose.
0: Hai
1: ragione. Oddio. Vabbè,
0: allora,
1: ho visto che hai fatto un gesto però.
0: No,
1: scaramantico.
0: Che gesto? Cosa? Ho toccato ferro.
1: Esatto. Bravo. Così va via tutto.
0: Oh, allora, ecco. Leggevo la formazione questa sera. Non bastava un Esposito in campo, ce ne sono due. Sono i due fratelli, Pio e Sebastiano. Giocheranno entrambi, uno diciamo come punta centrale, l'altro invece come rifinitore, chiamiamolo così, come mezzala, insieme a Raspadori davanti a formare questo trio d'attacco.
1: Bellissimo.
0: Staremo a vedere come va a finire.
1: Tu pensa quanto felici i genitori di questi due ragazzi,
0: Tutti
1: e due i fratelli che giocano la stessa partita in nazionale.
0: È
1: un orgoglio. Bene, sono contento.
0: Bene, speriamo che le cose vadano come devono andare, non possiamo dire niente.
1: Infatti abbiamo una canzone proprio Survivor,
0: perché
1: siamo sopravvissuti, sopravviveremo.
0: Sopravviveremo anche a questa partita che è la seconda, poi ne avremo un'altra contro la Francia, venerdì se non sbaglio.
1: Che io proprio non li sopporto i francesi.
0: A me lo dici? Ti giuro, se c'è una nazione e in generale un popolo che proprio non, mi sta proprio indigesto, il popolo francese. Ma pure la lingua,
1: sì,
0: c'è una cosa che non sopporto proprio. Sarà perché non l'ho mai studiata, quindi non la conosco, quindi non conosco parole di francese.
1: Ma che dicono che la lingua dell'amore è molto bella, è molto
0: ma mi faccia il piacere. Allora, noi parlavamo di sopravvissuti o comunque di cercare di sopravvivere, perché questo è poi soprattutto di portare a casa un buon risultato questa sera, quindi auguriamoci che le cose siano positive per noi, poi ne parleremo magari mercoledì se sarà il caso. Nel frattempo ci leghiamo a questa situazione con una canzone che parla di Survivor, una canzone degli anni, tu te la ricordi questa? Eri già andata in America?
1: Ero già andata in America, perché questa dell'84
0: 84 con questa canzone di Mike Francis, Hey Survivor.

0: Mike Francis con Survivor, bella sta canzone qui, cioè è una in assoluto delle mie preferite della musica degli anni Ottanta, cioè proprio.
1: Anche veramente. Perché siamo sopravvissuti agli anni Ottanta, sì. Pensa un po'.
0: Sì, e beh,
1: è anche
0: certo.
1: Bene, siamo usciti bene, sì, dai, da quegli anni. Secondo me gli anni Ottanta sono è l'era più bella.
0: Allora,
1: secondo
0: io
1: me.
0: Non lo so, allora, nel senso, cioè, secondo me sì, però sì, l'ho vissuta.
1: Ci siamo diplomati,
0: e quindi,
1: cioè, sì. Abbiamo raggiunto, sì. Che ne so, la maggiore età negli anni Ottanta.
0: Sì, certo.
1: E
0: sì.
1: Per cui tanti belli goal, insomma, abbiamo raggiunto.
0: Ripeto, avendola vissuta, magari uno può anche essere di parte, no? Perché dice, sì, vabbè, però tu l'hai vissuta, ok. Però secondo me gli anni Ottanta in assoluto sono stati un decennio indimenticabile, ma sì. Non solo a livello personale, io penso per tante cose, no? Sono stati veramente un bel periodo, le cose funzionavano secondo me meglio, sì, di quello che funzionano
1: ovvio,
0: adesso.
1: Ovvio. E
0: poi si fa presto a dire, sai, il passato, vabbè, i ricordi, si viaggia sempre sulle cose positive, sì, quando sì, ci sì. Si ricorda del passato, però è così. Gli anni 90, belli,
1: sì.
0: Dai 2000 in poi parliamone.
1: Vabbè.
0: Parliamone.
1: Vabbè.
0: Allora, è uscita oggi la sentenza sul caso Garlasco,
1: sì.
0: Io non voglio parlare di esempio condannato, è giusto, non è giusto, è vero, è così, non lo so, per cui non mi interessa. Quello che mi ha stupito sono le affermazioni della mamma di Chiara Poggi.
1: E che dice la mamma di
0: Chiara
1: Poggi?
0: Ha detto
1: tu che stai seguendo
0: che
1: questa...
0: Su Stasi non c'è nessun elemento nuovo, la corte chiuda la vicenda e ha detto soprattutto la mamma non si cerca un colpevole alternativo.
1: Addirittura.
0: Sì. Io rimango basito su sta cosa.
1: Certo, certo.
0: Perché io, se avessero, diciamo, fosse morto mio figlio,
1: certo, certo, sì.
0: Su questa cosa. E mi dicessero che attenzione, perché quello che hanno scoperto, e poi sì. Dopo ripeto sempre,
1: certo,
0: tutto da vedere, eccetera,
1: certo.
0: Che addirittura Stasi poteva essere scagionato 19 anni fa, perché le impronte su certe impronte non erano le sue, e lì c'è stata una, sono stati un po' troppo facili, diciamo,
1: sì, sì.
0: O hanno voluto essere
1: sì.
0: Facili coloro che l'hanno condannato. Sta di fatto che però io dico, mio figlio o mia figlia in questo caso, vorrei la verità, ma la vera verità,
1: assolutamente, assolutamente,
0: non quella che mi fa comodo, perché
1: esatto.
0: Evidentemente poi le persone pensano male, io
1: certo.
0: Ti giuro, penso male, dico secondo me c'è qualcosa che non va, perché questa difende così e dice sì, ok, è Stasi il colpevole e basta. Secondo me c'è qualcosa che non va.
1: Può darsi.
0: Posso dirlo? Sai, il fratello,
1: sì.
0: La butto là, una, una cagata.
1: Sì.
0: Il fratello, amico di Sempio, non lo so, però certo che c'è qualcosa che non
2: c'è
0: va.
2: C'è qualcosa che non va, anche perché quando è uscito il nome di Sempio,
1: sì.
2: Subito la famiglia ha preso le difese dicendo non è stato lui, noi lo sappiamo che non è stato lui.
1: Ma come fate a saperlo?
2: Appunto, ma lascia andare le indagini, chissà cosa c'è sotto.
0: Sì.
2: Non lo sapremo mai, secondo me.
0: Non lo so, non lo
2: mi
0: so.
2: Sa che c'è sotto qualcosa di grosso grosso.
1: È come Emanuela Orlandi, lo stesso
0: sì.
1: Mistero. Che
0: adesso
1: non
0: l'hanno riaperto
2: sì, beh, quello
0: volta.
2: Però è un altro tipo di cosa. Qua c'è la
1: sì.
2: Famiglia,
1: sì,
2: è questo che
1: sì,
2: la famiglia.
1: Qua c'è la famiglia.
0: Vabbè.
1: Dai, passiamo a qualcosa di più
0: diciamo,
1: allegro.
0: Diciamoci la verità.
1: Triste.
0: L'unica cosa, parlo a livello sempre personale,
1: sì.
0: A me dispiace per Stasi, cioè si è fatto una valanga
1: sì.
0: di anni in carcere,
1: poracci.
0: E adesso questi gli dicono che 20 anni fa potevano già escluderlo dagli indagati, ma veramente, ma stanno
1: mia,
0: prendendo cioè...
1: No, mamma mia, aiuto.
0: Se io sono Stasi, ma penso che lo farà, io prenderei il mio avvocato, adesso io voglio il rimborso da parte dello Stato di tutti i miei anni che ho perso,
2: ma lo faranno,
0: voglio i miliardi che non mi ridanno i miei 16 anni in carcere, ok, però almeno avrò la soddisfazione. E che diamine. Vabbè. Detto ciò, allora, a proposito di gente che sta sempre lì appostata,
1: sì.
0: Che, abbiamo tutti i collegamenti oggi, neanche a farla apposta, ti stimo.
1: Bello.
0: Queen,
1: brava Queen, che regista,
0: chi si apposta per vedere cosa succede, che i paparazzi.
1: Paparazzi.
0: E allora godiamoci la canzone nuova di Cremonini, i paparazzi.

0: Cesare Cremonini con Paparazzi. Tra l'altro Cremonini terrà un concerto a Londra, O2 Arena a Shepherd Bush, e i biglietti sono 900 posti e devi aver comprato, funzionava così perché ormai li hanno già assegnati tutti, sì, questi posti, funzionava in questo modo: tu compravi l'LP, 44 euro in preve, anzi 44 pound, perché potevi comprarlo solo in Inghilterra,
1: 52 euro, vabbè,
0: ok, e compravi questo LP in prevendita, il suo LP nuovo, poi dopo ad estrazione fra tutti coloro che avevano comprato l'LP, tanto si è assicurato 900 copie, sì, ti è beccate questa in Inghilterra che mai l'avrebbero comprato,
1: ecco,
0: e a scelta, cioè con la lotteria,
1: sì,
0: esatto, hanno scelto le 900 persone che hanno ricevuto una mail dove c'era scritto complimenti,
1: bravo,
0: ti aspettiamo.
1: Un buon marketing, direi. Sì. E a proposito di marketing, ma tu sai che Marco Mengoni apre un locale a Milano?
0: Sì.
1: Ma un locale speciale, intanto si chiamerà Allo Sbagliato, tipo lo spritz, no, il Negroni sbagliato, Allo Sbagliato.
0: Allo Sbagliato.
1: E perché
0: bello.
1: È particolare? Intanto lo aprirà, è un club di circa 500 persone e lo aprirà dentro il Teatro Principe di Milano, l'ex Teatro Principe di Milano. Ok. E la particolarità, e tu mi devi dire cosa ne pensi, è quella che le persone che andranno dentro a questo locale, e tra l'altro lui si esibirà 4 sere a settimana e ospiterà DJ importanti, altri artisti.
0: Bello.
1: La particolarità è che all'ingresso ti prenderanno il tuo telefono, lo metteranno dentro una bustina sigillata,
0: e te lo rivendono.
1: No, te lo ridanno, ma deve rimanere sigillata. Tu cosa ne pensi? Per cui niente telefono, niente foto, non puoi.
0: Ma scusa, lui si esibisce, vado a vedere lui che si esibisce, non posso fargli la foto.
1: No.
0: E non posso farmi neanche un selfie con lui.
1: Non ti puoi fare un selfie con lui.
0: E non posso neanche niente.
1: Vai là, spendi i tuoi soldi e niente. Lo senti, senti lui
0: come una volta, praticamente.
1: Come una volta.
0: Quindi
1: bello.
0: Uno si porta una macchina fotografica per farsi la foto con Mengoni.
1: Esatto, poi si può fare una Polaroid. Perché
0: bello.
1: Però comunque è un bel concetto, questo. 500 posti, è un bello grande sto ristorante.
0: Quanto si paga per farsi fregare il telefono?
1: Non te lo danno, ma lo
0: sì, ho capito, per dire, certo, sì.
1: Non lo so, di sicuro non sarà economico, diciamo.
0: Ma immagino.
1: Anche perché lui si esibirà.
0: Lui canta, quindi minimo
1: stai
0: 30 euro in su.
1: Per che cosa? Per un martini forse, per un drink 30 euro. Poi tutto il resto, perché è un ristorante proprio.
0: Ah, per cui, giusto, pensavo fosse solo bere. Ma quindi è un ristorante? Figurati qui.
1: Sì,
0: numeri.
1: Sì, numeri. Proprio numeri.
0: Per
1: bella idea però.
0: Io entro, mi sequestrano il telefono.
1: Sì, ce lo mettono dentro una bustina.
0: Siccome va molto di moda, sti fascisti mi sequestrano il telefono. Perché si usa così adesso.
1: Sì,
0: no? Quando fai una cosa che non ti va bene, fascista.
1: Okay.
0: Che è tutto da vedere che sia vero, però questi fascisti mi sequestrano il telefono, non me lo fanno usare.
1: No.
0: Non mi posso fare i selfie con Mengoni e pago pure 100 euro per mangiare.
1: Non si sa quanto
0: non
1: paghi,
0: si sa,
1: di
0: non
1: sicuro,
0: si sa.
1: Però di sicuro non pagherai.
0: Posso
1: non
0: dirti
1: sarà
0: che ci andrei? Posso dirti che ci andrei?
1: Io ci andrei per la curiosità.
0: Sì,
1: infatti, dato che siamo appena tornati da Fashion Week, perché non ci ritorniamo a Milano?
0: Ma sì, dai, quando apre questo locale?
1: Ma aprirà fra poco.
0: Fantastico. Allora
1: noi siamo già là.
0: Facciamo così:
1: in prima fila.
0: Marchino, perché se conosciamo da tanti anni, chiamo Marchino, gli dico se per favore mi riserva per l'apertura 2 posti qui in Vieni.
1: Certo.
0: Oh, okay.
1: Certo,
0: perché lei è appassionata della musica di Marco Mengoni,
1: sì.
0: Non se ne perde una.
1: Pensa che io ho conosciuto suo cugino.
0: Dai,
1: e
0: veramente?
1: Il suo cugino mi faceva il filo lì a Roma,
0: sul serio.
1: Sì, però non era affascinante come Marco.
0: E non cantava neanche come lui.
1: Ma va.
0: Come si chiamava? Gino Mengoni?
1: Alessandro, lui si chiama Alessandro.
0: Mengoni. Mm-hmm. E lui cosa ti ha detto quando?
1: È anche sua cugina, sua sorella di Alessandro.
0: Ah. Ma dico, quando si è presentato, ciao, io non ti ha detto sono Alessandro, sono il cugino di Marco Mengoni.
1: Esatto.
0: Piacere.
1: Esatto. Secondo me Marco nemmeno se lo fila suo cugino.
0: Dici?
1: Secondo me no, non se lo fila.
0: Però potresti chiamarlo, dirgli guarda, ciao, io sono Patti, ti ricordi di me? Quella che ti ha dato buca. Sì, esatto, quella lì.
1: Sì.
0: Volevo chiederti, senti, ma 2 posti, 3 posti per
1: Ma mi sa che lui proprio non abbia contatti con suo cugino. Sì, sai, quei parenti un po'
0: sì,
1: forse.
0: Così, alla
1: sì, mi stai ascoltando Alessandro, scusa, ma è così. Purtroppo.
0: E vabbè, dai.
1: No, non mi sei andato giù, it's okay, it's life.
0: Come ho detto prima, la vera verità.
1: È la vera verità.
0: Sì,
1: non possiamo piacere a tutti, né nessuno è lo stesso.
0: L'altro giorno sotto casa chi c'avevo io?
1: Che c'avevi tu?
0: Naomi Campbell.
1: Madonna.
0: Belen.
1: E tu che hai fatto?
0: No, gli ho detto di no. Ma secondo te?
1: Hanno
0: ma io mi metto.
1: Non
0: potevo neanche uscire, mi sono dovuto calare con la corda dalla parte opposta.
1: Ma non si sono picchiate perché volevano essere in competizione?
0: No, perché non sapevano. Prima una, poi l'altra è arrivata, capito?
1: E poi anche chi ti è arrivata?
0: No, ho mandato giù il maggiordomo io.
1: forse pure.
0: La musica non mi piace.
1: Non ti piace? No. Ah, ti piace? Ok.
0: E quindi sì, abbiamo finito. Sì, sì, ok. Vabbè, adesso mettiamo. Mamma mia, oh, mi mette
1: la J-Lo.
0: Oh,
1: stasera ti verrà la J-Lo.
0: J-Lo, bello J-Lo. Ecco. Sì, piace J-Lo. Poi, ma viene a farmi una serenata, però.
1: Assolutamente.
0: Ah, ok, ok, perfetto. Allora, abbiamo parlato di Marco Mengoni prima, 10 minuti fa, abbiamo parlato di Marco Mengoni. Ne mettiamo una canzone di Marco Mengoni che è No Stress.
1: No Stress.

0: Posso dirti che secondo me non era la versione giusta di sta canzone.
1: Ma è bella.
2: Posso
1: è bella
2: dirti no stress.
1: Esatto, posso dire esatto, no. Anche perché sono già le 20.
2: Questa passa al convento.
0: Ok.

0: ho fame. Ma tu mangi tutte le sere?
1: Io sì.
0: Mamma mia, ma che brutta vita! Tutte le sere. Che noia! Oh, ma una che sera noia. Saltala, no?
1: No.
0: Eh sì.
1: No,
0: ma mangi anche a pranzo mangi?
1: Anche a pranzo,
0: ma.
1: E anche colazione.
0: Adesso colazione. Sei ricca allora, eh? Sì. Beata te. Io la colazione, per esempio, non la posso fare perché no, non me la posso permettere.
1: Ecco.
0: Pranzo un giorno sì, un giorno no.
2: Acqua calda e limone.
0: Ma sai che
2: basta.
0: Mi sono accorto che bevo poca acqua, ma veramente poca, pochissima, è un problema. Se ho la bottiglietta di Coca-Cola zero zuccheri, che tanto
1: subito.
0: Sì,
1: bravo.
0: Ma infatti c'è qualcosa che non va in
1: esatto.
0: Questa cosa qui. Vabbè.
2: Va bene, siamo
0: abbiamo
2: arrivati
0: finito.
2: At the end, alla fine.
0: Ok, siamo anche in ritardo, ma non è colpa nostra, perché non è colpa né da Zia Patti né di Franco e
1: beh, chiaro,
0: Queen. Allora,
2: povera Queen.
1: Non ho neanche la forza di ribattere oggi, veramente.
0: Col suo maglioncino. C'è scritto qualcosa tipo io sono una pantera,
2: tiger,
0: una cosa così.
2: Tiger c'è scritto.
0: Tiger. Okay. Scritto Tiger. Sì, c'è scritto Tiger, tanto non è importante.
1: Va bene, c'è scritto Tiger.
0: Noi ci ritroveremo mercoledì
2: sì.
0: A partire dalle 19 come al solito. Grazie alla Queen, Zia Patti e Franco vi auguro una buona serata mercoledì.
2: Ciao.
1: Ciao.
3: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
4: Ah, sì! Well, I found a
3: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
4: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
3: E al ricevimento ci pensiamo noi.
4: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
3: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
4: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
3: La casa di Alice.
4: Dove i sogni diventano realtà.
3: Be Active.

0: Centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
1: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
1: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
1: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
3: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
4: Guida rilassato.
5: Affidati a Bergo.
3: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
4: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
5: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
3: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
6: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

0: Ristorante Pizzeria Minerva.
1: Più bello, più elegante.
0: Per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva.
0: Un'esperienza unica.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
7: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice, Vigonza.
6: Concessionario ufficiale?
7: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
6: Cosa puoi trovare?
7: È nuovo, usato ai chilometri zero, multimarca, moto, scooter e noleggio.
6: Punti forti?
7: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
6: Chi vince su tutti?
7: Campello Motors.
8: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa.
4: Da Casa Mania trovi serrati.

0: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
1: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
1: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
1: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
1: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia,
2: 041 49 80 07.
1: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
3: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
4: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
5: Ascolta Radio BCS con la nostra app.

0: Attrezzature di refrigerazione e condizionamento.
1: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
0: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
1: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
0: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
1: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
2: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
3: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
2: Per la tua colonna sonora, scegli lo stile inconfondibile di Elita e Luca dei Soli Music.
3: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
2: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366-59-55-165. elita.vanzan@gmail.com.
3: Elita e Luca by Soul in Music, la firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
4: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata a Boscolo Formazione.
5: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
4: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
5: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
4: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
5: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
6: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 chilometri di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
7: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
8: Jebis e Chioggia Spiagge
7: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
9: Pizzeria da Leo.
10: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
9: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
10: Prenota 041 55 40 550.
9: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
10: Pizzeria da Leo,
9: la migliore.
10: Ma che te lo dico a fa?
9: Ma che te lo dico a fa?
11: Una città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: 55 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità
2: e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
3: E certo!
1: La bontà è una scelta, come la qualità,
3: come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
1: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia sottomarina.
1: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
4: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
5: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
4: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
5: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
4: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
6: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzolla di Adria
7: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
6: violino, saxofono,
7: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
6: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
7: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
6: Associazione Musica Chioggia,
7: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
8: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon di Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chiocciotte del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: Siamo a Sottomarina, in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Real.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Real.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: È lo sport del momento, è il padel.
5: Clodia Piscina e Fitness
4: ha realizzato due campi dedicati al padel.
5: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
6: Clodia Lab.
1: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
5: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: 041 49 65 905.
7: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
8: Ascolta Radio BCS con la nostra app.

0: Marine.
1: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
0: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
1: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
0: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 450.

0: Piazza Grande è grande perché ha 60 negozi. Piazza Grande è grande perché è con te da 30 anni. Piazza Grande è grande per i suoi eventi unici. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi quello che ti serve. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi il nostro sorriso. Piazza Grande è grande perché ci sei tu. Piazza Grande è diventata grande grazie a noi, tutti noi. Piazza Grande, da 30 anni è grande in tutto. Centro commerciale Piazza Grande, Piove di Sacco, Padova.
1: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.
2: Non parli più.

meteo di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazzati.

Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile, e lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.